0: Il.org gli sospende il dominio. 5 giorni dopo è Banca Etica a sospendere il conto corrente.
1: Non riguarda solo autistici inventati e non è limitata a chi fa politica su internet. Da questa ondata repressiva dobbiamo difenderci collettivamente.
0: Mercoledì 16 settembre, ore 19, al CSOA Forte Prenestino, assemblea cittadina per capire i prossimi passi e costruire la giornata di mobilitazione del 25 settembre.
2: Siate bravi, non fateci incazzare.

0: Guarda solo Autistici Inventati e non è limitata a chi fa politica su internet. Da questa ondata repressiva dobbiamo difenderci collettivamente.
1: Mercoledì 16 settembre, ore 19, al CSOA Forte Prenestino, assemblea cittadina per capire i prossimi passi e costruire la giornata di mobilitazione del 25 settembre.
2: Siate bravi!

Mi rincuora ogni tanto il sapore delle note vicino all'unione, per lasciarmi alla luce al chiarore. Ho cambiato più volte l'umore, per lasciarmi alla calma al calore, ho più volte

Dal 7 al 13 settembre torna a Roma Arene dei Coloniali, il festival di un ponte per dedicato quest'anno ai femminismi nei contesti coloniali e postcoloniali. 20 tra film, documentari e cortometraggi dall'Africa, dall'Asia sud-occidentale, dall'America Latina e dalle diaspore. Incontri e dibattiti con le registe per condividere storie, sguardi e prospettive al di là delle frontiere. E ancora, la

0: dallo sconosciuto.
1: 26 agosto, il governo Trump ha sanzionato il collettivo Autistici Inventati. Il giorno dopo, il PIR, l'autorità che gestisce il .org, gli sospende il dominio. 5 giorni dopo, è Banca Etica a sospendere il conto corrente.
2: Non riguarda solo Autistici Inventati e non è limitata a chi fa politica su internet. Da questa ondata repressiva dobbiamo difenderci collettivamente.
1: Mercoledì 16 settembre, ore 19, al CSOA Forte Prenestino, assemblea cittadina per capire i prossimi passi e costruire la giornata di mobilitazione del 25 settembre. Siate bravi, non

Grazie.

0: Ciao, buongiorno a tutti e a tutti.
1: Eccoci. E allora, quindi andiamo subito a vedere. Ieri c'è stato un webinar, scusate, su appunto dal titolo Sanzioni USA e rischi per banca etica, e si può riassumere tutto già in questo titolo, nel senso che tutto è girato molto attorno alla questione rischio, in effetti. Ma andiamo un po' insieme a rivedere, a ripercorrere quello che è stato il i passaggi fondamentali. Sono stati il 26 agosto scorso c'è stato l'inserimento del collettivo Autistici Inventati nelle liste SDN, Specially Designed Nationals, dell'OFAC, che sarebbe l'Office of Foreign Asset Control, agenzia del Dipartimento del Tesoro, che praticamente amministra e applica le sanzioni economiche, che si occupa delle liste antiterrorismo e in particolare anche conformità delle azioni finanziarie a livello globale. E quindi nel momento in cui Autistici Inventati è stato inserito nelle liste, poco dopo due giorni, quindi il 28, è stato chiuso, è terminata l'operatività di autistici.org. ma, diciamo, di questi aspetti poi se ne occuperanno altri compagni, e se ne sono già occupati, e abbiamo vari redazionali sul sito. Invece il primo settembre Banca Etica blocca il conto, e poi anche su questo diremo due parole, nel senso che risulta, ieri è stato dichiarato che non è stato bloccato ma solo sospeso, congelato. E andiamo a vedere un po' come è andato questo webinar, nel senso di come è stato strutturato, e sia le fondamentali domande a cui hanno risposto.
0: Allora, in pratica la necessità di un webinar è emersa dal fatto che ci sono state moltissime domande e perplessità, soprattutto fra quella che Banca Etica definisce la sua comunità, perché giustamente molti hanno fatto osservare che le posizioni di Banca Etica in qualche maniera erano problematiche. Diciamo che sostanzialmente l'amministrazione americana prende una decisione totalmente arbitraria, definendo un soggetto appunto pericoloso, ma una parte rilevante dell'esecuzione di questa decisione viene trasferita, secondo questo meccanismo perverso, agli intermediari privati. Cioè, una banca non ha bisogno di condividere l'analisi dell'amministratore Trump, deve semplicemente chiedersi se mantenere il rapporto con un piccolo collettivo italiano valga il rischio di entrare in conflitto con il sistema finanziario americano. Questo è stato l'elemento che hanno fatto anche provider oppure società tecnologiche che erano in rapporto con autistici. È un fenomeno che viene definito dell'over compliance, in cui secondo me ricade perfettamente il comportamento di Banca Intesa, di Banca Etica. Per evitare qualsiasi rischio, le imprese o la banca applicano restrizioni addirittura più estese di quelle strettamente richieste. Questo perché? Perché l'iscrizione di un soggetto nelle liste OFAC non genera un automatismo, cioè, nel senso che questo non la banca deve fare una valutazione del rischio, cosa che peraltro fa parte del suo mestiere, perché la banca deve lavorare facendo una valutazione del rischio nel caso specifico. Ma questo lo dice anche l'UIF nelle sue note specifiche. Cioè, l'UIF è l'unità di informazioni finanziarie per l'Italia, cioè questa autorità incaricata di acquisire i flussi finanziari e le informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Quindi non scatta un automatismo riguardo a questo, cosa che invece è scattata con banca etica. Perché qual era il ragionamento di banca etica? È vero che la legislazione europea non offre uno scudo legislativo, ma il soggetto in questione, cioè la banca etica, proprio a causa della sua supposta diversità rispetto a una banca tradizionale, dovrebbe avere, come dire, un approccio un po' diversa. Invece la reazione di banca etica rispetto all'inserimento di autistici nelle liste OFAC è stata quella di qualsiasi altra banca, cioè hanno valutato la questione dal lato del de-risking bancario, cioè una pratica con cui una banca decide di rifiutare, limitare o interrompere i rapporti con clienti o intere categorie ritenute ad alto rischio, sottovalutando nel caso specifico di banca etica il rischio reputazionale. Cioè il rischio reputazionale non è quello rispetto agli altri soggetti finanziari, ma rispetto ai suoi clienti, ai suoi soci, ai suoi correntisti, che magari su questa questione avrebbero delle sensibilità diverse. Si è stato chiesto perché non è stato coinvolto la platea dei soci, e quindi, diciamo, un po' in ritardo, perché le decisioni le avevano già prese, hanno fatto questo webinar in cui hanno dato spazio alle varie domande, alle domande che c'erano.
1: Diciamo scusami se ti interrompo. Un ultimo passaggio importante, direi anche fondamentale, che era notizia, se non sbaglio, di lunedì scorso, il fatto che non è stato neanche dato accesso al conto per trasferire i fondi su un altro conto, o comunque di riprendere quello che era stato depositato e raccolto, essendo un'organizzazione di volontariato, un ODV. E erano comunque provenienti da donazioni e 5 per 1000, quindi anche questo è un passaggio, secondo me, molto importante nel rapporto e nella visione che anche i correntisti, i soci, perché sono soci sia di banca etica, e appunto nel rapporto con la banca sono due i fatti fondamentali, quindi sia della chiusura, sospensione che sia il fatto che non si dà accesso a fondi.
0: Ma infatti questa cosa dimostra come il comportamento di banca etica sia stato un po' più realista del re, cioè nel senso, questa disposizione dell'OFAC prevede una General License 56 che praticamente sarebbe la possibilità di operare con la finalizzazione della chiusura dei rapporti. Ogni singola operazione che rientra nella General License va valutata singolarmente anche da parte dell'istituto, e chiaramente viene valutata anche da parte dell'OFAC, che richiede tutta una serie di dati riguardo l'entità, l'importo, i beneficiari. Quindi il fatto di impedire queste operazioni, che appunto erano ordinarie, secondo alcuni non andavano a intaccare la natura della sanzione, di quello che succede quando si è iscritto nelle liste OPAC, però è stata una valutazione di prudenza, eccessivamente prudenziale da parte di banca etica. Bisogna dire che Autistici ha depositato un ricorso contro la decisione di banca etica di chiudere il conto e congelare i fondi impedendo di trasferirli altrove, perché esistono delle sentenze a riguardo, cioè il Tribunale di Monza e uno di Firenze hanno per esempio consentito in altri casi l'apertura di un rapporto vincolato che serviva solo a consentire alcune operazioni. Quello che invece ha proposto nel webinar Banca Etica ad Autistici è l'interlocuzione con l'OFAC, cioè praticamente la richiesta di delisting, cioè di richiedere la rimozione all'OFAC, c'è questa possibilità, dall'elenco delle sanzioni e la revisione della posizione. Però bisogna dire che a Autistici Inventati non è mai stato formalmente notificato quali utenti dei suoi servizi avrebbero compiuto azioni illegali o terroristiche, quindi in teoria gli ha anche impedito di bloccarli se avesse ritenuto opportuno collaborare con le autorità. Quindi è bastato un tweet di Rubbio, sostanzialmente. Quindi che ci sia un'interlocuzione con l'OFAC, insomma, a parte che i tempi non sono garantiti, non è detto che questa interlocuzione porti a un buon fine, quindi alla rimozione delle liste. Diciamo che forse non è solamente questa l'opzione, è stato chiesto, ma Banca Etica può a sua volta rivolgersi verso una verso la legislazione americana, verso un tribunale americano, e praticamente in questo caso solamente il soggetto sanzionato potrebbe farlo, così è stato dichiarato dall'avvocato che era presente nel webinar, che è Piercarlo Felice, che un po' ha spiegato le questioni tecniche, diciamo così, di questa questione. In realtà si è parlato, soprattutto poi da parte del presidente di Banca Etica, di decisioni sofferte ma inesorabili, soprattutto per preservare i 130.000 clienti i cui risparmi, e questo l'ha specificato, voglio specificare, Aldo Soldi, che appunto è il presidente di Banca Etica, sono al sicuro, come a dire, non vi preoccupate, se mettete i soldi in Banca Etica state tranquilli. E però diciamo che sostanzialmente non si è voluto mettere a rischio la banca per un gesto che simbolico, però certo una decisione, diciamo così, coraggiosa e controcorrente sarebbe quella che potrebbe distinguere Banca Etica dalle altre banche, cioè come abbiamo detto l'assunzione del rischio fa parte del lavoro delle banche. Se non interrompi questo meccanismo perverso, altri collettivi o singole persone, e c'è anche il caso precedente rispetto ad Albanese, per esempio, che appunto ha cercato di aprire un conto corrente presso Banca Etica e gli è stato negato, potrebbero subire sanzioni che portano, appunto, come nel caso specifico degli autistici, alla chiusura delle attività, oppure alla morte civile. Perché Banca Etica teme delle sanzioni? Bisogna dire che questa possibilità delle sanzioni discende da un emendamento che è stato fatto all'executive order originario, che è quello del 13.224 del 2001, che emanò Bush ai tempi dell'emergenza nazionale dell'11 settembre per bloccare i beni di individui. Poi successivamente questo executive order è stato emendato da Trump nel 2019 e quindi ha inserito una sezione 1B che vieta l'apertura e il mantenimento di un rapporto finanziario con qualsiasi banca, anche straniera, e quindi prevede delle sanzioni secondarie, cioè proibisce transazioni da parte del soggetto che è stato inserito nelle liste con foreign financial institution, ma transazioni significative, quindi prima bisogna capire cosa significa transazioni significative. E quindi il rischio sostanzialmente di queste eventuali sanzioni secondarie è quello che ha fatto muovere Banca Etica in questo senso. Bisogna dire che è molto remota l'eventualità di una sanzione pecuniaria, anche perché la sanzione pecuniaria dovrebbe essere proporzionale anche all'entità delle transazioni concesse. Ci sono stati casi in cui Unicredit è stata sanzionata dal punto di vista proprio monetario, ma gli importi erano molto più elevati di quanto possa, insomma, in qualche maniera smuovere autistici inventati. E poi
1: sì, questo è stato uno degli argomenti, e il fatto che Banca Etica non avrebbe mai potuto far fronte a tali richieste di risarcimento,
0: e dovrebbero essere proporzionali agli importi, però. Quindi c'è anche questo aspetto non indifferente. Soprattutto cosa che teme Banca Etica? Il fatto che se consente delle operazioni si possono bloccare i rapporti in dollari, i rapporti di corrispondenza con banche statunitensi, quindi non c'è più l'accesso potenziale al dollaro, e poi il fatto che altre banche potrebbero ragionare con lo stesso modo, cioè facendo un'operazione di de-risking, dicendo: io con te che hai scelto magari di continuare ad avere un rapporto con autistici, inventati, io però per mia sicurezza, per preservare, diciamo così, la mia integrità, non ho rapporti con te. Ecco, questo potrebbe essere detto in maniera molto semplice.
1: Sì, che
0: gli aspetti.
1: Sì, che nell'operatività in dollari è compresa anche l'utilizzo del circuito Visa Mastercard, e quindi certo. Paventavano appunto sul blocco delle carte. Allora, per evitare che ci sia il blocco delle carte, l'utilizzo dell'operatività estera, e appunto hanno dovuto fare questo passaggio. Volevo riportare anche sulle modalità di come è stato condotto il webinar, nel senso anche il che è un dettaglio ovviamente, però fa parte del rapporto fra appunto i soci e la banca e quello che rappresenta e ha rappresentato la banca verso l'esterno. Il fatto di non, cioè praticamente ha funzionato in modo che si potevano mandare delle domande singole senza vedere le domande degli altri partecipanti al webinar, e venivano selezionate dalla moderatrice e poste appunto all'avvocato e al presidente, all'avvocato Piercarlo Felice e poi al presidente. E diciamo venivano riassunte, e ad esempio una delle e questo è stato visto comunque come una un po' un limite nel rapporto e diciamo nel riuscire a sollevare in maniera a me viene da dire in maniera un po' più forte, un po' più concreta, perché le domande appunto filtrate erano molto viene da dire molto composte, tutto molto, molto composto, molto ragionevole, molto lineare, però appunto a parte tutto incentrato sul de-risking. Ma una delle domande fondamentali era perché, che era anche era stata una delle richieste proprio iniziali, delle prime mail che sono state mandate dai soci alla banca, su un argomento così complesso, vogliamo partecipare, vogliamo che ci sia partecipazione dei soci a una decisione così, così importante e così complessa. La risposta è stata quella del dire sono passaggi che devono essere rapidissimi, e in effetti l'abbiamo visto che sono stati molto rapidi, e quindi diciamo non c'era tempo. Quindi, come abbiamo già detto all'inizio, questo webinar è stato un po' un provare a calmare le acque, però sottolineando il fatto che, cioè, no, non sottolineando, ma il risultato è stato quello che in effetti la partecipazione non c'è stata, e è stata rilanciata la palla nel dire facciamo comunque qualcosa, facciamoci sentire, però la situazione adesso è questa. E c'è ben poco da fare, insomma, su questa situazione in particolare.
0: Sì, Aldo Soldi, che il presidente ha detto, non si potevano, alla domanda specifica, non si potevano sentire i soci, non si potevano sentire i soci perché ci vuole rapidità in queste decisioni. Però bisogna dire che la General License dà la possibilità di operatività fino al 25%.
1: Esatto, sì. Non ho detto questo passaggio che è fondamentale.
0: E ci voleva rapidità. Lui ha parlato di inesorabilità delle decisioni da assumere. Quindi, se queste decisioni sono inesorabili, cioè se tu che ti definisci, ti faccio un ragionamento un po' più generale, banca etica, e quindi si presuppone che tu abbia in mente un'idea di mondo un po' diverso, no, dalle altre banche, accetti come tutti quanti, come inesorabili, una sorta di diritto che viene da oltreoceano, da un'autorità, l'OFAC, che non dovrebbe avere nessuna autorità oltretutto sul territorio europeo, impedendo a un soggetto europeo di avere un suo diritto, cioè quello di avere una relazione di svolgere la propria attività. Allora, se tu accetti questa cosa come inevitabile, bisogna dire che questa logica delle sanzioni secondarie è veramente criminale, perché è quella stessa che consente agli Stati Uniti di affamare Cuba, per esempio, perché fanno le sanzioni su alcune società che non possono commerciare con Cuba, ma contemporaneamente tutte le altre che possono farlo subiscono delle sanzioni secondarie. Cioè è una decisione arbitraria che viene presa oltreoceano, che può, attraverso questo meccanismo, che è quello che bisogna rompere, della dipendenza finanziaria dal dollaro, negare libertà di espressione, cosa che può accadere in questo contesto in capitalismo digitale, perché per prendere la parola purtroppo si dipende da un server, da sistemi di pagamento, motori di ricerca, piattaforme, cioè rendere praticamente comodo, impossibile, pericoloso, difficile avere relazione con questi soggetti.

0: e parla di come puntare laser su degli aerei federali, e il sito è la NoBlox. Poi questo articolo viene ripreso da Fox News e da un portavoce del Dipartimento americano per l'Homeland Security, che dichiara l'intenzione di smantellare le loro reti. Il Senato è presente in un'audizione riguardo alla crescente violenza politica negli Stati Uniti un analista che si chiama Kyle Schiedler, che menziona il caso di Portland e parla del collettivo italiano Autistici Inventati, che fornisce siti web ad altri gruppi estremisti di sinistra. Dice questo personaggio, Kyle Schiedler, è il direttore analista senior di un centro che si chiama Center for Security Policy, che è un gruppo di estrema destra, suprematista, antimusulmano, fascista. Questo personaggio qua, Schiedler, ha testimoniato anche come esperto nel processo contro gli imputati di quello che è avvenuto nel luglio del 2025 presso il centro di detenzione dell'ICE di Thailand, dove alcuni militanti hanno fatto un intervento, diciamo così, e poi sono stati condannati a pene detentive sproporzionate. Si parla, 100 anni hanno dato a Benjamin Song, che è questo attivista capo del gruppo. Quindi questa roba nasce da questa logica qua, cioè che c'è un gruppo di estrema destra che decide che questa associazione è, diciamo così, affine al terrorismo, e da lì parte questo meccanismo. Quindi questo meccanismo, anche se torniamo a banca etica può potenzialmente rischiare delle sanzioni secondarie, va comunque interrotto, perché è arbitrario a prescindere, e se sei banca etica, insomma, lo devi fare, secondo me.
1: Assolutamente, poi appunto c'è anche tutta la partecipazione dei soci, quindi che hanno opinione su questo e che fanno funzionare la banca, che sono la banca in questo caso specifico. E, sì, poi ovviamente siamo andati sulle considerazioni politiche, ma a me ha fatto anche molta impressione come veramente le risposte di Banca Etica erano molto tutti appunto sull'eliminare il rischio, e ad esempio sul fatto del riversare il estinguere il conto e ridare il quanto depositato. Ha fatto molta impressione il fatto che si puntasse sul nella chiusura del conto bisogna fare come le cose ordinate, e quello che veniva citato come wind down, cioè una chiusura che però rispettasse le regole, e in queste regole anche soltanto il fatto di pagare le tasse o pagare i propri fornitori di servizi, server, avrebbe potuto essere interpretato come una prosecuzione comunque delle attività dell'associazione. Ora, questo mi sembra veramente non è solo rischio, ridurre il rischio, è proprio il non fare neanche un piccolo passo che a supporto dell'associazione e di una situazione del genere. E questo appunto secondo me è stato abbastanza evidente ed eclatante durante tutto il webinar, e quindi che denota in maniera molto, molto ben definita la posizione e il modo di operare attuale di Banca Etica.
0: E poi queste operazioni qua venivano valutate singolarmente anche dall'OFAC, quindi si poteva fare un'interlocuzione anche con l'OFAC rispetto alla natura di queste operazioni, perché comunque vengono consentite dalla General License. Ma quello che ha detto chiaro e tondo il presidente è mettere a rischio la clientela irresponsabile, e quindi sostanzialmente hanno fatto questa valutazione dicendo che a rischio c'era tutta la clientela, e questo è un punto di vista opinabile. Però al contempo hanno detto anche che bisogna essere motori del cambiamento. Come fai a essere motore del cambiamento?

0: se non bisogna invece fare delle operazioni di rottura rispetto a questo, a questi schemi, perché se rimaniamo all'interno di queste regole, se diciamo che non è colpa di banca etica di quello che avviene, non è colpa di banca etica delle sanzioni, il problema è un problema di sovranità finanziaria, e allora si fa una battaglia per ottenere la sovranità finanziaria, ma questa battaglia deve nascere da azioni concrete di rottura, altrimenti cosa la distingue da un'altra banca?
1: Assolutamente. E, bene, io non so se vuoi aggiungere altro, penso che abbiamo toccato i vari punti e descritto insomma come è andato il webinar di ieri, appunto tenuto da Banca Etica, e un po' il percorso, le tappe di questa vicenda.
0: Sì, no, poi quello che insegna questa situazione, che poi probabilmente si ripeterà, è che adesso noi ne parliamo perché ha colpito un soggetto vicino a noi, un soggetto italiano, ma questo è accaduto anche con tanti altri soggetti altrove, a causa appunto delle sanzioni americane. Bisogna dire che si può negare la libertà di espressione, di prendere parola, senza bisogno per forza di chiudere un server, di arrestare delle persone. Purtroppo questa è una libertà di espressione che è formalmente riconosciuta, ma diventa impraticabile quando chi deve esercitarla viene escluso dall'utilizzo dell'infrastruttura che serve a esercitarla. Quindi insomma è un po' come dire, un meccanismo che sembra quasi automatico, ma non lo è. Soprattutto bisogna risalire proprio al punto di partenza, cioè l'arbitrarietà di questa decisione.
1: Assolutamente. E bene, ti ringraziamo molto di questa corrispondenza.
0: E alla prossima occasione.
1: E alla prossima, che sicuramente ci sarà. E
0: ciao.
1: Quindi, ciao. E un saluto.
0: Ciao a tutti e a tutti.

0: del Billy Evans Trio, che diciamo non è molto in contesto rispetto agli interventi precedenti, ma che ci fa sempre molto piacere ascoltare. Abbiamo un nuovo collegamento per parlare invece di un evento di questo fine settimana, e che è di cibo, cucina e difesa della terra, parte del tour italiano di Abbundia Alvarado. E abbiamo con noi una compagna di Vivero per raccontarci l'iniziativa. Ciao!
1: Ciao, ciao, eccoci. Buongiorno.
0: Leggendo ovviamente la locandina e gli interventi, innanzitutto mi piace l'incipit, il come produciamo, prepariamo e condividiamo il cibo e quali relazioni costruiamo attraverso ad esso e quali rapporti di potere riproduciamo, e mi sembra fondamentale come partenza. Ma racconta prima gli appuntamenti e poi così andiamo ad esplorare meglio.
1: Cominciamo venerdì 11 settembre alle 21 all'ex Mia. Inizieremo con la proiezione di un documentario inedito sul movimento Stop Cop City, che è un movimento nato ad Atlanta in difesa alla foresta Willoughby di Atlanta, appunto, in seguito diciamo alla proposta di costruire all'interno di questa foresta una cittadella di formazione del Dipartimento di Polizia di Atlanta. E quindi questo documentario è sicuramente un documento molto prezioso e molto suggestivo del sodalizio che può nascere tra l'attivismo e la natura in risposta a questo tipo di aggressione, insomma. Quindi crediamo come Vivero, come blocco decoloniale, come ex Mia, che insomma sia un documento che è importante condividere nei nostri territori, insomma. E poi proseguiamo invece con l'incontro vero e proprio con Abbundia Alvarado il sabato 12 a partire dalle 10:30, ma il programma della giornata insomma sarà molto ricco e arriverà fino a sera. E Abbundia Alvarado è una attivista Nahuatl e Apache che diciamo è tra le fondatrici degli Autonomous Kitchen Council, che sono questi consigli di cucina autonoma che si propongono di risignificare la preparazione del cibo e la cucina collettiva con lo scopo di porre le basi per nuove comunità e appunto per decostruire le gerarchie e sovvertire il potere. Quindi è un proposito che a noi è passo molto interessante, che risuona molto con quelli che sono le nostre i nostri obiettivi, le nostre ispirazioni, e quindi crediamo che sia molto bello condividere con il quartiere questo incontro. E quindi iniziamo appunto alle 10:30 con un cerchio di parola, poi proseguiremo intorno alle 13:30 con un pranzo che condivideremo, e proseguiremo alle 15 con un laboratorio di cucina. Quindi avremo l'occasione appunto di sperimentare un po' insieme quello che potrebbe essere la nascita di un consiglio di cucina autonoma. Quindi questo sicuramente è un appuntamento a cui teniamo moltissimo, e potremo condividere questa cosa con Abbundia, per l'appunto. E poi si aprirà alle 20 un momento di cena condivisa e di musica, in cui potremo insomma condividere il cibo che avremo preparato nel pomeriggio, e un momento di convivialità.
0: Ecco, che condivido in pieno il concetto che attraverso la convivialità, la preparazione del cibo, l'utilizzo di ingredienti, l'attenzione e quindi la cura che si mette sia anche un gesto, è un gesto sociale senza dubbio, ma volendo anche politico, e di affermazione, di costruzione, come anche viene detto, di costruzione della comunità e dell'autodeterminazione determinazione, perché è appunto attraverso il riconoscersi in quanto gruppo, in quanto comunità, che ci si può autodeterminare e presentarsi anche, viene da dire, all'esterno, e che questo venga appunto condiviso e allargato in uno spazio come la SNIA mi sembra molto importante, e che non sia visto appunto come un incontro di di cucine diverse, ma è soltanto per alimentarsi, ma è anche appunto un gesto politico, un gesto di condivisione e di conoscenza anche, perché attraverso la conoscenza del cibo, delle diverse modalità, delle diverse caratteristiche della cucina, ovviamente si conosce un popolo, si conoscono gli atteggiamenti e i modi diversi di stare insieme e di condividere. E quindi grazie, ovviamente questo poi è un percorso in vista del fine settimana di ITAP, del prossimo fine settimana, quindi non l'11-12 ma il 17 al 20, e poi per quello ci risentiremo e risentiremo la SNIA ovviamente per riraccontare gli eventi, ma quindi ricordiamo domani di cibo, cucina e difesa della terra alle 21:00 incontro con Abundia Alvarado e proiezione del documentario ricordami il titolo
1: è il documentario Stop Cop City, ecco, movimento sì. Stop Cop City,
0: esatto, e quindi poi tutto il programma invece di sabato, molto ricco e di condivisione della cucina, e quindi ti ringrazio molto
1: e grazie a te,
0: domani.
1: Grazie a voi,
0: grazie, ciao.

Ho visto coi miei occhi saltare in alto 2 metri e 35 centimetri. Ventrale a Vladimir Yashchenko. Non so se ci siamo spiegati. Era il 1978 e mi portarono a Milano ai campionati europei di atletica leggera

Javier Sotomayor. La Gazzetta dello Sport scrisse molto.

solito dilettante.

0: Eccoci in collegamento telefonico, prova, prova. Ci
1: Tutto bene?
0: senti?
1: Sì, voi mi
0: Perfetto.
1: sentite?
0: Sì.
1: Benissimo.
2: Cosa bolle in pentola? Raccontaci.
1: Pensavo che no,
0: Rotonda.
1: il sommario delle tante iniziative che ogni fine settimana si svolgono durante gli ultimi 3 giorni, venerdì, sabato, domenica, è sempre abbastanza copioso, per cui anche questo fine settimana sono previste decine e decine di manifestazioni un po' in tutta Italia, dai piccoli centri fino alle grandi città. In sommario però c'è ovviamente la grande mobilitazione che si è svolta a partire dall'8 fino a ieri, sotto le istituzioni un po' di tutta Italia, in particolare quella dell'altro ieri sotto il Parlamento, ma anche sotto le prefetture, che va sotto il nome No al DDL antisemitismo, che ha visto appunto sicuramente qualcosa intorno alle 50.000 persone che si sono mobilitate in tutta Italia in queste 42 iniziative che si sono svolte e che ha avuto, come dire, la presenza più indicativa o quantomeno più comunicativa, visto che è andata in onda sui network sicuramente generali e a Roma, e dove tra l'altro la discussione dalla commissione all'aula è prevista addirittura per il voto finale il 2 ottobre, quindi ci si rimanda ad una mobilitazione nazionale il 2 ottobre, ma nel frattempo ovviamente continua la mobilitazione, tenuto conto dell'ennesimo decreto.

di carattere genocidi, ma anche ovviamente oltremodo relativi alla espulsione e evacuazione dei palestinesi anche dai territori occupati. Questo era uno degli argomenti che c'è stato.

0: parteciperanno decine e decine di persone. Mentre in Peria, alle ore 18, presso la biblioteca Monastero Santa Chiara, che sta nella parte di Porto Maurizio di Imperia, ci sarà l'assemblea pubblica "La scuola non va alla guerra", appunto la scuola si sta riaprendo, anzi è già riaperta da Bolzano ad altre realtà più a nord eccetera, ma anche qui l'indicazione è quella appunto di iniziare la scuola con questo confronto estremamente decisivo rispetto a quanto sta accadendo nel mondo. E a Roma, presso il CSOA Spartaco, che sta giù al Tuscolano, alle ore 18 ci sarà la presentazione del libro "Rompere il muro". A Foggia, in via Pietro Nenni 3, il digiuno per la pace. E ad Alba Adriatica, che ovviamente sta giù in provincia di Pescara, alle ore 16, presso la rotonda Nilo, sul mare, ci sarà la seconda edizione della manifestazione della Val Vibrata, quello è il territorio della Val Vibrata per la Palestina, quindi l'associazione è quella. Mentre a Tirana, e questo è decisamente importante, siamo al 105esimo giorno delle proteste dei fenicotteri contro la vendita al genero di Trump dell'isola che sta giù a sud dell'Albania. Quindi a Tirana è prevista domani sabato l'ennesima manifestazione, quindi grande partecipazione, alle ore 19, che partirà da piazza Nenè Teresa. E quindi vale la pena continuarla a ribadire, perché siamo a fianco di quella popolazione che è diventata decine di migliaia di persone, che io spero proprio che ce la faccia a dare un calcio in culo al genero di Trump. E arriviamo a domenica 13 di settembre, dove a Firenze ci sarà l'ennesima iniziativa presso l'aeroporto Amerigo Vespucci, dove ci sono i presidi per boicottare il turismo sionista. Sapete che nelle ultime 3 settimane in particolare sono diventati 18 gli aeroporti dove si fanno questi presidi, che sono un po' in tutta Italia, insomma, da Verona ad Alghero a Cagliari, insomma, ad Olbia stessa, insomma. Quindi questo di Firenze è domenica 13, dalle ore 11 alle ore 12, mentre ad Agrigento, presso il Pala Grogrin, alle ore 17:30 ci sarà il boicottaggio della partita di pallamano tra l'Albatros di Siracusa e l'Olon Jesulin di Israele. Quindi il titolo è "Non si gioca coi criminali di guerra", e quindi questa è l'ennesima capacità che hanno anche gli sportivi di boicottare la funzione criminale di Israele. Probabilmente c'entrano poco anche le squadre di pallone o di pallacanestro, in questo caso di pallamano, oppure di ginnastica o quant'altro, però ovviamente nessuno si pone il problema di, tra queste squadre, di porsi appunto il problema dell'apartheid, del genocidio e quant'altro. Quindi si fa bene a metterlo in lista, a farlo girare come comunicazione sociale, a far partecipare le persone per riflettere ovviamente su quello che sta accadendo. Tanto lo sport è stato sempre indicato come patto di amicizia, ma ve lo ricordate in quel 1936 far giocare le Olimpiadi in Germania permise ad Hitler ovviamente di sbafare a tutto livello, e siamo alla vigilia della guerra mondiale. Ancora su domenica 13, alla Villetta Social Lab alle 19 ci sarà un confronto sulla solidarietà alla resistenza palestinese. Per finire, era previsto a Niscemi, presso la biblioteca comunale, e un confronto, un dibattito, "La guerra è già qui", perché la guerra è già lì, perché ci sono il sistema MUOS, che è ovviamente uno dei sistemi di guerra più importanti, più moderni che esistano per il controllo del Mediterraneo e Medio Oriente, sono delle grandi antenne di ascolto ma anche di comando, che appunto comandano a quel punto la guerra a partire dalla partenza dei droni da Sigonella, da quant'altre basi NATO-USA ci sono all'interno del Mediterraneo. Purtroppo non so per quali motivi, ma hanno dato la comunicazione, è stata spostata l'assemblea al 20 della settimana successiva. Era bene ricordarlo, perché qualcuno poteva stare da quelle parti e andarci, invece la cosa è stata appunto sospesa. E arriviamo anche alle iniziative che cominciano con la settimana che va da lunedì 14, dove a Roma, presso l'Altra Economia, sul titolo di Palestine Festival, ci sarà un concerto alle ore 20 per la raccolta fondi per la Palestina, mentre a Milano, sempre lunedì, alle 19.30, presso il Circolo Beltrade, il film Palestina 36. A Sondrio, che siamo lassù ai confini dell'Italia del Nord, presso la bottega Altro Mercato, ci sarà dal 14 al 19 di settembre un sostegno ai produttori palestinesi. In questo caso si tratta dei datteri, il titolo è Energia per esistere, e questo mi sembra molto molto interessante e importante, che ci sia anche questo spazio ovviamente di sostegno alla Palestina. Mentre a Milano, sempre lunedì 14 alle ore 19 e 30, no scusate, già ve l'ho detto, al cinema Beltrade ci sarà il film Palestina 36. Arriviamo all'Aquila il martedì 15 alle ore 18.30 presso Via Lesbini 6, il libro contro l'antisemitismo. E ancora a Trieste il comitato Noimec dice diritto alla pace, il 15 di settembre, il 79esimo anno degli accordi di Parigi che fecero la spartizione su al confine nord-est Italia, e Trieste ritornò ad avere la sua italianità. E però spesso questa italianità, come in questo tempo, viene scambiata come utilizzo del porto ai fini militari, e il comitato Noimec che si batte per questo fuori la guerra dal porto di Trieste. Questa è l'indicazione che avverrà martedì, sarà sempre partecipata, perché il comitato lo sa fare il suo mestiere di portare tanta tanta gente in piazza. C'è anche l'indicazione dei professori contro la guerra, che il 15 a Roma, ma in particolare anche dove si apre l'anno scolastico, di ritardarlo di 15 minuti per dare un contributo alla Palestina, per dire due cose o fare due cose per la Palestina. 15 minuti di ritardo vale la pena spenderli per la gara Palestina. E arriviamo al 16, e qui arriviamo anche alla conclusione, dove a Bologna alle ore 19 presso la libreria Sette Volpi ci sarà la presentazione del libro Resistenza in Palestina, mentre a Brescia, sempre il 16 alle 20.30 presso il teatro Borsoni, L'Occidente è morto a Gaza, una pièce teatrale in questo caso. A Roma, l'avete già ricordato, ma Forte Prenestino, vogliamo ricordarlo, ci sarà l'assemblea alle ore 19 a sostegno di Autistici Inventati, che è parte del problema ovviamente all'interno dello scontro contro la guerra e chi la produce. Alle 16 ci sarà anche, no, benissimo, sono queste le ho già dette prima, sono le ultime notizie che arrivano appunto per la settimana entrante, che non viene coperta appunto dal venerdì poi alla domenica. Per concludere, va solo detto alcune notizie apparenti che sono avvenute in questa settimana. La Germania riarmista, ne sta facendo di tutti i colori. Per ultimo, la Volkswagen ha ceduto uno stabilimento in Bassa Sassonia a Osnabrück all'Israel Advanced Defense System, che produce Iron Drone, che sono i droni ovviamente antiaerei da questo punto di vista, quindi direttamente li ha ceduto a un'azienda israeliana la fabbrica che prima produceva automobili. Si potrà paventare anche un ennesimo capitolo della guerra per le Falkland o le Malvinas argentine, perché c'è un bisticcio ovviamente tra Milei e l'Inghilterra. Appunto, lui vorrebbe che tutto questo fosse ripreso dallo Stato nazionale argentino, vorrebbe riprendersi le Malvinas, perché lì c'è produzione di petrolio che è stato scoperto da poco, di cui c'è di mezzo una società israeliana che detiene tra l'altro la maggioranza, la Navitas Petroleum, in combutta invece con la British Exploration inglese, che ne detiene solo il 35. E allora dentro questo passaggio potrebbe arrivarci il bisticcio, perché l'avvio della produzione dovrebbe essere tra 2 anni, con un grosso investimento di 2 miliardi. E allora capite la situazione, che gli israeliani hanno fatto l'accordo con gli inglesi, però vorrebbero favorire che poi diventa tutto quanto proprietà delle Malvinas, un bel bisticcio di cui non sanno come uscirne da questo punto di vista, perché ovviamente l'Inghilterra tiene duro, e non solo, perché il piccolo nuovo corso dei laburisti fa sì che il ministro degli esteri Miliband, appena inserito ovviamente le sanzioni nei confronti di Israele, ovvero dei coloni e delle aziende che con il marchio Israele invece rubano prodotti e occupazione ovviamente ai territori occupati dal 1967. C'è un'enorme iniziativa in questo momento che separa Israele dal voto del 27 ottobre da parte di tutte le associazioni pacifiste in Israele. Ne cito alcune: Adalat, Betzalem, Emek, voglio dire, ma sono una trentina da questo punto di vista, che ovviamente è d'accordo con le battaglie per i diritti umani, non solo, ma contro gli insediamenti dei coloni in Cisgiordania, non poteva essere altrimenti. E ricordo anche che domani a Bologna c'è l'assemblea all'università in via Zamboni 38 dalle 10 alle 19 su verità e giustizia per Fakir, sapete, il compagno marocchino ucciso dalla polizia ovviamente, eccetera, in quella di Bologna, e l'assemblea sul titolo della lotta appunto alla repressione. E sulla mostra di Venezia c'è stato questo bel film che andrà visto, questo docufilm che si chiama Nazza, e che è stato fatto da una parte della troupe di Netherlands, sapete, il film più visto sulla Palestina, che ha preso Encomi l'anno scorso sempre a Venezia, e ce ne li ringraziamo, come dire, per l'ulteriore lavoro che i cineasti palestinesi, in questo caso anche della sinistra israeliana, danno come contributo alla conoscenza ovviamente del dramma di Gaza a tutti i livelli. E questa era l'ultima notizia.
1: Grazie, ricordiamo che Palestina 36 è in sala anche questa settimana a Roma, da ieri 10 settembre fino a mercoledì 16, tutti i giorni alle 16 in italiano e alle 21 in versione regionale sottotitolata al Nuovo Cinema Aquila, e non solo, lo danno, se non sbaglio, almeno 4 sale, come presentato anche a Radio Cinema l'altro giorno.
0: Bene, buona fine settimana.
2: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
3: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
4: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
5: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
6: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio.
7: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
8: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.
9: Bolle, mille bolle, blu, bolle, per intorno alle bolle, mille bolle, blu.
10: About politics. Everything is about politics. everything is about politics.

0: 87.9 di Radio Onda Rossa, questi erano i 99 Posse e adesso siamo in collegamento telefonico proprio da Napoli, se non sbaglio, con Bundi Alvarado e altre attiviste da Atlanta. Ci sentite? Prova, prova. Allora, io sento il telefono collegato, ma se state cercando di parlare non arrivano le vostre
1: Ciao,
0: voci.
1: ci sentite ora?
0: Eccoci, sì.
1: Benissimo, confermo che siamo a Napoli e che sono qua a Bundia, il regista del documentario.
0: Buongiorno, ciao. Allora, chi ci ascolta avrà sicuramente già sentito parlare di questo tour dell'abbondanza, diffondere le reti dell'abbondanza che abbiamo promosso nei giorni scorsi da questi microfoni. Abbiamo presentato infatti ieri in maniera un po' più approfondita con una compagna di Vivero l'iniziativa che si terrà tra stasera e domani all'Ex Nia e che vedrà appunto la partecipazione di un ospite speciale che è Bundi Alvarado, che ci parlerà degli Autonomous Kitchen Council e soprattutto, diciamo, la giornata del sabato, direi, è particolarmente concentrata su questa pratica di cucina resistenza, transfemminista, anticoloniale, antimilitarista. Ma adesso volevamo fare un approfondimento sull'appuntamento di stasera, che è piuttosto un momento di incontro non soltanto con Abundia, ma con chi ha lottato al suo fianco per la difesa della foresta urbana di Atlanta, quindi nel sud degli Stati Uniti, un territorio ancora ricco di foreste ma sempre più oggetto di speculazione. E qui si è costruita la campagna contro la Cop City, questo maxi stabilimento di addestramento, no, delle forze di polizia che poi abbiamo visto impiegate nell'ICE negli ultimi anni. E quindi, se volete raccontarci un po' del docufilm inedito che verrà proiettato stasera dalle 21 a Snia, noi siamo qui in ascolto.
2: Hello, thank you for having us. The film takes place over 4 years in Atlanta, where decentralized autonomous movement occupied a large forest to defend it from being turned into America's, United States rather, largest police training facility.
0: Grazie di averci qui. Il docufilm racconta le vicende dei 4 anni durante i quali un gruppo decentralizzato, distribuito di attiviste si è battuto contro la costruzione del più grande centro di addestramento delle forze poliziesche, la Cop City.
2: This struggle was in response to the 2020 uprising, the Black Lives Matter struggle in 2020. And it galvanized people who were abolitionists, meaning they didn't believe in the existence of the police state, environmentalists, people who believed in indigenous land back movements. Anyone who felt that we need to protect our land from further militarization and occupation.
0: Questo movimento si è costruito, questa lotta, dopo le rivolte del 2020 che abbiamo conosciuto con il nome di Black Lives Matter e ha galvanizzato tutte le persone che si riconoscono nell'abolizionismo, ovvero nel rifiuto del regime poliziesco imposto, ma anche ecologiste e persone indigene o complici che lottano per la restituzione delle terre alle popolazioni native, quindi, diciamo, tutte quelle persone e quei gruppi che hanno scelto di schierarsi in difesa della terra e contro ulteriori speculazioni.
2: And the struggle is very unknown in Europe and even in the United States. However, it's very critical to understanding how the United States is currently increasing the fascism and militarization, because a lot of the groundwork was laid during those 4 years during the repression of the movement to stop Cop City. It included a murder of an environmental activist, land defender named Tortuguita, as well as the arrest of over 60 activists for charges of domestic terrorism and RICO, which is a mafia charge claiming that the activists are operating as an organized criminal organization.
0: E questa lotta è molto poco conosciuta in Europa, al di fuori degli Stati Uniti, ma anche all'interno degli stessi Stati Uniti d'America. Eppure questi 4 anni di mobilitazioni sono stati cruciali per la messa in campo di forze fasciste, di processi di militarizzazione che hanno visto, per esempio, in questi 4 anni la morte di una attivista venezuelana nota come Tortuguita. Ci sono state una settantina di arresti e l'accusa da parte del governo statunitense era sostanzialmente

alla proiezione del documentario è che si tratta di una occasione unica per entrare in risonanza tra varie lotte territoriali che ha intercettato qui in questo tour Tessere la rete dell'abbondanza, dalla foresta di Atlanta alla Val di Susa, a Napoli, a Reggio Emilia. In tanti contesti che ha visitato ha trovato appunto similitudini e risonanze, ma sempre impariamo qualcosa di nuovo confrontandoci con altre persone che lottano per la libertà la solidarietà tra persone in lotta. Aggiungo io infine che c'è anche una campagna di crowdfunding su Produzioni dal Basso per sostenere il tour italiano di Abbundia per diffondere abbondanza e solidarietà in cucina, e invito ad approfondire non solo stasera e domani, ma anche con una bella intervista abbastanza lunga che troviamo sul sito del Centro Studi Sereno Regis, in cui Abbundia racconta anche un po' più della sua storia e delle esperienze da cui viene. Quindi ringrazio per questo collegamento, ritroverete questa

0: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: E per una mobilitazione che riguarda i due aeroporti toscani di Pisa e Firenze, ci puoi un po' raccontare la situazione?
1: La situazione è quella di aeroporti diversi tra di loro. Prima nasce l'aeroporto di Pisa, poi quello di Firenze. Progressivamente quello di Pisa, per decisione anche di carattere politico, viene progressivamente indebolito e trasformato nell'aeroporto per eccellenza dei low cost. Arriva la liberalizzazione del trasporto aereo e la società

0: sulla inadeguatezza degli strumenti a disposizione della forza lavoro, per cui avendo meno trattori ad esempio ti devi spingere a mano e con una velocità incredibile, perché poi si susseguono tutta una serie di voli. Questa per chiudervi il ragionamento, che poi lo sciopero è stato programmato dalla CUB con una piattaforma distinta rispetto all'USB, lo stato di agitazione era iniziato con tutte le organizzazioni sindacali, poi le altre si sono perse per strada. E c'è un altro aspetto significativo su cui riflettere, ce ne sono due in realtà. Il primo è rappresentato dal fatto che un lavoro che rappresentava prima una sorta di aristocrazia, per cui chi veniva a lavorare all'aeroporto era sicuro di avere un'ottima retribuzione e anche un salario accessorio ricco, oggi non è più così, e quella che era quello che era un posto di lavoro ambito, oggi non, in realtà è un posto da cui fuggire, proprio per la quantità di lavoro e per le retribuzioni che non corrispondono alla quantità e all'intensità della prestazione lavorativa. E il secondo elemento su cui riflettere è invece proprio un altro, ed è rappresentato dal fatto che il low cost sia rappresentata la possibilità anche per i ceti popolari per volare a basso costo, ma anche tutta una serie di ripercussioni di impatto ambientale da una parte, di inquinamento, ma anche sull'organizzazione materiale del lavoro. Cioè noi abbiamo interi aeroporti che sono tra virgolette prigionieri delle compagnie low cost, che fanno il bello e il cattivo tempo, che accumulano profitti come vettori, ma che poi determinano anche un abbassamento delle condizioni di vita e delle condizioni di lavoro, e spesso sono loro stessi alcuni vettori che hanno applicato un dumping salariale e contrattuale che è inquietante. Quindi la liberalizzazione, stiamo toccando con mano cosa sia. I lavoratori faranno uno sciopero a Pisa, a Firenze dalle 11 alle 15. Noi diciamo fin da ora che non sarà uno sciopero particolarmente...
1: cioè lo sciopero sarà oggi?
0: È domani. Non sarà uno sciopero, scusate il rumore, ma siamo all'aeroporto. Non sarà domani dalle 11 alle 15. Sarà un segnale che noi diamo, credo che lo stesso discorso valga per USB.
1: Senti, dicevi a proposito che le piattaforme sono due tra voi e USB, ma anche l'indizione dello sciopero è differenziato?
0: Eh sì, perché poi in tutta questa situazione si crea, e questo è un altro aspetto su cui riflettere, l'ennesima divisione dell'ATMO. Tu parti con uno stato di agitazione che divide in partenza i sindacati firmatari e non firmatari di contratto. Ci sono sindacati figli di un dio minore, che sono quelli che stanno solo nell'handling, e i sindacati che stanno nella società guida Toscana Aeroporto, che sono invece come quelli che poi alla fine vorrebbero avere il traino della situazione. Fatto sta che abbiamo avuto varie indizioni di stato di agitazione, incontri in prefettura che si sono conclusi con una momentanea sospensione dello stato di agitazione, un'indizione di USB in solitudine, e poi alla fine siamo arrivati noi che, vedendo l'impossibilità materiale di riunire i sindacati, la forza lavoro attorno a una progettualità, attorno a una giornata di sciopero, abbiamo a nostra volta indetto questa mobilitazione, però con due punti salienti in più: concentriamoci sulle condizioni dell'handling, concentriamoci sulle condizioni degli appalti, che ormai sono parte essenziale della liberalizzazione del trasporto aereo, e trasformiamo i contratti part-time in contratti full-time, perché i lavoratori campano 12 mesi l'anno, non 8.
1: Senza dubbio. Senti, noi ti ringraziamo molto per questa informazione, per questi chiarimenti, e buona lotta, buono sciopero. Grazie. Per domani, e poi insomma continueremo a seguire
0: a voi,
1: la questione.
0: Sempre. Un abbraccio. Grazie.
1: Ciao.

0: perché domani ci sarà un momento per potersi incontrare e ricordarlo insieme. Dario, una lunga militanza comunista a partire dagli anni 70, ma dici tu come vuoi ricordarlo?
1: Io vorrei ricordarlo prima di tutto spiegando che quello che succederà domani mattina alle 11 sull'isola pedonale. Cioè ci sarà, diciamo, è stato espresso un desiderio da molti compagni e compagne del Pigneto o che conoscevano Dario e che frequentavano il locale che aprimmo nel 95 al Pigneto, quando l'isola pedonale era un posto buio e desolato, insomma. Ecco, un'altra idea di come poi si è sviluppata la situazione lì, ma comunque c'è stato detto che volevano praticamente un segno tangibile della presenza e del ruolo che Dario aveva svolto lì sull'isola, riconosciuto da tutti, dalla comunità senegalese ai commercianti. Dario alla fine era riuscito a costruire anche un'associazione dei commercianti, un'associazione che in qualche modo si è mossa anche a volte con tutte le difficoltà del caso, anche in maniera solidale. E quindi è stato deciso di affiggere una targa commemorativa, una targa che lo rappresenti, comunque rappresenti Dario come non tanto come gestore di un posto, ma come qualcuno che è riuscito a costruire legami e che comunque è sottesa alla sua figura, diciamo, un'appartenenza specifica, sia di classe, Dario c'ha una provenienza operaia, e sia politica, chiaramente. Quindi ci sarà anche una stella rossa, ci sarà una citazione di Brecht che lo qualifica, dice, adesso vado a memoria, ma tra gli uomini venni al tempo delle rivolte e mi ribellai con loro, così il tempo passò che sulla terra mi era stato dato. Questo sta anche, l'abbiamo messo anche sulla tomba di Dario. Quindi ecco, io vorrei ricordare Dario in questo modo, con l'idea anche con cui siamo partiti con quel locale, creare anche un punto d'aggregazione. Eravamo tutti e due appassionati di cibo, vino, eccetera, quindi avevamo già cominciato un po' su lui, già c'aveva un'enoteca, però di fare qualcosa che ci fossero dei libri, quindi mettiamo anche un piccolo spazio per i libri. E poi attraverso incontri, amicizie, abbiamo organizzato, allora che l'isola pedonale ovviamente era tutta per noi la sera perché non c'era nulla, abbiamo organizzato teatro in strada con compagni teatranti, con Alphaville, che era un cineclub del Pigneto che non c'è più, purtroppo pure Pino se n'è andato, e abbiamo organizzato un cineforum. E quindi l'idea era questa, insomma, e abbiamo cercato di tenerla anche in piedi quando ormai gli spazi dell'isola non erano più agibili. Ecco, però ecco, abbiamo continuato sia a mettere contenuti, a farlo diventare un posto di incontro, di discussione. Un'altra cosa, abbiamo scelto alla fine quel posto per un caso. Cioè, Dario, cercavamo un posto per aprire questo locale al Pigneto e Dario mi chiamò e mi disse: c'è un posto secondo me adatto. E io andai a vederlo e mi resi conto che nel 1969 io col gruppetto, cioè il gruppetto a cui apparteneva, un gruppetto ML terribile, comunque andavamo a mangiare la sera, c'era un'osteria lì, un'osteria proprio molto economica ovviamente, e noi, perché noi stavamo a via Prenestina, e quindi ci è sembrato che ci fosse in qualche modo una continuità, e quindi abbiamo pensato che fosse che ci dava un segno, e diciamo siamo durati 30 anni
0: e diciamo in questi 30 anni e anche dopo la chiusura del ristorante, insomma, Dario è sempre stato molto presente, insomma, sull'isola pedonale, nel quartiere in generale, e anche, insomma, tenendo sempre il punto, riuscendo, come dicevi tu, a cercare di mantenere posizioni di solidarietà, di comunità, cercando, insomma, di non far scivolare nell'ipercommercializzazione un quartiere che in parte lo è ipercommercializzato, commercializzato, ma che comunque è riuscito a mantenere, non so, per esempio domani c'è una passeggiata solidale per due lavoratori che sono stati malmenati, questo al Pigneto sono modalità, no, di rapportarsi che continuano a esistere, e anche grazie a quello che è stato Dario in questi,
1: certo,
0: anni.
1: Sì, è appunto una cosa che secondo me, che mi colpiva di Dario, con cui magari spesso non andavo d'accordo e discutevamo anche in maniera abbastanza accesa, ma è che era sempre capace di, da una parte, di avere le sue rigidità, dei punti da cui non trascendeva, però poi è sempre riuscito a comunicare anche al di là del proprio circolo d'appartenenza e a coinvolgere di volta in volta figure e personaggi diversi, a piegare al proprio punto di vista anche pezzi di istituzioni, quando se c'era qualche rivendicazione da fare, cioè senza cercare, stranamente poi che conosce Dario, questo ruolo forse non, se non l'ha frequentato troppo giornalmente, non se ne è conto, che dalle sue rigidità però riusciva a creare figli e a comunicare, a portare anche sul proprio punto di vista che in partenza sembrava proprio il più lontano possibile. E questo è stato, secondo me, anche il ruolo che ha avuto proprio nell'isola pedonale, mettendo insieme pezzi diversi e riuscendo però a costruirci qualcosa su quello. Una battaglia che abbiamo fatto era quella per portare la biblioteca comunale lì sull'isola, che ci sembrava
0: la biblioteca Mameli, che ricordiamo ancora è attiva,
1: che stava in un posto fatiscente
0: e molto frequentato,
1: e quindi oggi funziona, è fruita da un sacco di giovani che abitano nel quartiere. Mi sembra questo è un risultato forse che possiamo ascrivere pure all'operato di Dario, che ci si impegnò molto insomma su questa cosa.
0: Non voglio poi limitare Dario a memoria storica, nel senso che Dario è stato attivo politicamente fino all'ultimo momento della sua vita.
1: Sì, anche la Sega Rotelle con l'ossigeno, venivano le manifestazioni e si organizzavano per
0: sempre
1: il 25 aprile.
0: Le manifestazioni per la Palestina,
1: sì,
0: le ha fatte,
1: esatto,
0: tutte fino all'ultima, pur essendo, insomma, aveva grandi difficoltà a respirare e andare sulla sedia a rotelle. Ci è capitato tante volte di dirgli: dai, ho fatto

0: anche di questa radio a Silvia, la compagna di Dario, e a tutte le persone, i compagni e le compagne che gli hanno voluto bene e che con Dario hanno portato avanti tante lotte. Grazie di essere venuto qua.
1: Grazie a voi.

procedure per venire in Francia delle persone studenti, e invece per Gaza ha complessificato tutte le procedure, cambiando le modalità e facendo diventare quasi impossibile poter chiedere un visto e soprattutto ottenerlo. Noi ci siamo messi insieme perché abbiamo capito che tanti di noi comunque cercavano di fare quello che potevano nelle proprie università per poter proprio sostenere gli studenti, fare le iscrizioni eccetera, ma che ognuno di noi lavorava un po' in solitudine, cosa che, come sappiamo bene, non facilita il lavoro e non facilita nemmeno il morale. E quindi abbiamo deciso di metterci insieme per condividere le pratiche, cioè condividere le cose che sapevamo, le informazioni che venivamo a sapere in maniera molto molto difficile, ogni volta è veramente un lavoro di ricerca, e poter così, speravamo, moltiplicare le persone che dentro le loro università potevano fare questo. L'abbiamo fatto anche nel quadro soprattutto di un programma che si chiama POSA, che è un programma messo in piedi, mi pare, nel 2016 dal governo francese per sostenere e far venire in Francia artisti e universitari in pericolo di morte nel loro paese per guerre o persecuzioni o altro, e che quando è cominciato il genocidio nel 2023 a Gaza, molte persone Gazawi universitari si sono rivolte a questo programma per poterne partecipare, poterne beneficiare, ma il programma necessita l'impegno delle università, e questo, come potete immaginare, nelle nostre istituzioni che servono dei governi razzisti e di destra, non hanno di certo facilitato le cose. E quindi abbiamo deciso anche lì, appunto, di condividere le pratiche e rafforzarci una con l'altra nelle buone pratiche che conosciamo in quanto femministe e transfemministe. Questo è per darvi un quadro del nostro collettivo. Noi facciamo sostegno, appunto, agli studenti e alle persone a Gaza, ma anche per rimanere anche a Gaza e poter ricominciare a studiare a Gaza, per quelli che possono farlo ora, per quelli che vogliono venire in Francia e quindi chiedere il visto per la Francia, per quelli che tentano di andare in una qualsiasi altra università in Europa o in altre parti del mondo, e poi per quelli che sono già in Francia e che si trovano in una grande situazione di precarietà, perché ovviamente le istituzioni che dovrebbero essere accogliere sono molto spesso tutt'altro che accoglienti, oppure rispondono all'inizio ha un certo tipo di bisogni, ma lasciano completamente le persone a se stesse e anche nella solitudine. Quindi noi cerchiamo di creare delle reti di solidarietà, di incontro anche tra le persone palestinesi, collaborando con organismi come il CNASAR, che è un'associazione di persone palestinesi della diaspora che fa accoglienza, con Nidalla, che è l'associazione di avvocati e avvocate per la Palestina, legata appunto al CNASAR, e con Urgence Palestine, perché molti di noi fanno parte anche di Urgence Palestine come me, e quindi riusciamo in questa maniera a creare e a dare supporto. Ma l'urgenza è enorme, soprattutto adesso che la settimana, il 26 di agosto, sono arrivati una quarantina di persone da Gaza, con la prima evacuazione che ha fatto la Francia dopo lo stop delle evacuazioni, di cui avevamo anche parlato in radio con te e con altre compagne, e che la Francia non ha più ripreso un'evacuazione di decine di persone, e la prima è stata appunto questa di ottobre, e di scusate di

0: di fine agosto e chiaramente viviamo adesso nell'urgenza di poter sostenere queste persone nel loro percorso di installazione in Francia a livello di abitazioni eccetera, ma anche e soprattutto a livello di sociabilità e anche di far fronte alle difficoltà, alle mille difficoltà amministrative che il sistema francese pone loro di fronte. Per questa ragione siamo mobilitate noi del collettivo insieme a altri compagni e compagne di altre associazioni e collettivi e per questo abbiamo creato un crowdfunding che avevamo già messo in piedi precedentemente per le borse di studio che adesso utilizziamo per poter far fronte a questa emergenza e quindi sostenere le persone nell'installazione negli appartamenti quando le case ci sono, che vengono date nelle case dello studente per gli studenti, ma che molto spesso non hanno niente, per cui mancano, c'è solo il materasso, quindi bisogna comprare le lenzuola, i cuscini, le coperte eccetera, e quelle delle famiglie che sono arrivate appunto nel contesto del programma POS, quindi la persona laureata POS con la sua famiglia che ha un visto talento, ma questo visto, se non chiedi subito l'asilo, non dà diritto a nessun tipo di facilitazione sociale, e quindi abbiamo delle persone che vivono proprio nella povertà e che noi cerchiamo di sostenere mettendole anche in relazione con le realtà locali. Ed è per questa ragione che vi chiedo se potete, se ne avete la possibilità, di contribuire a questo crowdfunding oppure di far passare la voce intorno a voi e di continuare a seguire quello che succede a Gaza, di continuare a non smettere di opporsi, come ci ricorda sempre Belux, e allo stesso tempo di sostenere le iniziative che ci sono in tutti i paesi per poter sostenere le persone che arrivano in Europa.
1: Senti, per quanto riguarda questo crowdfunding, poi magari metteremo il link per poter accedere al crowdfunding direttamente sul post, ma se lo vuoi ricordare tu, ricordando anche che questa è una, come dire, una tematica molto rilevante che riguarda la Francia, ma non soltanto, che riguarda chi arriva dalla Palestina e anche da altri paesi. Per esempio qua per quanto riguarda l'Italia abbiamo parlato molto da questi microfoni anche del fatto che anche quando le persone riescono a arrivare, come dire, i sussidi pubblici per poter garantire loro la sopravvivenza sono molto molto bassi e insomma, per chi arriva da paesi meno ricchi, diciamo, è molto difficile poi rimanere qua, al di là del fatto che poi insomma è molto difficile, come sappiamo, portare gli studenti e le studenti dalla Palestina nei nostri paesi. E quindi non so se vuoi intanto dire dove si trova il crowdfunding, in modo che poi lo mettiamo anche.
0: Sì, il crowdfunding è su LOASO e perché non lo facciamo con un'associazione con cui collaboriamo, che è l'associazione AIE, che è un'associazione che esiste da una trentina d'anni in Francia, tenuta da una compagna che era già mobilitata per l'inserzione di persone che volevano continuare i loro studi in Francia, e quindi ci appoggiamo a questa associazione per le persone, se ci fossero in ascolto delle persone che hanno poi pagano le tasse in Francia, non si sa mai, c'è la defiscalizzazione al 60%. Ecco, io volevo anche aggiungere, rispetto a quello che dicevi tu, che il nostro lavoro è anche quello appunto della cura, perché la cura manca completamente, e quindi non è solo una questione di rispondere a dei bisogni materiali, anche se ovviamente questa è la priorità all'inizio, ma anche e soprattutto accogliere in maniera dignitosa, in maniera umana, in maniera femminista per noi e decoloniale, e cosa che non è scontata e che non è facile, anche perché sappiamo bene, come ci insegna Mohammed El Kurd, che le persone palestinesi possono parlare solamente quando si mettono in posizione di vittime, e non quando sono resistenti, e non quando appunto portano avanti delle battaglie politiche, poi anche appunto nel loro movimento verso l'Europa, perché comunque il corpo di una persona palestinese è sempre politico, ovunque esso sia.
1: Senti, approfittiamo della tua presenza a questi microfoni per chiederti, insomma, un altro argomento, ma sempre legato alla lotta al fianco delle persone palestinesi. Come sai, qui in Italia è iniziato anche al Senato il dibattito sul DDL Romeo, il cosiddetto DDL antisemitismo, ma come sappiamo bene, antisemitismo è una definizione del tutto errata, nel senso che si tratta di tappare la bocca a chi vuol criticare Israele tacciando di antisemitismo qualunque forma di lotta al fianco del popolo palestinese. Vuole fare della definizione IRA di antisemitismo una legge l'Italia, dopo che solo la Romania lo ha fatto, ma ti chiediamo com'è questa questione in Francia adesso.
0: È molto molto forte, l'abbiamo vissuta tantissimo l'anno scorso, intendo come anno scolastico, perché c'era il dibattito sulla legge Yadanna, cioè proprio la stessa cosa, cioè questa legge che mette in piedi quelle che in francese le chiamiamo procedure Bayon, ovvero le procedure che hanno come fine quello di chiudere la bocca, di far stare in silenzio, e quindi l'adozione appunto di questa definizione, che come dici tu è fortemente problematica, perché associa appunto l'antisemitismo all'antisionismo, e quindi ogni critica di Israele può essere appunto tacciata di antisemitismo, e quindi perseguita anche come apologia del terrorismo, perché noi in Francia abbiamo appunto l'accusa di apologia del terrorismo, che è uscito dal diritto dei media, e quindi dal 2015, e quindi qualsiasi frase può divenire apologia del terrorismo. Infatti molte persone militanti sono accusate, perseguitate e represse appunto con questa cosa dell'apologia del terrorismo. Ricordiamo che ad esempio persone come Omar Al-Soumi, che è il portavoce di Urgence Palestina, ha il blocco dei beni dall'anno scorso, rinnovato di nuovo quest'anno, quindi delle procedure estreme che hanno solo il fine di intimidire anche le persone che lavorano all'interno di istituzioni come l'università, perché l'università è stata particolarmente interpellata per combattere contro l'antisemitismo in questa sua associazione con l'antisionismo. Quindi chiaramente l'idea è quella di fare stare zitti il più possibile, però abbiamo già dimostrato l'anno scorso, e continueremo a farlo, che di stare in silenzio non se ne parla proprio, e quindi credo che continueremo, siamo ben organizzati, ecco, per poter far fronte a questo tipo di minacce, e perché trattasi di minacce, questo tipo di leggi e di procedure, e il fine è quello proprio di rompere il corpo collettivo della militanza, che ha mostrato tantissimo con la Palestina di poter continuare a diventare sempre più forte e sempre più presente. Ecco, qui in Francia non c'è manifestazione in cui non ci sia uno spezzone Palestina, in cui non ci sia una parte in cui l'accento viene messo sulla Palestina e il Libano, eccetera. Quindi questa per me è una cosa che comunque ci aiuta ad avere più forza di fronte alla fatica militante che conosciamo bene, e a questo tipo di minacce che comunque chiaramente ci fanno paura, perché io ogni volta che entro in classe e parlo di queste tematiche, perché io ho deciso che in qualsiasi corso avrei messo la Palestina, perché se ne può parlare veramente in qualsiasi disciplina, in qualsiasi disciplina facciamo parte, però non è che non ho paura, ecco, certo che ho paura, ma questa cosa va fatta perché è giusto farla, ed è giusto farla cercando anche di documentarsi il più possibile per poter scegliere le parole, per poter legittimare quello che diciamo, e soprattutto sapendo che poi c'è un corpo collettivo che è lì con te quando ti poi nel caso ti possa succedere qualche cosa, ed è questo quello che a me personalmente permette di andare avanti, ma anche di continuare a avere la gioia militante di stare nelle azioni.
2: Ciao, buongiorno. Tra l'altro, leggendo, mi ricollego a quanto dicevi, insomma, adesso, perché leggendo giusto appunto oggi le notizie dai quotidiani italiani sul DDL antisemitismo, è stata fatta una panoramica anche appunto sugli altri su alcuni paesi dell'Unione Europea, tra cui la Francia, e proprio se non sbaglio la Francia è l'unico paese che al momento ha ritirato sospeso, insomma, questa proposta.
0: Sospeso
2: questa proposta che era stata fatta, proprio veniva sottolineato nell'articolo, proprio per le proteste che queste avevano suscitato, e immagino l'impatto che comunque questo abbia anche sulle politiche e, come detto in apertura, sulle istituzioni e il loro ruolo, e soprattutto sul loro tentativo perlomeno di frenare queste realtà che invece mostrano sostegno e vicinanza al popolo palestinese.
0: Sì, allora per quanto riguarda come diciamo le reazioni che ci sono state alla appunto era la Lua Yadan, perché appunto portata avanti da questa parlamentare Yadan, e ci sono state organizzazioni di manifestazioni, di presidi davanti all'Assemblea Nazionale ogni volta che veniva discussa la legge, con una presenza costante di persone da mezzogiorno alla sera, perché poi molto spesso queste leggi venivano poi discusse alle 9 di sera, così, quindi con persone che costantemente arrivavano, non magari tantissime, però con una presenza costante della bandiera palestinese, di prese di parola, eccetera, ogni volta che la legge doveva essere discussa. E poi ci sono state delle tribune, ovviamente, ci sono state delle persone che hanno usato il fatto di essere conosciute per gli studi sul genocidio, gli studi dell'antisemitismo, eccetera, che hanno scritto diversi articoli, che hanno preso la parola, e poi c'è stata quella che è stata fondamentale, ovvero la mobilitazione collettiva, che ha portato alla raccolta di migliaia, di centinaia di migliaia di firme contro questa legge, e quindi l'Assemblea Nazionale non poteva non tener conto di tutte queste firme, per cui è stata fatta una campagna proprio per spingere le persone a firmare, a partecipare appunto alla campagna anche a livello internazionale, perché abbiamo ricevuto delle firme anche appunto da altri paesi, avevo fatto un appello anche per l'Italia, eccetera. Ecco, quindi questa cosa, la legge non è stata ritirata, è stata all'inizio è stata rivista, anche perché era anticostituzionale per certe parti, quindi è stata rivista, è stata rimessa in circolazione con delle modifiche, e poi è stata bloccata. Non abbiamo però festeggiato, perché sapevamo che non sarebbe stata tolta, quindi il pericolo è sempre lì, e infatti adesso riprenderemo le mobilitazioni appena sarà necessario.
1: Ti faccio un'ultima domanda così a freddo, nel senso che non ne abbiamo parlato prima, parlavi prima del blocco dei beni al presidente di Urgence Palestina, ti chiedo se in Francia si è mosso qualcosa in relazione alle sanzioni autistici inventati che ovviamente colpiscono molto in Italia, visto che si tratta di un collettivo italiano, ma si tratta comunque di un collettivo che ha dato per 25 anni servizi internet a tanti compagni e compagne anche francesi.
0: Sì, sì, certamente c'è stata, ci sono stati diversi appelli, ci sono state diverse segnalazioni sui social media per denunciare quello che è successo. Ci sono state delle prese di parola in diversi contesti, anche perché appunto il contesto delle mobilitazioni, cioè il contesto antifascista è molto forte anche dei movimenti appunto per la Palestina eccetera, e quindi è qualcosa che è all'ordine del giorno comunque anche qui, sì.
1: Qua in Italia ci sarà una mobilitazione nazionale divisa nei vari territori il 25 settembre a Roma, lo ricordiamo, un'assemblea per prepararla mercoledì 16 alle 19 al Forte, ma insomma riteniamo che sia molto importante continuare una lotta a tutto campo su questa questione, che pensiamo sia importante insomma non abbia confini nazionali, ecco.
0: Certo, perché come dire, è proprio la dimostrazione del fatto che non in qualsiasi contesto e in qualsiasi maniera ci muoviamo, siamo comunque sempre con il pericolo che cose di questo genere avvengano. E penso appunto che il fatto di costruire delle reti internazionali, transnazionali, internazionaliste, eccetera, sia necessario proprio per poter mobilitarsi poi tutti insieme nel momento in cui avvengano questo tipo di repressioni.
1: Sì, anche perché insomma la questione palestinese è anche al centro di questo tipo di sanzioni, insomma nello stesso ordine esecutivo del governo degli Stati Uniti, nello stesso inserimento nella lista OFAC di autistici inventati c'era anche Palestine Action, insomma un'organizzazione britannica, e anche un'altra organizzazione che lavora per la Palestina. Rischi insomma per organizzazioni come Urgence Palestina o come tante altre sono molto forti.
0: Certo, senza dubbio.
1: E niente, insomma ricordiamo il crowdfunding per aiutare le persone studenti palestinesi in Francia e per aiutare chi li aiuta a avere un'accoglienza vivibile. E ti ringraziamo molto per questa tua partecipazione, insomma buone lotte e ci risentiamo presto.
0: Grazie a voi per tutto il vostro lavoro e grazie per questo spazio, questa opportunità. Grazie mille.
1: Ciao.
0: Ciao, presto.

12:07 minuti, torniamo in diretta con una compagna di Sempre Fair Cake, come dire, una presenza che non, cerchiamo di non dimenticarci mai, molto importante per noi, Sempre Fair Cake Bologna Lesbian

0: appunto ci sarà un'inaugurazione e cominceremo una serie di attività anche di divulgazione di questi materiali, perché è proprio una delle cose per noi importanti, che è importante anche per lui, che era la visibilità, e quindi in questo caso anche la visibilità dell'archivio, e il portare avanti l'archivio è un modo di continuare a rendere visibili e a raccontare le storie delle lesbiche.
1: E per questo vi ringraziamo caldamente. Arrivando a San Prefer Cake, al festival, lo definite, io ritengo in maniera veramente molto appropriata, festival di comunità. Ci vuoi spiegare che significa?
0: Beh, certo, questo è un festival che nasce appunto nel 2007 con l'idea, con l'urgenza di avere uno spazio in cui vedersi rappresentati e anche e soprattutto incontrarsi, perché sappiamo che gli spazi per le lesbiche, per le soggettività, ormai per di più parliamo di soggettività LGBT, perché il concetto di lesbica e di che cos'è la nostra comunità negli anni si è anche molto allargato, e il desiderio, in qualche modo sappiamo che la rappresentazione della soggettività lesbica rispetto a 20 anni fa oggi si trova anche nel mainstream, però continuiamo a pensare che ci sia bisogno di certe rappresentazioni, che ancora tante soggettività e spesso tante persone che vivono esperienze intersezionali, quindi intersezionalità tra lesbismo e altre identità, manchino dalla rappresentazione, e quindi continuiamo a proporre contenuti che secondo noi sono importanti e soprattutto di stimolo, perché poi l'esigenza di avere uno spazio dove incontrarsi, dove riconoscersi, dove condividere ed elaborare alcune cose è ancora molto molto urgente.
1: Se vogliamo arrivare al programma di quest'anno, sì, diciamo alle specificità di questa edizione 2026.
0: Sì, esatto, come tutti gli anni il festival si tiene dal venerdì sera alla domenica, abbiamo vari appuntamenti con lungometraggi di fiction, documentari, le sezioni corti a colazione e delle sezioni dedicate invece al piacere lesbico il venerdì e il sabato sera. Una delle novità principali di quest'anno è che c'è un pre-festival il 16 di settembre, mercoledì, con l'inaugurazione di una mostra a Spazio Labò, che è un centro di fotografia in Strada Maggiore, sempre a Bologna, con cui abbiamo iniziato questa collaborazione e che presenterà la mostra Among Us, tra noi, di Roman Manfredi, fotografa inglese che da anni lavora a raccontare e documentare le identità delle persone della comunità LGBTQIA+, working class, quindi con un taglio anche sulle questioni appunto di classe in modo molto importante. Il lavoro si dipana tra progetti in Inghilterra e anche a Napoli, quindi toccando varie realtà, e ci è sembrato una mossa, una proposta molto bella, anche l'idea un po' di allargarci in città, prenderci altri spazi, altri luoghi e anche presentare un mezzo con cui varie volte abbiamo dialogato, però magari non in modo così specifico come la fotografia. Durante i giorni del festival, appunto, oltre alla programmazione dei film in sala, che vi invito sul nostro sito a vedere, spaziamo da storie che arrivano dalla Francia, Germania, fino al Nepal e al Brasile, e passando anche per la Cina. Ricordo gli appuntamenti il sabato all'ora di pranzo nel giardino antistante, quindi un evento gratuito. Avremo una talk dedicata ai cortometraggi in cui interverranno le registe ospiti che hanno presentato cortometraggi durante il festival. Ci sembrava un momento importante poter parlare, dialogare del ruolo del cortometraggio ancora oggi nella rappresentazione delle soggettività LGBT, ricordando anche che San Prefer Cake nasce come festival di cortometraggi, perché appunto è anche il formato più facilmente avvicinabile quando le risorse sono poche. Sappiamo che spesso appunto le persone LGBT, la nostra comunità, le risorse e le nostre storie non ricevono grande attenzione, comunque non ancora così tanta da avere dei budget, e il cortometraggio è un modo efficace, tutto sommato economico, di raccontare e trasmettere le nostre storie. All'ora di pranzo invece di domenica avremo la presentazione di 10 anni di Non facciamo un lesbo dramma, il libro di Frad che è appunto uscito 10 anni fa e si festeggia con Asterisco Edizioni i 10 anni e con una riedizione. E il pomeriggio della domenica, sempre alle 18, sempre un evento gratuito nel giardino antistante il cinema, Stand Up with Palestine di Rachele Borghi, quindi questo formato che in realtà stiamo esplorando da vari anni di
1: sì, Rachele Borghi, fra l'altro abbiamo sentito subito prima di te, con cui ci siamo dati appuntamento. Comunque sì, continua pure, insomma, la Stand Up di Rachele sulla Palestina è domenica, quindi.
0: Sì, esatto.
1: E insomma, ricordiamo anche che negli ultimi anni c'è sempre stato uno spazio importante per la Palestina, sempre Fair Cake, sia in collaborazione con un festival cinematografico di cui, scusami, ma non ricordo il nome,
0: Shashat,
1: sì, con appunto pellicole che arrivavano direttamente da quel festival, e poi quest'anno con questa Stand Up.
0: Esatto, sì, diciamo che per noi la questione palestinese, ben prima direi del 7 ottobre, ma ovviamente dopo 7 ottobre 2022 in maniera ancora più importante, è stato un tema che ci ha viste coinvolte, che abbiamo voluto sempre ribadire un sostegno, una vicinanza, una presenza e anche un posizionamento politico, ovviamente, e quest'anno abbiamo deciso di continuare, diciamo, questo a presidiare questo tema con la Stand Up di Rachele, compagna che curiamo molto bene. E comunque sì, ecco, negli anni abbiamo cercato sempre di il più possibile, nei vari modi, di dare spazio e rilevanza a voci che non fossero solo quelle dell'Occidente, dei paesi da cui ovviamente ci arrivano produzioni più numerose e anche tendenzialmente qualitativamente migliori, come ovviamente i paesi anglosassoni, ma anche i paesi europei, ma di cercare delle cose che magari fossero meno evidentemente immediatamente lesbiche, ma che magari parlassero più di tematiche femministe o di sorellanza o comunque di tematiche legate alle donne anche da altri paesi, perché appunto per noi è importante ricordare l'intersezionalità e l'importanza di persone che magari appunto non riescono neanche a esprimere il lesbismo, per cui è più difficile, perché sono magari contesti anche più complessi.
1: Senti, so che è sempre molto complicato per chi organizza un festival citare un film invece che un altro, anche perché dietro a un festival c'è anche una grande scelta, insomma, di cosa proiettare, ma mi incuriosisce particolarmente la pellicola che è una coproduzione Nepal, Stati Uniti, Norvegia, la regista credo sia del Nepal, non so se ci vuoi dire qualcosa su questo.
0: Sì, Pooja Sir è un film che proiettiamo sabato alle 14. In realtà il regista è uomo, è scritto insieme alla il film è stato scritto insieme alla moglie, che è anche protagonista del film, e racconta, in realtà, avendo come protagonista una poliziotta lesbica molto maschile, che si trova in un'indagine che in realtà si interseca molto con questioni di conflitti etnici, di conflitti anche di classe, di storie di donne. Devo dire, trovo molto forte il fatto che in tutto questo, che è anche un mondo politico e di relazioni, anche in cui, come in quasi tutti, appunto, la parte politica e di gestione a capo ci sono uomini, però mette molto al centro le donne, e oltre a delle dinamiche di genere e di identità di genere, di rapporti di etnici, mette anche molto al centro la questione di classe. E anche qua credo che sia sempre un tema molto importante e che non sempre magari mettiamo a fuoco nel modo giusto. La cosa interessante è anche
1: ci sembra che quest'anno la mettiate particolarmente sotto osservazione, la questione di classe, lo dico con grande interesse, perché l'hai citata per la mostra, per questo film,
0: sì,
1: eccetera.
0: Sì, appunto, cioè, credo che sia molto importante, magari appunto non sempre in modo più ampio, oltre al festival, credo che lo teniamo al centro, però ecco, credo che questo sia un film interessante anche da questo punto di vista, e che affronta anche, credo, delle tematiche, un conflitto appunto in un paese di cui credo conosciamo ancora troppo poco.
2: Ciao, ti volevo fare una domanda, ma le pellicole che verranno poi viste in questo festival di 3 giorni, ci sarà anche modo di recuperarle? Ho visto sul sito tramite OpenDDB, giusto?
0: Sì.
2: A partire dal 21 settembre?
0: Sì, esatto, come dal Covid in poi abbiamo fatto, abbiamo una versione online del festival che ci piace mantenere appunto conscia che non tutte le compagne, le amiche possono venire in presenza, ma magari hanno il desiderio e il piacere di vedere i film che abbiamo passato al festival. Quindi dal 21 di settembre al 1 di ottobre sarà possibile vedere sulla piattaforma OpenDDB alcuni dei film, quasi tutti i cortometraggi e 2 documentari che sono Queer Me e Nirud, che abbiamo passato al festival.
1: Senti, ti farei un'ultima domanda, chiedere per chi non conosce Sempre Fair Cake come si fa a partecipare, in presenza a Sempre Fair Cake, e poi insomma Sempre Fair Cake è un festival, dà un premio, c'è una giuria, se ci vuoi dire 2 cose anche su questo.
0: Allora, il festival si tiene al Nuovo Cinema Nosadella a Bologna. La sala è quella su Via dello Scalo e nel giardino antistante, quindi a parte il mercoledì che ci spostiamo in centro per l'inaugurazione della mostra, il resto del festival ci vede in quella location, dove potete trovare, oltre a i film in sala e questi momenti nel giardino, ci sarà anche presenza di banchetti con varie fanzine, magliette e
1: che il giardino
0: da compagne
1: dà proprio ampio spazio alla comunità, visto che è un festival,
0: esatto,
1: di comunità,
0: sì.
1: Si può stare insieme, si può chiacchierare, si può bere qualcosa, si può mangiare qualcosa, ci sono tanti banchetti di tante realtà, c'è la Libreria delle Donne di Bologna, immagino anche quest'anno,
0: certo.
1: Quindi è uno spazio già molto ricco prima e dopo i film, quindi mettendoci film ancora di più. Si può fare l'abbonamento o comprare anche singoli ingressi, immagino, ma lo si può fare online e in presenza?
0: Sì, esattamente, noi suggeriamo sempre di comprarle, il più possibile comprare online per smaltire le code, perché in alcuni momenti ci possono essere delle code anche lunghe in cassa. L'abbonamento fino al 15 di settembre lo trovate scontato a 50 euro online. Comunque appunto è possibile comprare anche i singoli biglietti, sono in vendita su Dice, app e sito di rivendita, e appunto potete prendere l'abbonamento o l'ingresso ai singoli eventi. E, c'è un'altra domanda?
1: La giuria.
0: Esatto. Allora, come ogni anno siamo una giuria di professioniste ed esperte, che quest'anno vede coinvolte Rachele Borghi, di cui abbiamo già parlato, attivista, accademica, professoressa alla Sorbona e appunto grande attivista e compagna, Chiara Liberti, che è direttrice artistica del Festival Biografilm di Bologna, e Wissal Wababi, artista, poetessa, molto legata alla questione della diaspora, e saranno loro 3 ad assegnare i premi, oltre a cosa che per noi è sempre molto importante, ci sarà per ogni categoria un premio del pubblico, quindi invitiamo chi viene a votare alla fine di ogni proiezione, o ci sono dei QR code per accedere alle pagine di votazione, o abbiamo le nostre fantastiche maschere che vi inseguiranno chiedendovi di votare in modo carino e rispettoso, però che vi inviteranno a farlo, perché crediamo sia un premio importante anche per chi lo riceve, ed è anche per noi un feedback su quello che stiamo facendo e quello che è piaciuto.
1: E quindi l'appuntamento per chi già è a Bologna è per mercoledì 16 settembre alle 18:30 allo spazio Labò, e poi da venerdì a domenica, da venerdì 18 a domenica 20 al cinema Nosadella, a partire da venerdì 18 alle 18 il cinema Nosadella e il giardino antistante, e poi dal 21 online. ho dimenticato qualcosa o se vuoi ricordare qualcosa, c'hai tutto lo spazio.
0: Niente, vi invitiamo a partecipare numerose, come dicevi anche prima, lo spazio del festival è uno spazio che va molto oltre, che parte dalla sala e che ha la programmazione anche al centro, ma che va molto oltre, quindi anche solo venire nel giardino e stare credo che sia un'esperienza molto bella, molto forte, e vi aspettiamo numerose e non vediamo l'ora di iniziare.
1: Insomma, 50 euro per un festival intero io ritengo sia un prezzo popolare. Purtroppo viviamo nel capitalismo e non si riesce a fare a meno di quello, ma per chi non riuscisse, effettivamente già il giardino che è gratuito è molto molto ricco di umanità e cultura lesbica.
0: Sì.
1: Grazie ancora e grazie per
0: grazie
1: sempre per Cake. Ciao.
2: Ciao.
0: Buona giornata e grazie, ci vediamo al festival.

0: Ai America se avessi rifiutato caravelle dallo sconosciuto.
1: 26 agosto il governo Trump ha sanzionato il collettivo Autistici Inventati. Il giorno dopo il PIR, l'autorità che gestisce il .org, gli sospende il dominio. 5 giorni dopo è Banca Etica a sospendere il conto corrente.
2: Non riguarda solo Autistici Inventati e non è limitata a chi fa politica su internet. Da questa ondata repressiva dobbiamo difenderci collettivamente.
1: Mercoledì 16 settembre, ore 19, al CSOA Forte Prenestino, assemblea cittadina per capire i prossimi passi e costruire la giornata di mobilitazione del 25 settembre.
0: Siate bravi, non fateci incazzare.
3: Possibly they advertised in the local newspapers in Delhi that they are encouraging for people to come down here and work. And then we went to the embassies, they showed us Kew Garden pictures and pictures of the various parts of England, that it is all that beautiful and everything is just right. And that's what we just applied for the voucher.

Flash.

di morte nel loro paese per guerre o persecuzioni o altro, e che quando è cominciato il genocidio nel 2023 a Gaza, molte persone Gazawi universitari si sono rivolte a questo programma per poterne partecipare, poterne beneficiare, ma il programma necessita l'impegno delle università, e questo, come potete immaginare, nelle nostre istituzioni che servono dei governi razzisti e di destra non hanno di certo facilitato le cose, e quindi abbiamo deciso anche lì appunto di condividere le pratiche e rafforzarci una con l'altra nelle buone pratiche che conosciamo in quanto femministe e transfemministe. Questo è per darvi un quadro del nostro collettivo. Noi facciamo sostegno appunto agli studenti e alle persone a Gaza, ma anche per rimanere anche a Gaza e poter ricominciare a studiare a Gaza, per quelli che possono farlo ora, per quelli che vogliono venire in Francia e quindi chiedere il visto per la Francia, per quelli che tentano di andare in una qualsiasi altra università in Europa o in altre parti del mondo, e poi per quelli che sono già in Francia e che si trovano in una grande situazione di precarietà, perché ovviamente le istituzioni che dovrebbero essere accogliere sono molto spesso tutt'altro che accoglienti, oppure rispondono all'inizio ha un certo tipo di bisogni, ma lasciano completamente le persone a se stesse e anche nella solitudine. E quindi noi cerchiamo di creare delle reti di solidarietà, di incontro anche tra le persone palestinesi, collaborando con organismi come il CNASAR, che è un'associazione di persone palestinesi della diaspora che fa accoglienza, con Nidalla, che è l'associazione di avvocati e avvocate per la Palestina, legata appunto al CNASAR, e con Urgence Palestine, perché molti di noi fanno parte anche di Urgence Palestine come me, e quindi riusciamo in questa maniera a creare e a dare supporto. Ma l'urgenza è enorme, soprattutto adesso che la settimana, il 26 di agosto, sono arrivate una quarantina di persone da Gaza, con la prima evacuazione che ha fatto la Francia dopo lo stop delle evacuazioni, di cui avevamo anche parlato in radio con te e con altre compagne, e che la Francia non ha più ripreso un'evacuazione di decine di persone, e la prima è stata appunto questa di ottobre, e di fine agosto, e chiaramente viviamo adesso nell'urgenza di poter sostenere queste persone nel loro percorso di installazione in Francia, a livello di abitazioni eccetera, ma anche e soprattutto a livello di sociabilità e anche di far fronte alle difficoltà, alle mille difficoltà amministrative che il sistema francese pone loro di fronte. Per questa ragione siamo mobilitate noi del collettivo, insieme a altri compagni e compagne di altre associazioni e collettivi, e per questo abbiamo creato un crowdfunding che avevamo già messo in piedi precedentemente per le borse di studio, che adesso utilizziamo per poter far fronte a questa emergenza, e quindi sostenere le persone nell'installazione negli appartamenti, quando le case ci sono, che vengono date nelle case dello studente per gli studenti, ma che molto spesso non hanno niente, per cui mancano, c'è solo il materasso, quindi bisogna comprare le lenzuola, i cuscini, le coperte eccetera, e quelle delle famiglie che sono arrivate appunto

0: nel contesto del programma POSE, quindi la persona laureata POSE con la sua famiglia che ha un visto talento, ma questo visto, se non chiedi subito l'asilo, non dà diritto a nessun tipo di facilitazione sociale, e quindi abbiamo delle persone che vivono proprio nella povertà e che noi cerchiamo di sostenere mettendole anche in relazione con le realtà locali. Ed è per questa ragione che vi chiedo se potete, se ne avete la possibilità, di contribuire a questo crowdfunding, oppure di far passare la voce intorno a voi e di continuare a seguire quello che succede a Gaza, di continuare a non smettere di opporsi, come ci ricorda sempre Belux, e allo stesso tempo di sostenere le iniziative che ci sono in tutti i paesi per poter sostenere le persone che arrivano in Europa.
1: Senti, per quanto riguarda questo crowdfunding, poi magari metteremo il link per poter accedere al crowdfunding direttamente sul post, ma se lo vuoi ricordare tu, ricordando anche che questa è una, come dire, una tematica molto rilevante che riguarda la Francia, ma non soltanto, che riguarda chi arriva dalla Palestina e anche da altri paesi. Per esempio qua per quanto riguarda l'Italia abbiamo parlato molto da questi microfoni anche del fatto che anche quando le persone riescono a arrivare, come dire, i sussidi pubblici per poter garantire loro la sopravvivenza sono molto molto bassi, e insomma per chi arriva da paesi meno ricchi, diciamo, è molto difficile poi rimanere qua, al di là del fatto che poi insomma è molto difficile, come sappiamo, portare gli studenti e le studenti dalla Palestina nei nostri paesi. E quindi non so se vuoi intanto dire dove si trova il crowdfunding, in modo che poi lo mettiamo anche.
0: Sì, il crowdfunding è su LOASO, e perché non lo facciamo con un'associazione con cui collaboriamo, che è l'associazione AIE, che è un'associazione che esiste da una trentina d'anni in Francia, tenuta da una compagna che era già mobilitata per l'inserzione di persone che volevano continuare i loro studi in Francia, e quindi ci appoggiamo a questa associazione. E per le persone, se ci fossero in ascolto delle persone che hanno poi pagano le tasse in Francia, non si sa mai, c'è la defiscalizzazione al 60%. Ecco, io volevo anche aggiungere, rispetto a quello che dicevi tu, che il nostro lavoro è anche quello appunto della cura, perché la cura manca completamente, e quindi non è solo una questione di rispondere a dei bisogni materiali, anche se ovviamente questa è la priorità all'inizio, ma anche e soprattutto accogliere in maniera dignitosa, in maniera umana, in maniera femminista per noi, e decoloniale, e cosa che non è spuntata e che non è facile, anche perché sappiamo bene, come ci insegna Mohamed El Kurd, che le persone palestinesi possono parlare solamente quando si mettono in posizione di vittime, e non quando sono resistenti, e non quando appunto portano avanti delle battaglie politiche, poi anche appunto nel loro movimento verso l'Europa, perché comunque il corpo di una persona palestinese è sempre politico, ovunque esso sia.
1: Senti, approfittiamo della tua presenza a questi microfoni per chiederti, insomma, un altro argomento, ma sempre legato alla lotta al fianco delle persone palestinesi. Come sai, qui in Italia è iniziato anche al Senato il dibattito sul DDL Romeo, il cosiddetto DDL antisemitismo, ma come sappiamo bene, antisemitismo è una definizione del tutto errata, nel senso che si tratta di tappare la bocca a chi vuol criticare Israele dicendo, insomma, tacciando di antisemitismo qualunque forma di lotta al fianco del popolo palestinese. Vuole fare della definizione IRA di antisemitismo una legge l'Italia, dopo che solo la Romania lo ha fatto, ma ti chiediamo com'è questa questione in Francia adesso.
0: È molto molto forte, l'abbiamo vissuta tantissimo l'anno scorso, intendo come anno diciamo scolastico, perché c'era il dibattito sulla legge Iadanna, cioè proprio la stessa cosa, cioè questa legge che mette in piedi quelle che in francese le chiamiamo procedure Bayon, ovvero le procedure che hanno come fine quello di chiudere la bocca, di far stare in silenzio, e quindi l'adozione appunto di questa definizione, che come dici tu è fortemente problematica, perché associa appunto l'antisemitismo all'antisionismo, e quindi ogni critica di Israele è una può essere appunto tacciata di antisemitismo, e quindi perseguita, e perseguita anche come apologia del terrorismo, perché noi in Francia abbiamo appunto l'accusa di apologia del terrorismo, che è uscito dal diritto dei media, e quindi dal 2015, e quindi qualsiasi frase può divenire apologia del terrorismo. Infatti molte persone militanti sono accusate, perseguitate e represse appunto con questa cosa dell'apologia del terrorismo. Ricordiamo che ad esempio persone come Omar Al-Soumi, che è il portavoce di Urgence Palestina, ha il blocco dei beni dall'anno scorso, rinnovato di nuovo quest'anno, quindi delle procedure estreme che hanno solo il fine di intimidire anche le persone che lavorano all'interno di istituzioni come l'università, perché l'università è stata particolarmente interpellata per combattere contro l'antisemitismo in questa sua associazione con l'antisionismo, quindi chiaramente l'idea è quella di fare stare zitti il più possibile, però abbiamo già dimostrato l'anno scorso e continueremo a farlo che di stare in silenzio non se ne parla proprio, e quindi credo che continueremo, siamo ben organizzati, ecco, per poter far fronte a questo tipo di minacce, e perché trattasi di minacce, questo tipo di leggi e di procedure, e il fine è quello proprio di rompere il corpo collettivo della militanza, che ha mostrato tantissimo con la Palestina di poter continuare a diventare sempre più forte e sempre più presente. Ecco, qui in Francia non c'è manifestazione in cui non ci sia uno spezzone Palestina, in cui non ci sia una parte in cui l'accento viene messo sulla Palestina e il Libano, eccetera. Quindi questa per me è una cosa che comunque ci aiuta ad avere più forza di fronte alla fatica militante che conosciamo bene, e a questo tipo di minacce che comunque chiaramente ci fanno paura, perché io ogni volta che entro in classe e parlo di queste tematiche, perché io ho deciso che in qualsiasi corso avrei messo la Palestina, perché se ne può parlare veramente in qualsiasi disciplina, in qualsiasi disciplina facciamo parte, però non è che non ho paura. Ecco, certo che ho paura, ma questa cosa va fatta, perché è giusto farla, ed è giusto farla cercando anche di documentarsi il più possibile per poter scegliere le parole, per poter legittimare quello che diciamo, e soprattutto sapendo che poi c'è un corpo collettivo che è lì con te quando ti poi nel caso ti possa succedere qualche cosa, ed è questo quello che a me personalmente permette di andare avanti, ma anche di continuare a avere la gioia militante di stare nelle azioni.
2: Ciao, buongiorno. Tra l'altro, leggendo, mi ricollego a quanto dicevi insomma adesso, perché leggendo giusto appunto oggi le notizie dai quotidiani italiani sul DDL antisemitismo, è stata fatta una panoramica anche appunto sugli altri su alcuni paesi dell'Unione Europea, tra cui la Francia, e proprio se non sbaglio la Francia è l'unico paese che al momento ha ritirato questa, o sospeso insomma questa proposta, sospeso questa proposta che era stata fatta, proprio veniva sottolineato nell'articolo proprio per le proteste che queste avevano suscitato, e immagino l'impatto che comunque questo abbia anche sulle politiche e, come hai detto in apertura, sulle istituzioni e il loro ruolo, e soprattutto sul loro tentativo perlomeno di frenare queste realtà che invece mostrano sostegno e vicinanza al popolo palestinese.
0: Sì, allora per quanto riguarda come diciamo le reazioni che ci sono state alla la Lua Yadan, perché è appunto portata avanti da questa parlamentare Yadan, e ci sono state organizzazioni di manifestazioni, di presidi davanti all'Assemblea Nazionale ogni volta che veniva discussa la legge, con una presenza costante di persone da mezzogiorno alla sera, perché poi molto spesso queste leggi venivano poi discusse alle 9 di sera, così, quindi con persone che costantemente arrivavano, non magari tantissime, però con una presenza costante della bandiera palestinese, di prese di parola eccetera, ogni volta che la legge doveva essere discussa. E poi ci sono state delle tribune, ovviamente ci sono state delle persone che hanno usato il fatto di essere conosciute per gli studi sul genocidio, gli studi dell'antisemitismo eccetera, che hanno scritto diversi articoli, che hanno preso la parola. E poi c'è stata quella che è stata fondamentale, ovvero la mobilitazione collettiva, che ha portato alla raccolta di migliaia, di centinaia di migliaia di firme contro questa legge, e quindi l'Assemblea Nazionale non poteva non tener conto di tutte queste firme, per cui è stata fatta una campagna proprio per spingere le persone a firmare, a partecipare appunto alla campagna anche a livello internazionale, perché abbiamo ricevuto delle firme anche appunto da altri paesi, abbiamo fatto un appello anche per l'Italia eccetera. Ecco, quindi questa cosa, la legge non è stata ritirata, è stata all'inizio è stata rivista, anche perché era anticostituzionale per certe parti, quindi è stata rivista, è stata rimessa in circolazione con delle modifiche, e poi è stata bloccata. Non abbiamo però festeggiato, perché sapevamo che non sarebbe stata tolta, quindi il pericolo è sempre lì, e infatti adesso riprenderemo le mobilitazioni appena sarà necessario.
1: Ti faccio un'ultima domanda così a freddo, nel senso che non ne abbiamo parlato prima, parlavi prima del blocco dei beni al presidente di Urgence Palestine. Ti chiedo se in Francia si è mosso qualcosa in relazione alle sanzioni autistici inventati che ovviamente colpiscono molto in Italia, visto che si tratta di un collettivo italiano, ma si tratta comunque di un collettivo che come dire, ha dato per 25 anni servizi internet a tanti compagni e compagne anche francesi.
0: Sì, sì, certamente c'è stata ci sono stati diversi appelli, ci sono state diverse segnalazioni sui social media per denunciare quello che è successo. Ci sono state delle prese di parola in diversi contesti, anche perché appunto il contesto antifascista è molto forte anche nei movimenti appunto per la Palestina eccetera, e quindi è qualcosa che è all'ordine del giorno comunque anche qui, sì.
1: Qua in Italia ci sarà una mobilitazione nazionale divisa nei vari territori il 25 settembre a Roma, lo ricordiamo, un'assemblea per prepararla mercoledì 16 alle 19 al Forte, ma insomma riteniamo che sia molto importante continuare una lotta a tutto campo su questa questione, che pensiamo sia importante, insomma, non abbia confini nazionali, ecco.
0: Certo, certo, perché come dire, è proprio la dimostrazione del fatto che non in qualsiasi contesto e in qualsiasi maniera ci muoviamo, siamo comunque sempre con il pericolo che cose di questo genere avvengano. E penso appunto che il fatto di costruire delle reti internazionali, transnazionali, internazionaliste eccetera sia necessario proprio per poter mobilitarsi poi tutti insieme nel momento in cui avvengano questo tipo di repressioni.
1: Sì, anche perché insomma la questione palestinese è anche al centro di questo tipo di sanzioni, insomma nello stesso ordine esecutivo del governo degli Stati Uniti, nello stesso inserimento nella lista OFAC di autistici inventati c'era anche Palestine Action, insomma un'organizzazione britannica e anche un'altra organizzazione che lavora per la Palestina. Rischi insomma per organizzazioni come Urgence Palestina o come tante altre sono molto forti.
0: Certo, senza dubbio.
1: E niente, insomma ricordiamo il crowdfunding per aiutare le persone studenti palestinesi in Francia e per aiutare chi li aiuta a avere un'accoglienza vivibile. Ti ringraziamo molto per questa tua partecipazione. Insomma, buone lotte e ci risentiamo presto.
0: Grazie a voi per tutto il vostro lavoro e grazie per questo spazio, questa opportunità. Grazie mille.
1: Ciao.
0: Ciao.

Ai America se avessi rifiutato caravelle dallo sconosciuto, il potere di scoprire non un caso un'occasione, chi scopre chi se un esiste l'altro pure. AMRICA, immagina che un giorno ti ritoccherà, che un fottuto barbaro ti dica civile, in nome di un dio che sono tre con la croce, quattro ma non lo puoi dire perché sei inferiore, hai l'arco e le frecce, non hai un Winchester, e poi il fragore dello sparo di un cannone puntato, senza comprenderne il motivo sempre più accanito, non dimmi che è passato, lo so che non sei scemo e che hai capito, basta che ora pensi a quello che ti dico, per capire che oggi come ieri l'umanità è un nemico, a stelle e strisce, bianche e rosse, non è cambiato niente. 1-9

casa a Roma nel Lazio. Sostienila effettuando un versamento sul conto corrente postale numero 61804001. Versamento intestato a Radio Onda Rossa, Via dei Volsci 56 00185, Roma. Radio Onda Rossa, la mia radio, la tua radio.

0: Eccoci in collegamento telefonico, prova.
1: Sto bene.
0: Ci senti?
1: Sì.
0: Perfetto.
1: Voi mi sentite?
0: Sì.
1: Benissimo.
2: Cosa bolle in pentola? Raccontaci.
1: Pensavo che... No, il sommario...

0: veniamo invece al sommario delle iniziative a partire da venerdì oggi, dove intanto diamo notizia che qui a Roma alle 17 sotto la sede di Leonardo, sapete che è a Piazza Montegrappa, giù al ponte di fronte alla Marina Militare, al Palazzo della Marina Militare, c'è il presidio alle ore 17, ovviamente indicativo per la chiusura di Leonardo, per lo stop al traffico d'armi che svolge con vari paesi, in particolare con Israele, quindi sarà l'occasione per ritrovarci anche lì. Mentre a Firenze, alle Cascine, presso il Prato del Quercione, ci sarà un concerto di musica a sostegno economico per la Palestina, così come a Maglie, che è in provincia di Lecce, alle ore 19 ci sarà un'assemblea presso la sede dei Comboniani contro il riarmo e contro il sionismo a carattere regionale, mentre a Como alle ore 21 presso l'oratorio di Rebbio ci sarà la presentazione del dossier Made in Italy, l'industria del genocidio, quello in particolare, come dire, reso possibile dai giovani palestinesi. Mentre a Grotta a Mare, che è in provincia di Ascoli Piceno, presso lo Sherwood Pub, alle ore 18:30 ci sarà la lettura di poesie palestinesi. Infine a Candiolo, che è in provincia di Torino, ci sarà l'87esima tappa del Giro d'Italia per la Pace, che è un'altra delle associazioni che è in collegamento con la Tavola della Pace di Perugia, quella che organizza la marcia Perugia-Assisi ogni anno. E quindi siamo a quella tappa lì, e quindi oggi sarà ben visibile in questo paese della provincia di Torino. Mentre domani sabato, intanto partiamo da Milano, che ovviamente svolge come sempre i capofila delle manifestazioni, non ne ha bucata una di ogni sabato o domenica da quel lontano 10 ottobre 2023. E questa volta sarà alle ore 17 in Piazzale Lodi, sul titolo Solidarietà, la solidarietà non s'arresta, criticare Israele non è antisemitismo, e quindi si lega direttamente alle mobilitazioni che sono partite già mercoledì scorso qui in tutta Italia. Poi sempre per quel Giro Italiano della Pace, che fa riferimento alla Marcia per la Pace, sempre sabato l'88esima tappa sarà a Sant'Orsola Terme, che è in provincia di Brescia, così come a Brescia l'89esima tappa, e a Bovezzo, Nave e Borga Satollo in provincia di Brescia la 90esima, quindi è un po' a tappe tutto questo, ma vi parteciperanno decine e decine di persone. Mentre a Imperia alle ore 18 presso la biblioteca Monastero Santa Chiara, che sta nella parte di Porto Maurizio di Imperia, ci sarà l'assemblea pubblica La scuola non va alla guerra, appunto la scuola si sta riaprendo, anzi è già riaperta da Bolzano ad altre realtà più a nord eccetera, ma anche qui l'indicazione è quella appunto di iniziare la scuola con questo confronto estremamente decisivo rispetto a quanto sta accadendo nel mondo. E a Roma, presso il CSOA Spartaco, che sta giù a Tuscolano, alle ore 18 ci sarà la presentazione del libro Rompere il muro. A Foggia, in via Pietro Nenni 3, il digiuno per la pace. E ad Alba Adriatica, che ovviamente sta giù in provincia di Pescara, alle ore 16 presso la rotonda Nilo sul mare ci sarà la seconda edizione della manifestazione della Val Vibrata, quello è il territorio della Val Vibrata per la Palestina, quindi l'associazione è quella. Mentre a Tirana, e questo è decisamente importante, siamo al 105esimo giorno delle proteste dei fenicotteri contro la vendita al genero di Trump dell'isola che sta giù a sud dell'Albania. Quindi a Tirana è prevista domani, sabato, l'ennesima manifestazione, quindi grande partecipazione alle ore 19, che partirà da Piazza Nenè Teresa. E quindi vale la pena continuarla a ribadire, perché siamo a fianco di quella popolazione che è diventata decine di migliaia di persone, che io spero proprio che ce la faccia a dare un calcio in culo al genero di Trump. E arriviamo a domenica 13 di settembre, dove intanto a Firenze ci sarà l'ennesima iniziativa presso l'aeroporto Amerigo Vespucci, dove ci sono i presidi per boicottare il turismo sionista. Sapete che nelle ultime 3 settimane in particolare sono diventati 18 gli aeroporti dove si fanno questi presidi, che sono un po' in tutta Italia, insomma, da Verona ad Alghero a Cagliari, insomma, ad Olbia stessa, insomma. Quindi questo di Firenze è domenica 13 dalle ore 11 alle ore 12, mentre ad Agrigento, presso il Pala Grogreen, alle ore 17:30 ci sarà il boicottaggio della partita di pallamano tra l'Albatros di Siracusa e l'Olon Jesuin di Israele. Quindi il titolo è "Non si gioca coi criminali di guerra", e quindi questa è l'ennesima capacità che hanno anche gli sportivi di boicottare la funzione criminale di Israele. Probabilmente c'entrano poco anche le squadre di pallone o di pallacanestro, in questo caso di pallamano, oppure di ginnastica o quant'altro, però ovviamente nessuno si pone il problema di, tra queste squadre, di porsi appunto il problema dell'apartheid, del genocidio e quant'altro. Quindi si fa bene a metterlo in lista, a farlo girare come comunicazione sociale, a far partecipare le persone per riflettere ovviamente su quello che sta accadendo. Tanto lo sport è stato sempre indicato come patto di amicizia, ma ve lo ricordate in quel 1936, far giocare le Olimpiadi in Germania permise ad Hitler ovviamente di sbafare a tutto livello, e siamo alla vigilia della guerra mondiale. Ancora su domenica 13, alla Villetta Social Lab alle 19 ci sarà un confronto sulla solidarietà alla resistenza palestinese. Per finire, era previsto a Niscemi, presso la biblioteca comunale, e un confronto, un dibattito, "La guerra è già qui", perché la guerra è già lì, perché ci sono il sistema MUOS, che è ovviamente uno dei sistemi di guerra più importanti, più moderni che esistano, per il controllo del Mediterraneo e Medio Oriente. Sono delle grandi antenne di ascolto, ma anche di comando, che appunto comandano a quel punto la guerra, a partire dalla partenza dei droni da Sigonella, da quant'altre basi NATO USA ci sono all'interno del Mediterraneo. Purtroppo, non so per quali motivi, ma hanno dato la comunicazione, è stata spostata l'assemblea al 20, la settimana successiva. Era bene ricordarlo, perché qualcuno poteva stare da quelle parti e andarci, invece la cosa è stata appunto sospesa. E arriviamo anche le iniziative che cominciano con la settimana che va da lunedì 14, dove a Roma, presso l'Altra Economia, sul titolo di Palestine Festival, ci sarà un concerto alle ore 20 per la raccolta fondi per la Palestina, mentre a Milano, sempre lunedì, alle 19:30 presso il Circolo Beltrade, il film Palestina 36. A Sondrio, che siamo lassù ai confini dell'Italia del Nord, presso la bottega Altro Mercato, ci sarà dal 14 al 19 di settembre un sostegno ai produttori palestinesi. In questo caso si tratta dei datteri, il titolo è "Energia per esistere", e questo mi sembra molto molto interessante, importante che ci sia anche questo spazio ovviamente di sostegno alla Palestina. Mentre a Milano, sempre lunedì 14 alle ore 19:30, no scusate, già ve l'ho detto, al cinema Beltrade ci sarà il film Palestina 36. Arriviamo all'Aquila, il martedì 15 alle ore 18:30 presso Via Lesbini 6, il libro contro l'antisemitismo. E ancora a Trieste il comitato Noimec dice diritto alla pace, il 15 di settembre, il 79esimo anno degli accordi di Parigi che fecero la spartizione su al confine nord-est Italia, e Trieste ritornò ad avere la sua italianità, e però spesso questa italianità, come in questo tempo, viene scambiata come utilizzo del porto ai fini militari, e il comitato Noimec che si batte per Cristo fuori la guerra dal porto di Trieste. Questa è l'indicazione che avverrà martedì, sarà sempre partecipata perché il comitato lo sa fare il suo mestiere di portare tanta gente in piazza. C'è anche l'indicazione dei professori contro la guerra, che il 15 a Roma, ma in particolare anche dove si apre l'anno scolastico, di ritardarlo di 15 minuti per dare un contributo alla Palestina, per dire due cose o fare due cose per la Palestina. 15 minuti di ritardo vale la pena spenderli per la gara Palestina. E arriviamo al 16, e qui arriviamo alla guai anche alla conclusione, dove a Bologna alle ore 19 presso la libreria Sette Volpi ci sarà la presentazione del libro Resistenza in Palestina, mentre a Brescia sempre il 16 alle 20:30 presso il teatro Borsoni L'Occidente è morto a Gaza, una pièce teatrale in questo caso. A Roma l'avete già ricordato, ma Forte Prenestino, vogliamo ricordarlo, ci sarà l'assemblea alle ore 19 a sostegno di Autistici Inventati, che è parte del problema ovviamente all'interno dello scontro contro la guerra e chi la produce. Alle 16 ci sarà anche, no, benissimo, sono queste le ho già dette prima, sono le ultime notizie che arrivano appunto per la settimana entrante, che non viene coperta appunto dal venerdì poi alla domenica. Per concludere va solo detto alcune notizie apparenti che sono avvenute in questa settimana. La Germania è riarmista, ne sta facendo di tutti i colori. Per ultimo la Volkswagen ha ceduto uno stabilimento in Bassa Sassonia a Osnabrück all'Israel Advanced Defense System, che produce Iron Drone, che sono i droni ovviamente antiaerei da questo punto di vista, quindi direttamente li ha ceduto a un'azienda israeliana la fabbrica che prima produceva automobili. Si potrà paventare anche un ennesimo capitolo della guerra per le Falkland o le Malvinas argentine, perché c'è un bisticcio ovviamente tra Milei e l'Inghilterra. Appunto, lui vorrebbe che tutto questo fosse ripreso dallo Stato nazionale argentino, vorrebbe riprendersi le Malvinas, perché lì c'è produzione di petrolio che è stato scoperto da poco, di cui c'è di mezzo una società israeliana che detiene tra l'altro la maggioranza, la Navitas Petroleum, in combutta invece con la British Exploration inglese, che ne detiene solo il 35. E allora dentro questo passaggio potrebbe arrivarci il bisticcio, perché l'avvio della produzione dovrebbe essere tra due anni, con un grosso investimento di 2 miliardi. E allora capite la situazione, che gli israeliani hanno fatto l'accordo con gli inglesi, però vorrebbero favorire che poi diventa tutto quanto proprietà delle Malvinas, un bel bisticcio di cui non sanno come uscirne da questo punto di vista, perché ovviamente l'Inghilterra tiene duro, e non solo, perché il piccolo nuovo corso dei laburisti fa sì che il ministro degli esteri Miliband, appena inserito ovviamente le sanzioni nei confronti di Israele, ovvero dei coloni e delle aziende che con il marchio Israele invece rubano prodotti e occupazione ovviamente ai territori occupati dal 1967. C'è un'enorme iniziativa in questo momento che separa Israele dal voto del 27 ottobre da parte di tutte le associazioni parisuiste in Israele, ne cito alcune: Adalat, Bezalem, Emek, voglio dire, ma sono una trentina da questo punto di vista, che ovviamente è d'accordo con le battaglie per i diritti umani, non solo, ma contro gli insediamenti dei coloni in Cisgiordania, non poteva essere altrimenti. E ricordo anche che domani a Bologna c'è l'assemblea all'università in via Zamboni 38 dalle 10 alle 19 su verità e giustizia per Fakir, sapete, il compagno marocchino ucciso dalla polizia ovviamente eccetera in quella di Bologna, e l'assemblea sul titolo della lotta appunto alla repressione. E sulla mostra di Venezia c'è stato questo bel film che andrà visto, questo docufilm che si chiama Nazza e che è stato fatto da una parte della troupe di Netherlands, sapete, il film più visto sulla Palestina, che ha preso Encomi l'anno scorso sempre a Venezia, e ce ne li ringraziamo, come dire, per l'ulteriore lavoro che i cineasti palestinesi, in questo caso anche della sinistra israeliana, danno come contributo alla conoscenza ovviamente del dramma di Gaza a tutti i livelli. E questa era l'ultima notizia.
1: Grazie, ricordiamo che Palestina 36 è in sala anche questa settimana a Roma, da ieri 10 settembre fino a mercoledì 16, tutti i giorni alle 16 in italiano e alle 21 in versione regionale sottotitolata al Nuovo Cinema Aquila, e non solo, lo danno, se non sbaglio, almeno 4 sale, come presentato anche a Radio Cinema l'altro giorno.
0: Bene, buona fine settimana.
1: Grazie.

di nuovo in diretta sugli 87.9, sono le 10:39, iniziamo qualche redazionale della mattina con un po' di ritardo e mentre fuori è tutto scuro che finalmente è arrivata un po' di pioggia e di rinfresco, ma bando alle ciance, andiamo a parlare con un redattore della radio che si è occupato per anni di

0: La necessità di un webinar è emersa dal fatto che ci sono state moltissime domande e perplessità, soprattutto fra quella che Banca Etica definisce la sua comunità, perché giustamente molti hanno fatto osservare che le posizioni di Banca Etica in qualche maniera erano problematiche. Diciamo che sostanzialmente l'amministrazione americana prende una decisione totalmente arbitraria, definendo un soggetto appunto pericoloso, ma una parte rilevante dell'esecuzione di questa decisione viene trasferita, secondo questo meccanismo perverso, agli intermediari privati. Cioè, una banca non ha bisogno di condividere l'analisi dell'amministratore Trump, deve semplicemente chiedersi se mantenere il rapporto con un piccolo collettivo italiano valga il rischio di entrare in conflitto con il sistema finanziario americano. Questo è stato l'elemento che hanno fatto anche provider oppure società tecnologiche che erano in rapporto con autistici. È un fenomeno che viene definito dell'over compliance, in cui secondo me ricade perfettamente il comportamento di Banca Intesa, di Banca Etica. Per evitare qualsiasi rischio, le imprese o la banca applicano restrizioni addirittura più estese di quelle strettamente richieste. Questo perché? Perché l'iscrizione di un soggetto nelle liste OPAC non genera un automatismo, cioè nel senso che questo non è la banca deve fare una valutazione del rischio, cosa che peraltro fa parte del suo mestiere, perché la banca deve lavorare facendo una valutazione del rischio nel caso specifico, ma questo lo dice anche l'UIF nelle sue note specifiche. Cioè l'UIF è l'unità di informazioni finanziarie per l'Italia, cioè questa autorità incaricata di acquisire i flussi finanziari e le informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Quindi non scatta un automatismo riguardo a questo, cosa che invece è scattata con Banca Etica. Perché qual era il ragionamento di Banca Etica? È vero che la legislazione europea non offre uno scudo legislativo, ma il soggetto in questione, cioè la Banca Etica, proprio a causa della sua supposta diversità rispetto a una banca tradizionale, dovrebbe avere, come dire, un approccio un po' diversa. Invece la reazione di Banca Etica rispetto all'inserimento di autistici nelle liste OPAC è stata quella di qualsiasi altra banca, cioè hanno valutato la questione dal lato del de-risking bancario, cioè una pratica con cui una banca decide di rifiutare, limitare o interrompere i rapporti con clienti o intere categorie ritenute ad alto rischio, sottovalutando nel caso specifico di Banca Etica il rischio reputazionale. Cioè il rischio reputazionale non è quello rispetto agli altri soggetti finanziari, ma rispetto ai suoi clienti, ai suoi soci, ai suoi correntisti, che magari su questa questione avrebbero delle sensibilità diverse. Si è stato chiesto perché non è stato coinvolto la platea dei soci, e quindi, diciamo, un po' in ritardo, perché le decisioni le avevano già prese, hanno fatto questo webinar in cui hanno dato spazio alle varie domande, alle domande che c'erano.
1: Diciamo scusami se ti interrompo, un ultimo passaggio importante, direi anche fondamentale, che era notizia, se non sbaglio, di lunedì scorso, il fatto che non è stato neanche dato accesso al conto per trasferire i fondi su un altro conto, o comunque di riprendere quello che era stato depositato e raccolto, essendo un'organizzazione di volontariato, un ODV. E erano comunque provenienti da donazioni e 5 per 1000, quindi anche questo è un passaggio secondo me molto importante nel rapporto e nella visione che anche i correntisti, i soci, perché sono soci di Banca Etica, e appunto nel rapporto con la banca sono due i fatti fondamentali, quindi sia della chiusura, sospensione che sia il fatto che non si dà accesso a fondi.
0: Ma infatti questa cosa dimostra come il comportamento di Banca Etica sia stato un po' più realista del re, cioè nel senso, questa disposizione dell'OPAC prevede una General License 56 che praticamente sarebbe la possibilità di operare con la finalizzazione della chiusura dei rapporti. Ogni singola

0: essenziale da parte di Banca Etica. Bisogna dire che Autistici ha depositato un ricorso contro la decisione di Banca Etica di chiudere il conto e congelare i fondi impedendo di trasferirli altrove, perché esistono delle sentenze a riguardo, cioè il Tribunale di Monza e uno di Firenze hanno per esempio consentito in altri casi l'apertura di un rapporto vincolato che serviva solo a consentire alcune operazioni. Quello che invece ha proposto nel webinar Banca Etica ad Autistici è l'interlocuzione con l'OPAC, cioè praticamente la richiesta di delisting, cioè di richiedere la rimozione all'OFAC, c'è questa possibilità, dall'elenco delle sanzioni e la revisione della posizione. Però bisogna dire che a Autistici Inventati non è mai stato formalmente notificato quali utenti dei suoi servizi avrebbero compiuto azioni illegali o terroristiche, quindi in teoria gli ha anche impedito di bloccarli se avesse ritenuto opportuno collaborare con le autorità. Quindi è bastato un tweet di Rubbio sostanzialmente. Quindi che ci sia un'interlocuzione con l'OFAC, insomma, a parte che i tempi non sono garantiti, non è detto che questa interlocuzione porti a un buon fine, quindi alla rimozione delle liste, diciamo che forse non è solamente questa l'opzione. È stato chiesto, ma Banca Etica può a sua volta rivolgersi verso la legislazione americana, verso un tribunale americano? E praticamente in questo caso solamente il soggetto sanzionato potrebbe farlo, così è stato dichiarato dall'avvocato che era presente nel webinar, Piercarlo Felice, che un po' ha spiegato le questioni tecniche, diciamo così, di questa questione. In realtà si è parlato, soprattutto poi da parte del presidente di Banca Etica, di decisioni sofferte ma inesorabili, soprattutto per preservare i 130.000 clienti i cui risparmi, e questo l'ha specificato, voglio specificare Aldo Soldi, che appunto è il presidente di Banca Etica, sono al sicuro, come a dire, non vi preoccupate, se mettete i soldi in Banca Etica state tranquilli. E però diciamo che sostanzialmente non si è voluto mettere a rischio la banca per un gesto che simbolico, però certo una decisione, diciamo così, coraggiosa e controcorrente sarebbe quella che potrebbe distinguere Banca Etica dalle altre banche, cioè come abbiamo detto l'assunzione del rischio fa parte del lavoro delle banche. Se non interrompi questo meccanismo perverso, altri collettivi o singole persone, e c'è anche il caso precedente rispetto ad Albanese per esempio, che appunto ha cercato di aprire un conto corrente presso Banca Etica e gli è stato negato, potrebbero subire sanzioni che portano appunto, come nel caso specifico degli Autistici, alla chiusura delle attività oppure alla morte civile. Perché Banca Etica teme delle sanzioni? Bisogna dire che questa possibilità delle sanzioni discende da un emendamento che è stato fatto all'executive order originario, che è quello del 13.224 del 2001, che emanò Bush ai tempi dell'emergenza nazionale dell'11 settembre per bloccare i beni di individui. Poi successivamente questo executive order è stato emendato da Trump nel 2019 e quindi ha inserito una sezione 1B che vieta l'apertura e il mantenimento del rapporto finanziario con qualsiasi banca, anche straniera, e quindi prevede delle sanzioni secondarie, cioè proibisce transazioni da parte del soggetto che è stato inserito nelle liste con foreign financial institution, ma transazioni significative, quindi bisogna capire cosa significa transazioni significative. E quindi il rischio sostanzialmente di queste eventuali sanzioni secondarie è quello che ha fatto muovere Banca Etica in questo senso. Bisogna dire che è molto remota l'eventualità di una sanzione pecuniaria, anche perché la sanzione pecuniaria dovrebbe essere proporzionale anche all'entità delle transazioni concesse. Ci sono stati casi in cui Unicredit è stata sanzionata dal punto di vista proprio monetario, ma gli importi erano molto più elevati di quanto possa, insomma, in qualche maniera smuovere Autistici Inventati. E poi
1: sì, questo è stato uno degli argomenti, e il fatto che Banca Etica non avrebbe mai potuto far fronte a tali a tale richieste di

0: di risarcimento?
1: Se dovrebbero essere proporzionali agli importi, però, quindi c'è anche questo aspetto non indifferente. Soprattutto, cosa che teme Banca Etica? Il fatto che se consente delle operazioni si possono bloccare i rapporti in dollari, i rapporti di corrispondenza con banche statunitensi, quindi non c'è più l'accesso potenziale al dollaro, e poi il fatto che altre banche potrebbero ragionare con lo stesso modo, cioè facendo un'operazione di de-risking, dicendo: io con te che hai scelto magari di continuare ad avere un rapporto con autistici, inventati, io però per mia sicurezza, per preservare la mia integrità, non ho rapporti con te. Ecco, questo potrebbe essere detto in maniera molto semplice.
0: Sì,
1: gli aspetti.
0: Sì, che nell'operatività in dollari è compresa anche l'utilizzo del circuito Visa Mastercard, e quindi certo. Paventavano appunto sul blocco delle carte. Allora, per evitare che ci sia il blocco delle carte, l'utilizzo dell'operatività estera, e appunto hanno dovuto fare questo passaggio. Volevo riportare anche sulle modalità di come è stato condotto il webinar, nel senso anche che è un dettaglio ovviamente, però fa parte del rapporto fra appunto i soci e la banca, e quello che rappresenta e ha rappresentato la banca verso l'esterno. Il fatto di non, cioè praticamente ha funzionato in modo che si potevano mandare delle domande singole senza vedere le domande degli altri partecipanti al webinar, e venivano selezionate dalla moderatrice e poste appunto all'avvocato e al presidente, all'avvocato Piercarlo Felice e poi al presidente. E diciamo, venivano riassunte, e ad esempio una delle e questo è stato visto comunque come un po' un limite nel rapporto e nel riuscire a sollevare in maniera a me viene da dire in maniera un po' più forte, un po' più concreta, perché le domande appunto filtrate erano molto viene da dire molto composte, tutto molto molto composto, molto ragionevole, molto lineare, però appunto a parte tutto incentrato sul de-risking. Ma una delle domande fondamentali era perché, che era anche era stata una delle richieste proprio iniziali delle prime mail che sono state mandate dai soci alla banca, su un argomento così complesso, vogliamo partecipare, vogliamo che ci sia partecipazione dei soci a una decisione così, così importante e così complessa. La risposta è stata quella del dire: sono passaggi che devono essere rapidissimi, e in effetti l'abbiamo visto che sono stati molto rapidi, e quindi diciamo non c'era tempo. Quindi, come abbiamo già detto all'inizio, questo webinar è stato un po' un provare a calmare le acque, però sottolineando il fatto che, cioè, no, non sottolineando, ma il risultato è stato quello che in effetti la partecipazione non c'è stata, e è stata rilanciata la palla nel dire: facciamo comunque qualcosa, facciamoci sentire, però la situazione adesso è questa. E c'è ben poco da fare, insomma, su questa situazione in particolare.
1: Sì, Aldo Soldi, che il presidente ha detto, non si potevano, a domanda specifica, non si potevano sentire i soci, non si potevano sentire i soci perché ci vuole rapidità in queste decisioni. Però bisogna dire che la General License dà la possibilità di operatività fino al 25%.
0: Ecco, esatto, sì. Non ho detto questo passaggio che è fondamentale.
1: Che ci voleva rapidità. Lui ha parlato di inesorabilità delle decisioni da assumere. Quindi se queste decisioni sono inesorabili, cioè se tu che ti definisci, ti faccio un ragionamento un po' più generale, banca etica, e quindi si presuppone che tu abbia in mente un'idea di mondo un po' diverso, no, dalle altre banche, accetti come tutti quanti, come inesorabili, una sorta di diritto che viene da oltreoceano, da un'autorità, l'OFAC, che non dovrebbe avere nessuna autorità oltretutto sul territorio europeo, impedendo a un soggetto europeo di avere un suo diritto, cioè quello di avere una relazione svolgere la propria attività. Allora, se tu accetti questa cosa come inevitabile, bisogna dire che questa logica delle sanzioni secondarie è veramente criminale, perché è quella stessa che consente agli Stati Uniti di affamare Cuba, per esempio, perché fanno le sanzioni su alcune società che non possono commerciare con Cuba, ma contemporaneamente tutte le altre che possono farlo subiscono delle sanzioni secondarie. Cioè è una decisione arbitraria che viene presa oltreoceano, che può, attraverso questo meccanismo, che è quello che bisogna rompere, della dipendenza finanziaria dal dollaro, negare libertà di espressione, cosa che può accadere in questo contesto in capitalismo digitale, perché per prendere la parola purtroppo si dipende da un server, da sistemi di pagamento, motori di ricerca, piattaforme, cioè rendere praticamente comodo, impossibile, pericoloso, difficile avere relazione con questi soggetti. Quindi quello che è successo ad autistici può succedere anche, e succederà purtroppo, ad altri soggetti, quindi bisogna sicuramente mettere mano a una mobilitazione in questo senso. Banca etica praticamente parla del fatto che non bisogna dividersi, che adesso bisogna fare delle cose. L'unica cosa che è stata fatta fino adesso è stata una richiesta ai deputati europei, un'interlocuzione con l'ABI e con l'Asso Popolare, che però non hanno avuto nessuna risposta. Quindi bisogna cominciare a pensare che il problema dipende proprio da questa struttura finanziaria che ha come pivot centrale il dollaro e uscire da questa dipendenza. Però se non è banca etica la prima che prende delle decisioni coraggiose, assumendosi sì un rischio in questo senso, ma assumendoselo a ragion veduta, chi lo dovrebbe fare? E questa è la domanda che sorge, no?
0: No, assolutamente. Poi si evidenzia come effettivamente sia in realtà una questione di forza e basata sul ricatto semplice, cioè nel senso non c'è stata appunto una sanzione diretta che ha indicato appunto la chiusura del conto, è stata soltanto una cascata di conseguenze dovute agli equilibri mondiali e basati sullo strapotere del dollaro e sul fatto che non ci siano effettivamente degli strumenti europei che possano contrastare dal punto di vista legale questa modalità.
1: Sì, ci sono alcune sentenze della Corte Europea, ma quelle riguardano dei soggetti singoli, però con il loro diritto ad avere l'apertura di un conto di base. Però se noi facciamo un
0: che era più simile appunto al caso di Francesca Albanese, sì, che però è molto diverso in realtà, perché una cosa è l'apertura di un conto, una cosa è il recedere
1: il blocco di un conto già in essere, esatto, nel caso di autisti.
0: Senza poi un questo poi entriamo ovviamente nel merito, senza una sentenza specifica, quindi soltanto solo un'azione proprio unilaterale, senza né processo né niente.
1: Infatti la cosa allucinante è che qui noi non abbiamo un passaggio attraverso una sentenza. Non c'è stato nessun giudice italiano che ha né tantomeno americano che ha stabilito gli autisti su un'organizzazione terroristica. Gli Stati Uniti, cioè la missione Trump, considera la fornitura di servizi tecnologici di comunicazione a determinate organizzazioni come un sostegno materiale e tecnologico al terrorismo. Come nasce questa storia di autistici? Perché pure quello è interessante, perché nel momento in cui l'amministrazione americana può di fatto bloccare un collettivo che gestisce 16.000 caselle mail, 10.000 blog, 5.000 mini list, 1.500 siti, senza che nessun giudice abbia detto niente, senza che alcun server è stato sequestrato, senza che gli utenti possano aver detto niente, insomma è pesante. E il messaggio poi è chiaro, cioè voi vi dovete spostare sulle piattaforme del capitalismo di sorveglianza, perché lì è possibile profilare, estrarre dati, disciplinare i comportamenti sociali devianti, e quindi è chiaro l'obiettivo. Però queste accuse, siccome non si fondano su evidenze probatorie, su sentenze, praticamente si parla di gruppi che utilizzano i servizi di autistici che spaziano da un programma radiofonico anarchico di Asheville nella Carolina del Nord a un blog che documenta gli attacchi ai centri di crisi per la gravidanza antiabortisti, alla fiera del libro anarchico di Seattle. Cioè, il concetto è questo, cioè un'infrastruttura tecnologica utilizzata da soggetti diversi per costruire gli spazi autonomi di comunicazione. In questa lista dell'OFAC, poi peraltro, Autistici Inventati è in ottima compagnia, c'è il tren di Aragua, ci sono i narcos messicani, cioè come si fa a mettere insieme, diciamo così, queste realtà così diverse all'interno di uno stesso ingranaggio? E poi tutto nasce perché Autistici viene per la prima volta menzionato negli Stati Uniti da un articolo pubblicato da un sito di controinformazione di Portland che parla di come puntare laser su degli aerei federali, e il sito era NoBlox. Poi questo articolo viene ripreso da Fox News e da un portavoce del Dipartimento americano per l'Homeland Security, che dichiara l'intenzione di smantellare le loro reti. Il Senato è presente in un'audizione riguardo alla crescente violenza politica negli Stati Uniti un analista che si chiama Kyle Schiedler, che menziona il caso di Portland e parla del collettivo italiano Autistici Inventati, che fornisce siti web ad altri gruppi estremisti di sinistra. Dice questo personaggio, Kyle Schiedler, è il direttore analista senior di un centro che si chiama Center for Security Policy, che è un gruppo di estrema destra, suprematista, antimusulmano, fascista. Questo personaggio qua, Schiedler, ha testimoniato anche come esperto nel processo contro gli imputati di quello che è avvenuto nel luglio del 2025 presso il centro di detenzione dell'ICE di Thailand, dove alcuni militanti hanno fatto un intervento, diciamo così, e poi sono stati condannati a pene detentive sproporzionate. Si parla di 100 anni hanno dato a Benjamin Song, che è questo attivista capo del gruppo. Quindi questa roba nasce da questa logica qua, cioè che c'è un gruppo di estrema destra che decide che questa associazione è, diciamo così, affine al terrorismo, e da lì parte questo meccanismo. Quindi questo meccanismo, anche se torniamo a banca etica può potenzialmente rischiare delle sanzioni secondarie, va comunque interrotto, perché è arbitrario a prescindere, e se sei banca etica, insomma, lo devi fare, secondo me.
0: Assolutamente. Poi appunto c'è anche tutta la partecipazione dei soci, quindi che hanno opinione su questo e che fanno funzionare la banca, che sono la banca in questo caso specifico. E sì, poi ovviamente siamo andati sulle considerazioni politiche, ma a me ha fatto anche molta impressione come veramente le risposte di Banca Etica erano molto tutti appunto sull'eliminare il rischio,
2: certo.
0: E ad esempio su questa, sul fatto del riversare il estinguere il conto e ridare il quanto depositato, ha fatto molta impressione il fatto che si puntasse sul nella chiusura del conto bisogna fare come le cose ordinate e quello che veniva citato come wind down, cioè una chiusura che però rispettasse le regole. E in queste regole anche soltanto il fatto di pagare le tasse o pagare i propri diciamo fornitori di servizi, server, avrebbe potuto essere interpretato come una prosecuzione comunque delle attività dell'associazione. Ora, questo mi sembra veramente non è solo rischio, ridurre il rischio, è proprio il non fare neanche un piccolo passo che a supporto dell'associazione e di una situazione del genere. E questo appunto secondo me è stato abbastanza evidente ed eclatante durante tutto il webinar, e quindi che denota in maniera molto, molto ben definita la posizione e il modo di operare attuale di Banca Etica.
1: E poi queste operazioni qua venivano valutate singolarmente anche dall'OFAC, quindi si poteva fare un'interlocuzione anche con l'OFAC rispetto alla natura di queste operazioni, perché comunque vengono consentite dalla General License. Ma quello che ha detto chiaro e tondo il Presidente è mettere a rischio la clientela irresponsabile, e quindi sostanzialmente hanno fatto questa valutazione dicendo che a rischio c'era tutta la clientela, e questo è un punto di vista opinabile. Però al contempo hanno detto anche che bisogna essere motori del cambiamento. Come fai a essere motore del cambiamento quando parli di inesorabilità delle decisioni da assumere? Quindi quando praticamente tu accetti questa logica, accetti questa architettura finanziaria, cioè a quel punto cosa ti distingue più da un'altra banca? Certo, la natura della clientela sarà diversa, la natura del sostegno finanziario a organizzazioni non governative, a progetti, sicuramente lo contraddistingue, però si pone il problema generale, questo si era già posto precedentemente, di quanto una finanza etica non costituisca forse un ossimoro nel contesto del capitalismo così come si sta sviluppando, se non bisogna invece fare delle operazioni di rottura rispetto a questi schemi, perché se rimaniamo all'interno di queste regole, se diciamo che non è colpa di Banca Etica di quello che avviene, non è colpa di Banca Etica delle sanzioni, il problema è un problema di sovranità finanziaria, e allora si fa una battaglia per ottenere la sovranità finanziaria, ma questa battaglia deve nascere da azioni concrete di rottura, altrimenti cosa la distingue da un'altra banca?
0: Assolutamente. E, bene, io non so se vuoi aggiungere altro, penso che abbiamo toccato i vari punti e descritto insomma come è andato il webinar di ieri, appunto tenuto da Banca Etica, e un po' ripercorso le tappe di questa vicenda.
1: Sì, no, poi quello che insegna questa situazione, che poi probabilmente si ripeterà, che adesso noi ne parliamo perché ha colpito un soggetto vicino a noi, un soggetto italiano, ma questo è accaduto anche con tanti altri soggetti altrove a causa appunto delle sanzioni americane. Bisogna dire che si può negare la libertà di espressione, di prendere parola, senza bisogno per forza di chiudere un server, di arrestare delle persone. Purtroppo questa è una libertà di espressione che è formalmente riconosciuta, ma diventa impraticabile quando chi deve esercitarla viene escluso dall'utilizzo dell'infrastruttura che serve a esercitarla. Quindi insomma è un po' come dire, un meccanismo che sembra quasi automatico, ma non lo è. Soprattutto bisogna risalire proprio al punto di partenza, cioè l'arbitrarietà di questa decisione.
0: Assolutamente. E bene, ti ringraziamo molto di questa corrispondenza.
1: Alla prossima occasione.
0: E alla prossima, che sicuramente ci sarà. E
1: ciao.
0: Quindi, ciao. E un saluto.
1: Ciao a tutti.

0: l'autorità che gestisce il .org, gli sospende il dominio. 5 giorni dopo è Banca Etica a sospendere il conto corrente.
1: Non riguarda solo autistici inventati e non è limitata a chi fa politica su internet. Da questa ondata repressiva dobbiamo difenderci collettivamente.
0: Mercoledì 16 settembre, ore 19, al CSOA Forte Prenestino, assemblea cittadina per capire i prossimi passi e costruire la giornata di mobilitazione del 25 settembre.
2: Siate bravi, non fateci incazzare.

E la musica di Giulio Sisman sta per fare posto a quella di Rosie Tarton, trombonista, compositrice e polistrumentista britannica, considerata una delle figure di spicco più innovative della nuova scena jazz di Londra. Insieme a lei c'è una cantante nata in Svezia di origini eritree, attualmente risiede a Londra, Miriam Solomon, che ascolteremo anche nel prossimo brano, To Say All With Very Little. Questa invece è The Dove, Rosie Tarton, Miriam Solomon.

E ricordiamo adesso una grande cantante togolese. Scomparsa nel 2007, si era da tempo trasferita in Francia, Julie Akoffa Akussa.

minuti Onda Rossa. Prosegue la nostra selezione musicale di oggi dopo Netsanet Melesse. Passiamo a questo collettivo fondato nel 2014 ad Accra, capitale del Ghana, guidato da Kwame Yeboya, figura storica, polistrumentista, direttore musicale. Ha collaborato veramente con grandi nomi come gli Osibisa, Yusuf Islam, Craig David addirittura. Insieme a lui Ben Arbanel Wolf, sassofonista e arrangiatore tedesco, noto per le sue collaborazioni con Ebo Taylor e i Poets of Rhythm. E naturalmente si affiancano a questi due musicisti molti, molti altri, compreso Giuseppe Big Finger Coppola e il percussionista Eric Ovus.

Siamo per collegare con Piazza Montecitorio, dove è in corso il presidio come contro il decreto antisemitismo. E intanto ci ascoltiamo questa cantante, cantautrice e flautista, fiera delle sue radici haitiane ma statunitense, Melanie Charles.

0: E allora direi che ci siamo, ci colleghiamo con Piazza Montecitorio. Pronto?
1: Pronto. Sì, siamo qua a Piazza Montecitorio per il presidio contro quello che è stato chiamato DDL antisemitismo, ma già come più volte abbiamo ribadito.

0: dallo sconosciuto.
1: 26 agosto, il governo Trump ha sanzionato il collettivo Autistici Inventati. Il giorno dopo, il PIR, l'autorità che gestisce il .org, gli sospende il dominio. 5 giorni dopo, è Banca Etica a sospendere il conto corrente.
2: Non riguarda solo Autistici Inventati e non è limitata a chi fa politica su internet. Da questa ondata repressiva dobbiamo difenderci collettivamente.
1: Mercoledì 16 settembre, ore 19, al CSOA Forte Prenestino, assemblea cittadina per capire i prossimi passi e costruire la giornata di mobilitazione del 25 settembre. Siate bravi!

0: L'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internat le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo la psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregato all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Basaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremmo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assembleareteantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00176, Roma.

0: numerose!
1: Dal 7 al 13 settembre torna a Roma Arene dei Coloniali, il festival di un ponte per dedicato quest'anno ai femminismi nei contesti coloniali e postcoloniali. 20 tra film, documentari e cortometraggi dall'Africa, dall'Asia sud-occidentale, dall'America Latina e dalle diaspore. Incontri e dibattiti con le registe per condividere storie, sguardi e prospettive al di là delle frontiere. E ancora la mostra 2026, Sguardi oltre i confini. 7 giorni di cinema, cultura e confronto dal 7 al 13 settembre dalle 18 alle 23:30 al Parco di Tormarancia a Roma. Ingresso gratuito. Scopri il programma del festival.

sentire l'onda, assecondare la sua energia, sincronizzarti e poi lasciarti andare. Non hai bisogno di vederlo.

0: Ai America se avessi rifiutato caravelle dallo sconosciuto.
1: 26 agosto, il governo Trump ha sanzionato il collettivo autistici Inventati. Il giorno dopo, il PIR, l'autorità che gestisce il .org, gli sospende il dominio. 5 giorni dopo, è Banca Etica a sospendere il conto corrente.
2: Non riguarda solo autistici Inventati e non è limitata a chi fa politica su internet. Da questa ondata repressiva dobbiamo difenderci collettivamente.
1: Mercoledì 16 settembre, ore 19, al CSOA Forte Prenestino, assemblea cittadina per capire i prossimi passi e costruire la giornata di mobilitazione del 25 settembre.
0: Siate bravi, non fate.

Racine che lleva per mare, leva una voglia da senza orare, se facettano bello vestite, di scarte di spine pulite pulite, con una parrucca tutta ingrifata, di ziarella imbraciolata, con lo sciabò, scolle puzzine di bontà grise, fine fine, con le cazzone di rezza di fune, scarpe

c'è fella da chiata, due bella cataniglia, due premone, due conchiglie, no capiella gallonata, de codarine da luz salata, tutto posse ma staratiella, va facendo lo sbafantiello, girava da qua e da là, l'innamorata per se trovare, la sardella all'opercuna, stiva sonando.

tetto un angelo disse. La sardella anche la sentetta, rossa rossa se facetta, pur lo squerno che si pigliaia, sotto uno squerno che si impizzaia, ma la vecchia della vavosa subito disse, asca che fenzosa, di sta maniera non trova partita, canna de resto lo marito. Se hai voglia di talloca, tanta smorfia non hai da fa, fuori le zenze e fuori lo squerno, anima e corre e faccia di cuorno, ciò sentendo la zisardella, s'affacciai alla fenestella, fece un'occhia a zennarilla, allo sporuto innamoratilla. Ma la patella che stava deposta, la chiamai faccia tosta, traditore, sprevognata, senza parola, malanata, che avevi anche andata la letterata, prima antica innamorata, de carriera, de chistietta, e ogni cosa lo dicette. Quando lo disse lo poveriello, se lo pigliò.

una spatella, chi sto con barre, chi sto con spite, chi con menele, chi con andrite, chi con tanaglia, chi con martiella, chi con torruna, susa miella. Padre, figlio, marito e moglie, sazzo faina come affera, a maliuno correva una striscia, de sto partito e de chi lo lipisce, cabadista, de sarda e dalosa, de palaia e

0: Ai America se avessi rifiutato caravelle dallo sconosciuto.
1: 26 agosto il governo Trump ha sanzionato il collettivo autistici Inventati. Il giorno dopo il PIR, l'autorità che gestisce il .org, gli sospende il dominio. 5 giorni dopo è Banca Etica a sospendere il conto corrente.
2: Non riguarda solo autistici Inventati e non è limitata a chi fa politica su internet. Da questa ondata repressiva dobbiamo difenderci collettivamente.
1: Mercoledì 16 settembre, ore 19, al CSOA Forte Prenestino, assemblea cittadina per capire i prossimi passi e costruire la giornata di mobilitazione del 25 settembre.

0: Ai America, se avessi rifiutato caravelle dallo sconosciuto.
1: 26 agosto, il governo Trump ha sanzionato il collettivo Autistici Inventati. Il giorno dopo, il PIR, l'autorità che gestisce il .org, gli sospende il dominio. 5 giorni dopo, è Banca Etica a sospendere il conto corrente.
2: Non riguarda solo Autistici Inventati e non è limitata a chi fa politica su internet. Da questa ondata repressiva dobbiamo difenderci collettivamente.
1: Mercoledì 16 settembre, ore 19, al CSOA Forte Prenestino, assemblea cittadina per capire i prossimi passi e costruire la giornata di mobilitazione del 25 settembre. Siate bravi, non

Sapevano che dietro non c'era nessuno. Comunque sia, al contatto non ci siamo arrivati, perché i poliziotti e i carabinieri sono scappati. Sono scappati! E noi ci siamo voltati e vi giuro, dietro c'era tutto il corteo. Vezio era alto, lui era, aveva 17 anni, era olimpionico di lancio del peso, era veramente un Ercole, e quello che lanciava il San Pietrino, ma è vera sta storia, e mi ricordo ancora questa prima manifestazione in una piccola piazza del centro, e il Vezio Rossi usciva, c'erano gli schieramenti della polizia e dei compagni, usciva, c'era un silenzio di tomba, lui prendeva il braccio e poi lanciava e tutti guardavano, anche i poliziotti guardavano, e poi boom, clock, e poi gli applausi, e lui e il vecchio rientrava così alzando le mani.

0: Noi volevamo stare meglio, vivere meglio, mangiare, vivere, bere, scopare, essere liberi più di prima. Questo è stato il mio 68.
1: Sono voluti più di 10 anni per battere questa nuova figura operaia, con le sue rotte radicali aveva messo in

0: Il 26 agosto il governo Trump ha sanzionato il collettivo Autistici Inventati. Il giorno dopo il PIR, l'autorità che gestisce il .org, gli sospende il dominio. 5 giorni dopo è Banca Etica a sospendere il conto corrente.
1: Non riguarda solo Autistici Inventati e non è limitata a chi fa politica su internet. Da questa ondata repressiva dobbiamo difenderci collettivamente.
0: Mercoledì 16 settembre, ore 19, al CSOA Forte Prenestino, assemblea cittadina per capire i prossimi passi e costruire la giornata di mobilitazione del 25 settembre.
2: Siate bravi, non fa

Io davo consigli alla gente su dove mettere i soldi, non bastavano mai, non bastavano mai, non bastavano mai. Ne volevano di più, in fretta. Attenti a una bolla, dicevano. Può scoppiare? No.

Gli dei volevano distruggerci. Come prima cosa ci hanno infettato con una virulenta, strana forma di pazzia. Inseguendo

0: allo sconosciuto.
1: 26 agosto, il governo Trump ha sanzionato il collettivo Autistici Inventati. Il giorno dopo, il PIR, l'autorità che gestisce il .org, gli sospende il dominio. 5 giorni dopo, è Banca Etica a sospendere il conto corrente.
2: Non riguarda solo Autistici Inventati e non è limitata a chi fa politica su internet. Da questa ondata repressiva dobbiamo difenderci collettivamente.
1: Mercoledì 16 settembre, ore 19, al CSOA Forte Prenestino, assemblea cittadina per capire i prossimi passi e costruire la giornata di mobilitazione del 25 settembre.
3: Siate bravi!

0: Ai America se avessi rifiutato caravelle dallo sconosciuto.
1: 26 agosto il governo Trump ha sanzionato il collettivo Autistici Inventati. Il giorno dopo il PIR, l'autorità che gestisce il .org, gli sospende il dominio. 5 giorni dopo è Banca Etica a sospendere il conto corrente.
2: Non riguarda solo Autistici Inventati e non è limitata a chi fa politica su internet. Da questa ondata repressiva dobbiamo difenderci collettivamente.
1: Mercoledì 16 settembre, ore 19, al CSOA Forte Prenestino, assemblea cittadina per capire i prossimi passi e costruire la giornata di mobilitazione del 25 settembre.
0: Siate bravi, non fate.

0: E torniamo in voce dall'aeroporto Galilei di Pisa con un compagno della CUB. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Per una mobilitazione che riguarda i due aeroporti toscani di Pisa e Firenze, ci puoi un po' raccontare la situazione?
1: La situazione è quella di aeroporti.

0: sulla stampa locale i vertici dell'aeroporto decantavano le lodi di un traffico aereo aumentato esponenzialmente, ma senza mai però menzionare una volta i lavoratori e le lavoratrici che hanno reso possibile questo successo. E i lavoratori e le lavoratrici devono lamentare intanto un cambio di contratto all'interno della vigilanza con un peggioramento delle condizioni lavorative e soprattutto un deterioramento contrattuale e retributivo. Poi le due società di handling sono società diverse tra di loro perché hanno storia e comunque anche tipologie di lavoro differenti, ma ce n'è una in particolare dove i lavoratori sono tutti provenienti da quell'esperienza di subappalto alle cooperative che è andata avanti per circa un quindicennio. E i lavoratori che cosa vogliono? I lavoratori vogliono lavorare in condizioni diverse, in condizioni di dignità, vogliono che ci siano nel periodo estivo, quando esistono moltissimi voli, che ci sia anche una maggiore attenzione e tutela delle condizioni lavorative, di salute e di sicurezza, e al contempo chiedono la trasformazione dei part-time in full-time, perché se l'aeroporto Galilei o l'aeroporto di Firenze hanno un aumento esponenziale del traffico aereo e dei profitti, questo vuol dire che ci sono le condizioni non solo per accrescere gli utili, ma anche per migliorare le condizioni contrattuali e retributive della forza lavoro. Quest'anno è stato un anno che non è ancora terminato, la stagione estiva negli aeroporti va avanti per tutto settembre e ottobre e comincia all'inizio di marzo, questa stagione si annuncia come l'anno dei record per l'affluenza. Ebbene, noi abbiamo numerosi episodi di aggressione di passeggeri esasperati dalle file, dai ritardi nei confronti di operatori delle aeroportuali, abbiamo esposti rispetto all'inadeguatezza di uno spogliatoio, ma abbiamo lamentele quotidiane sulla inadeguatezza degli strumenti a disposizione della forza lavoro, per cui avendo meno trattori ad esempio si deve spingere a mano e con una velocità incredibile, perché poi si susseguono tutta una serie di voli. Questa per chiudervi il ragionamento, che poi lo sciopero è stato programmato dalla CUB con una piattaforma distinta rispetto all'USB, lo stato di agitazione era iniziato con tutte le organizzazioni sindacali, poi le altre si sono perse per strada, e c'è un altro aspetto significativo su cui riflettere. Ce ne sono due in realtà. Il primo è rappresentato dal fatto che un lavoro che rappresentava prima una sorta di aristocrazia, per cui chi veniva a lavorare all'aeroporto era sicuro di avere un'ottima retribuzione e anche un salario accessorio molto ricco, oggi non è più così, e quello che era un posto di lavoro ambito, oggi non, in realtà è un posto da cui fuggire, proprio per la quantità di lavoro e per le retribuzioni che non corrispondono alla quantità e all'intensità della prestazione lavorativa. E il secondo elemento su cui riflettere è invece proprio un altro, ed è rappresentato dal fatto che il low cost sia rappresentato la possibilità anche per i ceti popolari per volare a basso costo, ma anche tutta una serie di ripercussioni di impatto ambientale da una parte, di inquinamento, ma anche sull'organizzazione materiale del lavoro. Cioè noi abbiamo interi aeroporti che sono tra virgolette prigionieri delle compagnie low cost, che fanno il bello e il cattivo tempo, che accumulano profitti come vettori, ma che poi determinano anche un abbassamento delle condizioni di vita e delle condizioni di lavoro, e spesso sono loro stessi alcuni vettori che hanno applicato un dumping salariale e contrattuale che è inquietante. Quindi la liberalizzazione, stiamo toccando con mano cosa sia, i lavoratori faranno uno sciopero a Pisa, a Firenze dalle 11 alle 15, noi diciamo fin da ora che non sarà uno sciopero particolarmente
1: cioè lo sciopero sarà oggi? Domani.
0: Non sarà uno sciopero, scusate il rumore, ma siamo all'aeroporto. Non sarà domani dalle 11 alle 15, sarà un segnale che noi diamo, credo che lo stesso discorso valga per USB.
1: Senti, dicevi a proposito che le piattaforme sono due tra voi e USB, ma anche l'indizione dello sciopero è differenziato?
0: Eh sì, perché poi in tutta questa situazione si crea, e questo è un altro aspetto su cui riflettere, l'ennesima divisione dell'atomo. Tu parti con uno stato di agitazione che divide in partenza i sindacati firmatari e non firmatari di contratto. Ci sono sindacati figli di un Dio minore, che sono quelli che stanno solo nell'handling, e i sindacati che stanno nella società guida Toscana Aeroporto, che sono invece come quelli che poi alla fine vorrebbero avere il traino della situazione. Fatto sta che abbiamo avuto varie indizioni di stato di agitazione, incontri in prefettura che si sono conclusi con una momentanea sospensione dello stato di agitazione, un'indizione di USB in solitudine, e poi alla fine siamo arrivati noi che, vedendo l'impossibilità materiale di riunire i sindacati, la forza lavoro attorno a una progettualità, attorno a una giornata di sciopero, abbiamo a nostra volta indetto questa mobilitazione, però con due punti salienti in più: concentriamoci sulle condizioni dell'handling, concentriamoci sulle condizioni degli appalti, che ormai sono parte essenziale della liberalizzazione del trasporto aereo, e trasformiamo i contratti part-time in contratti full-time, perché i lavoratori campano 12 mesi l'anno, non 8.
1: Senza dubbio. Senti, noi ti ringraziamo molto per tutti, per queste informazioni, per questi chiarimenti, e buona lotta, buono sciopero. Grazie. Per domani, e poi insomma continueremo a seguire
0: a voi,
1: la questione.
0: Sempre. Un abbraccio. Grazie.
1: Ciao.

0: In Italia almeno 9 persone sono inquisite in diversi processi giudiziari per essere palestinesi. L'antisionismo non è antisemitismo, ma lotta per la liberazione dei territori palestinesi.
1: Castelli Romani per la Palestina organizza a Marino il 18 settembre, venerdì, dalle ore 19, concerto a sottoscrizione per sostenere le spese legali.
2: Si esibiranno Assalti Frontali e Mario Pio Mancini degli Indaco, più cena buffet al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, Marino.
3: Dai, tutte e tutti liberi, ci vediamo il 18

0: e mi ribellai con loro. Così il tempo passò che sulla terra mi era stato dato, questo sta anche, l'abbiamo messo anche sulla tomba di Dario. Quindi ecco, io vorrei ricordare Dario in questo modo, con l'idea anche con cui siamo partiti con quel locale, creare anche un punto d'aggregazione. Eravamo tutti e due appassionati di cibo, vino, eccetera, quindi avevamo già cominciato un po' su lui, già c'aveva un'enoteca, però di fare qualcosa che fosse, ci fossero dei libri, quindi mettemmo anche un piccolo spazio per i libri, e poi attraverso incontri, amicizie, abbiamo organizzato, allora che l'isola pedonale ovviamente era tutta per noi la sera perché non c'era nulla, abbiamo organizzato teatro in strada con compagni teatranti, con Alphaville che era un cineclub del Pigneto che non c'è più, purtroppo pure Pino se n'è andato, e abbiamo organizzato un cineforum. E quindi l'idea era questa, insomma, che, e abbiamo cercato di tenerla anche in piedi quando ormai gli spazi dell'isola non erano più agibili, ecco. Però ecco, abbiamo continuato sia a mettere contenuti, a farlo diventare un posto di incontro, di discussione. Un'altra cosa, abbiamo scelto alla fine quel posto per un caso, cioè Dario, cercavamo un posto per aprire questo locale al Pigneto e Dario mi chiamò e mi disse c'è un posto secondo me adatto, e io andai a vederlo e mi resi conto che nel 1969 io col gruppetto, cioè il gruppetto a cui apparteneva, un gruppetto ML terribile, comunque andavamo a mangiare la sera, c'era un'osteria lì, un'osteria proprio molto economica ovviamente, e noi, perché noi stavamo a via Prenestina, e quindi mi è sembrato che ci fosse in qualche modo una continuità, e quindi abbiamo pensato che fosse che ci dava un segno, e diciamo siamo durati 30 anni
1: e diciamo in questi 30 anni e anche dopo la chiusura del ristorante, insomma, Dario è sempre stato molto presente, insomma, sull'isola pedonale, nel quartiere in generale, e anche, insomma, tenendo sempre il punto, riuscendo, come dicevi tu, a cercare di mantenere posizioni di solidarietà, di comunità, cercando, insomma, di non far scivolare nell'ipercommercializzazione un quartiere che in parte lo è ipercommercializzato, ma che comunque è riuscito a mantenere, non lo so, per esempio domani c'è una passeggiata solidale per due lavoratori che sono stati malmenati, questo al Pigneto sono modalità, no, di rapportarsi che continuano a esistere, e anche grazie a quello che è stato Dario in questi,
0: certo,
1: anni.
0: Sì, appunto, una cosa che mi colpiva di Dario, con cui magari spesso non andavo d'accordo e discutevamo, anche in maniera abbastanza accesa, ma è che era sempre capace di, da una parte, di avere le sue rigidità, dei punti da cui non trascendeva, però poi è sempre riuscito a comunicare anche al di là del proprio circolo d'appartenenza, e a coinvolgere di volta in volta figure e personaggi diversi, a piegare al proprio punto di vista anche pezzi di istituzioni, quando se c'era qualche rivendicazione da fare, cioè senza cercare, stranamente poi che conosce Dario, questo ruolo forse non, se non l'ha frequentato troppo giornalmente non se ne è conto, che dalle sue rigidità però riusciva a creare fili e a comunicare, a portare anche sul proprio punto di vista che in partenza sembrava proprio il più lontano possibile. E questo è stato, secondo me, anche il ruolo che ha avuto proprio nell'isola pedonale, mettendo insieme pezzi diversi e riuscendo però a costruirci qualcosa su quello. Una battaglia che abbiamo fatto era quella per portare la biblioteca comunale lì sull'isola, che ci sembra
1: la biblioteca Mameli, che ricordiamo ancora è attiva,
0: che stava in un posto fadiscente,
1: è molto frequentata,
0: e quindi oggi funziona, è fruita da un sacco di giovani che abitano nel quartiere. Mi sembra questo è un risultato forse che possiamo ascrivere pure all'operato di Dario, che ci si impegnò molto insomma su questa cosa.
1: Non voglio poi limitare Dario a memoria storica, nel senso che Dario è stato attivo politicamente fino all'ultimo momento della sua vita.
0: Sì, anche la Sega Rotelle con l'ossigeno, venivano le manifestazioni e si organizzavano per
1: sempre
0: il 25 aprile.
1: Le manifestazioni per la Palestina,
0: sì,
1: le ha fatte tutte fino all'ultima, pur essendo, insomma, aveva grandi difficoltà a respirare, andava sulla sedia a rotelle. Ci è capitato tante volte di dirgli: Dario, fa troppo caldo, ma invece
0: era bello testone,
1: e su questo era irrefrenabile. Però era anche una grande memoria storica, nel senso che le lotte proletarie di tutta Roma, del mondo, ma in particolare della parte est, insomma, di Roma, tra il Pigneto e Centocelle, era una riserva infinita di storia, di queste mobilitazioni, anche di ragazzi di quartiere.
0: Certo, infatti era sempre presente una manifestazione per la Palestina e per il Kurdistan. Non a caso abbiamo messo nella Camera Ardente una bandiera palestinese e la bandiera del PKK, insomma. È sempre stata attenta alle lotte a Cuba. Abbiamo cercato anche di propagandare o di proiettare film che poi nel nostro piccolo, nel locale, o avere iniziative che appunto andassero poi a diffondere le problematiche, a far conoscere anche quello che succedeva. Mi viene in mente o cene solidali, dico, una zuppa per Rojava, la proiezione di un film sulla nave Marmara, mille cose abbiamo pensato, cercando di unire un lavoro, per noi era il nostro lavoro, ci vivevamo di quello, anche all'impegno politico che nel tempo che riuscivamo a ritagliarci.
1: Non so se vogliamo aggiungere ancora qualcosa, altrimenti ti chiederei di ribadire l'appuntamento,
0: sì,
1: per domattina.
0: Io direi che poi domani ci sarà un microfono aperto, quindi chi vorrà ricordare Dario e il suo rapporto con Dario sarà il benvenuto. L'invito è di ritrovarci sull'isola pedonale, all'altezza della biblioteca, dove c'era il nostro locale, l'Infernotto, alle 11. Domattina.
1: Alle 11 domattina, ovviamente tutti invitati. Io vorrei mandare anche un abbraccio forte e solidale anche di questa radio a Silvia, la compagna di Dario, e a tutte le persone, i compagni e le compagne che gli hanno voluto bene e che con Dario hanno portato avanti tante lotte. Grazie di essere venuto qua.
0: Grazie a voi.

0: 11:34, torniamo in voce, torniamo in diretta. Abbiamo con noi una voce amica e compagna di questa radio, Rachele Borghi, attivista transfemminista, attivista decoloniale pro-palestina, che porta avanti le sue lotte, in particolare dalla Francia, da Parigi, dove è docente alla Sorbona. Ciao, pronto, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a voi, grazie.
0: E diciamo che oggi in particolare parliamo proprio di un'iniziativa che parte dalla tua, dal tuo lavoro in università e dalla tua presenza politica anche come collettivo in università.
1: Sì, noi siamo un collettivo che si chiama Universitaire avec Gaza, quindi universitari con Gaza, che è un collettivo che nasce un anno e mezzo fa

mi pare nel 2016 dal governo francese per sostenere e far venire in Francia artisti e universitari in pericolo di morte nel loro paese per guerre o persecuzioni o altro, e che quando è cominciato il genocidio nel 2023 a Gaza, molte persone Gazawi universitari si sono rivolte a questo programma per poterne partecipare, poterne beneficiare, ma il programma necessita l'impegno delle università, e questo, come potete immaginare, nelle nostre istituzioni che servono dei governi razzisti e di destra non hanno di certo facilitato le cose. E quindi abbiamo deciso anche lì, appunto, di condividere le pratiche e rafforzarci una con l'altra nelle buone pratiche che conosciamo in quanto femministe e transfemministe. Questo è per darvi un quadro del nostro collettivo. Noi facciamo sostegno, appunto, agli studenti e alle persone a Gaza, ma anche per rimanere anche a Gaza e poter ricominciare a studiare a Gaza, per quelli che possono farlo ora, per quelli che vogliono venire in Francia e quindi chiedere il visto per la Francia, per quelli che tentano di andare in una qualsiasi altra università in Europa o in altre parti del mondo, e poi per quelli che sono già in Francia e che si trovano in una grande situazione di precarietà, perché ovviamente le istituzioni che dovrebbero essere accogliere sono molto spesso tutt'altro che accoglienti, oppure rispondono all'inizio a un certo tipo di bisogni, ma lasciano completamente le persone a se stesse e anche nella solitudine. Quindi noi cerchiamo di creare delle reti di solidarietà, di incontro anche tra le persone palestinesi, collaborando con organismi come il CNASAR, che è un'associazione di persone palestinesi della diaspora che fa accoglienza, con Nidalla, che è l'associazione di avvocati e avvocate per la Palestina, legata appunto al CNASAR, e con Urgence Palestine, perché molti di noi fanno parte anche di Urgence Palestine come me, e quindi riusciamo in questa maniera a creare e a dare supporto. Ma l'urgenza è enorme, soprattutto adesso che la settimana, il 26 di agosto, sono arrivate una quarantina di persone da Gaza, con la prima evacuazione che ha fatto la Francia dopo lo stop delle evacuazioni, di cui avevamo anche parlato in radio con te e con altre compagne, e che la Francia non ha più ripreso un'evacuazione di decine di persone, e la prima è stata appunto questa di ottobre, e di fine agosto, e chiaramente viviamo adesso nell'urgenza di poter sostenere queste persone nel loro percorso di installazione in Francia, a livello di abitazioni eccetera, ma anche e soprattutto a livello di sociabilità e anche di far fronte alle mille difficoltà amministrative che il sistema francese pone loro di fronte. Per questa ragione siamo mobilitate noi del collettivo, insieme a altri compagni e compagne di altre associazioni e collettivi, e per questo abbiamo creato un crowdfunding che avevamo già messo in piedi precedentemente per le borse di studio, che adesso utilizziamo per poter far fronte a questa emergenza, e quindi sostenere le persone nell'installazione negli appartamenti, quando le case ci sono, che vengono date nelle case dello studente per gli studenti, ma che molto spesso non hanno niente, per cui

0: le anche relazioni con le realtà locali. Ed è per questa ragione che vi chiedo se potete, se ne avete la possibilità, di contribuire a questo crowdfunding oppure di far passare la voce intorno a voi e di continuare a seguire quello che succede a Gaza, di continuare a non smettere di opporsi, come ci ricorda sempre Belux, e allo stesso tempo di sostenere le iniziative che ci sono in tutti i paesi per poter sostenere le persone che arrivano in Europa.
1: Senti, per quanto riguarda questo crowdfunding, poi magari metteremo il link per poter accedere al crowdfunding direttamente sul post, ma se lo vuoi ricordare tu, ricordando anche che questa è una, come dire, una tematica molto rilevante che riguarda la Francia, ma non soltanto, che riguarda chi arriva dalla Palestina e anche da altri paesi. Per esempio qua per quanto riguarda l'Italia abbiamo parlato molto da questi microfoni anche del fatto che anche quando le persone riescono a arrivare, come dire, i sussidi pubblici per poter garantire loro la sopravvivenza sono molto molto bassi, e insomma per chi arriva da paesi meno ricchi, diciamo, è molto difficile poi rimanere qua, al di là del fatto che poi insomma è molto difficile, come sappiamo, portare gli studenti e le studenti dalla Palestina nei nostri paesi. E quindi non so se vuoi intanto dire dove si trova il crowdfunding, in modo che poi lo mettiamo anche.
0: Sì, il crowdfunding è su LOASO, e perché non lo facciamo con un'associazione con cui collaboriamo, che è l'associazione AIE, che è un'associazione che esiste da una trentina d'anni in Francia, tenuta da una compagna che era già mobilitata per l'inserzione di persone che volevano continuare i loro studi in Francia, e quindi ci appoggiamo a questa associazione. E per le persone, se ci fossero in ascolto delle persone che hanno poi pagano le tasse in Francia, non si sa mai, c'è la defiscalizzazione al 60%. Ecco, io volevo anche aggiungere, rispetto a quello che dicevi tu, che il nostro lavoro è anche quello appunto della cura, perché la cura manca completamente, e quindi non è solo una questione di rispondere a dei bisogni materiali, anche se ovviamente questa è la priorità all'inizio, ma anche e soprattutto accogliere in maniera dignitosa, in maniera umana, in maniera femminista per noi, e decoloniale, e cosa che non è scontata e che non è facile, anche perché sappiamo bene, come ci insegna Mohamed El Kurd, che le persone palestinesi possono parlare solamente quando si mettono in posizione di vittime, e non quando sono resistenti, e non quando appunto portano avanti delle battaglie politiche, poi anche appunto nel loro movimento verso l'Europa, perché comunque il corpo di una persona palestinese è sempre politico, ovunque esso sia.
1: Senti, approfittiamo della tua presenza a questi microfoni per chiederti, insomma, un altro argomento, ma sempre legato alla lotta al fianco delle persone palestinesi. Come sai, qui in Italia è iniziato anche al Senato il dibattito sul DDL Romeo, il cosiddetto DDL antisemitismo, ma come sappiamo bene, antisemitismo è una definizione del tutto errata, nel senso che si tratta di tappare la bocca a chi vuol criticare Israele dicendo, insomma, tacciando di antisemitismo qualunque forma di lotta al fianco del popolo palestinese. Vuole fare della definizione IRA di antisemitismo una legge l'Italia, dopo che solo la Romania lo ha fatto, ma ti chiediamo com'è questa questione in Francia adesso.
0: È molto molto forte, l'abbiamo vissuta tantissimo l'anno scorso, intendo come anno diciamo scolastico, perché c'era il dibattito sulla legge Yadan, cioè proprio la stessa cosa, cioè questa legge che mette in piedi quelle che in francese le chiamiamo procedure Bayon, ovvero

0: vicinanza al popolo palestinese.
1: Sì, allora per quanto riguarda come diciamo le reazioni che ci sono state alla appunto era la Lua Yadan, perché appunto portata avanti da questa parlamentare Yadan, e ci sono state organizzazioni di manifestazioni di presidi davanti all'Assemblea Nazionale ogni volta che veniva discussa la legge, con una presenza costante di persone da mezzogiorno alla sera, perché poi molto spesso queste leggi venivano poi discusse alle 9 di sera, così, quindi con persone che costantemente arrivavano, non magari tantissime, però con una presenza costante della bandiera palestinese, di prese di parola eccetera, ogni volta che la legge doveva essere discussa. E poi ci sono state delle tribune, ovviamente ci sono state delle persone che hanno usato il fatto di essere conosciute per gli studi sul genocidio, gli studi dell'antisemitismo eccetera, che hanno scritto diversi articoli, che hanno preso la parola. E poi c'è stata quella che è stata fondamentale, ovvero la mobilitazione collettiva, che ha portato alla raccolta di migliaia, di centinaia di migliaia di firme contro questa legge, e quindi l'Assemblea Nazionale non poteva non tener conto di tutte queste firme, per cui è stata fatta una campagna proprio per spingere le persone a firmare, a partecipare appunto alla campagna anche a livello internazionale, perché abbiamo ricevuto delle firme anche appunto da altri paesi, abbiamo fatto un appello anche per l'Italia eccetera. Ecco, quindi questa cosa, la legge non è stata ritirata, è stata all'inizio è stata rivista, anche perché era anticostituzionale per certe parti, quindi è stata rivista, è stata rimessa in circolazione con delle modifiche, e poi è stata bloccata. Non abbiamo però festeggiato, perché sapevamo che non sarebbe stata tolta, quindi il pericolo è sempre lì, e infatti adesso riprenderemo le mobilitazioni appena sarà necessario.
2: Ti faccio un'ultima domanda così a freddo, nel senso che non ne abbiamo parlato prima. Parlavi prima del blocco dei beni al presidente di Urgence Palestine. Ti chiedo se in Francia si è mosso qualcosa in relazione alle sanzioni autistici inventati che ovviamente colpiscono molto in Italia, visto che si tratta di un collettivo italiano, ma si tratta comunque di un collettivo che come dire, ha dato per 25 anni servizi internet a tanti compagni e compagne anche francesi.
1: Sì, certamente c'è stata ci sono stati diversi appelli, ci sono state diverse segnalazioni sui social media per denunciare quello che è successo. Ci sono state delle prese di parola in diversi contesti, anche perché appunto il contesto delle mobilitazioni, cioè il contesto antifascista è molto forte anche nei movimenti appunto per la Palestina eccetera, e quindi è qualcosa che è all'ordine del giorno comunque anche qui, sì.
2: Qua in Italia ci sarà una mobilitazione nazionale divisa nei vari territori il 25 settembre a Roma, lo ricordiamo, un'assemblea per prepararla mercoledì 16 alle 19 al Forte, ma insomma riteniamo che sia molto importante continuare una lotta a tutto campo su questa questione, che pensiamo sia importante, insomma, non abbia confini nazionali, ecco.
1: Certo, perché come dire, è proprio la dimostrazione del fatto che non in qualsiasi contesto e in qualsiasi maniera ci muoviamo, siamo comunque sempre come dire, con il pericolo che cose di questo genere avvengano. E penso appunto che il fatto di costruire delle reti internazionali, transnazionali, internazionaliste eccetera sia necessario proprio per poter mobilitarsi poi tutti insieme nel momento in cui avvengano questo tipo di repressioni.
2: Sì, anche perché insomma la questione palestinese è anche al centro di questo tipo di sanzioni, insomma nello stesso ordine esecutivo del governo degli Stati Uniti, nello stesso inserimento nella lista OFAC di autistici inventati c'era anche Palestine Action, insomma un'organizzazione britannica, e anche un'altra organizzazione che lavora per la Palestina, rischi insomma per organizzazioni come Urgence Palestine o come tante altre sono molto forti.
1: Certo, senza dubbio.
2: E niente, insomma, ricordiamo il crowdfunding per aiutare le persone studenti palestinesi in Francia e per aiutare chi li aiuta a avere un'accoglienza vivibile. E ti ringraziamo molto per questa tua partecipazione. Insomma, buone lotte e ci risentiamo presto.
1: Grazie a voi per tutto il vostro lavoro e grazie per questo spazio, questa opportunità. Grazie mille.
2: Ciao.
1: Ciao, presto.

0: In qualche modo sappiamo che la rappresentazione della soggettività lesbica rispetto a 20 anni fa oggi si trova anche nel mainstream, però continuiamo a pensare che ci sia bisogno di certe rappresentazioni che ancora tante soggettività e spesso tante persone che vivono esperienze intersezionali, quindi intersezionalità tra lesbismo e altre identità, manchino dalla rappresentazione, e quindi continuiamo a proporre contenuti che secondo noi sono importanti e soprattutto di stimolo, perché poi l'esigenza di avere uno spazio dove incontrarsi, dove riconoscersi, dove condividere ed elaborare alcune cose è ancora molto molto urgente.
1: Se vogliamo arrivare al programma di quest'anno, diciamo alle specificità di questa edizione 2026.
0: Sì, esatto, come tutti gli anni il festival si tiene dal venerdì sera alla domenica, abbiamo vari appuntamenti con lungometraggi di fiction, documentari, le sezioni corti a colazione e delle sezioni dedicate invece al piacere lesbico il venerdì e il sabato sera. Una delle novità principali di quest'anno è che c'è un pre-festival il 16 di settembre, mercoledì, con l'inaugurazione di una mostra a Spazio Labò, che è un centro di fotografia in Strada Maggiore, sempre a Bologna, con cui abbiamo iniziato questa collaborazione e che presenterà la mostra Among Us, tra noi, di Roman Manfredi, fotografa inglese che da anni lavora a raccontare e documentare le identità delle persone della comunità LGBTQIA+, working class, quindi con un taglio anche sulle questioni appunto di classe in modo molto importante. Il lavoro si dipana tra progetti in Inghilterra e anche a Napoli, quindi toccando varie realtà, e ci è sembrato una mossa, una proposta molto bella, anche l'idea un po' di allargarci in città, prenderci altri spazi, altri luoghi e anche presentare un mezzo con cui varie volte abbiamo dialogato, però magari non in modo così specifico, come la fotografia. Durante i giorni del festival, appunto, oltre alla programmazione dei film in sala, che vi invito sul nostro sito a vedere, spaziamo da storie che arrivano dalla Francia, Germania, fino al Nepal e al Brasile, e passando anche per la Cina. Ricordo gli appuntamenti il sabato all'ora di pranzo nel giardino antistante, quindi un evento gratuito. Avremo una talk dedicata ai cortometraggi in cui interverranno le registe ospiti che hanno presentato cortometraggi durante il festival. Ci sembrava un momento importante poter parlare, dialogare del ruolo del cortometraggio ancora oggi nella rappresentazione delle soggettività LGBT, ricordando anche che Sample Fair Cake nasce come festival di cortometraggi, perché appunto è anche il formato più facilmente avvicinabile quando le risorse sono poche. Sappiamo che spesso appunto le persone LGBT, la nostra comunità, le risorse e le nostre storie non ricevono grande attenzione, o comunque non ancora così tanta da avere dei budget, e il cortometraggio è un modo efficace, tutto sommato economico, di raccontare e trasmettere le nostre storie. All'ora di pranzo invece di domenica avremo la presentazione di 10 anni di Non facciamo un lesbodramma, il libro di Frad, che è appunto uscito 10 anni fa e si festeggia con Asterisco Edizioni i 10 anni e con una riedizione. E il pomeriggio della domenica, sempre alle 18, sempre un evento gratuito nel giardino antistante il cinema, Stand Up with Palestine di Rachele Borghi, quindi questo formato che in realtà stiamo esplorando da vari anni. Di
1: sì, Rachele Borghi, fra l'altro abbiamo sentito subito prima di te, con cui ci siamo dati appuntamento. Comunque sì, continua pure, la stand up di Rachele sulla Palestina è domenica, quindi
0: sì, esatto.
1: E ricordiamo anche che negli ultimi anni c'è sempre stato uno spazio importante per la Palestina a Sample Fair Cake, sia in collaborazione con un festival cinematografico di cui, scusami, ma non ricordo il nome,
0: Shashat,
1: sì, con pellicole che arrivavano direttamente da quel festival, e poi quest'anno con questa stand up.
0: Esatto, sì, che per noi la questione palestinese ben prima direi del 7 ottobre, ma ovviamente dopo soprattutto per il 2022 in maniera ancora più importante, è stato un tema che ci ha viste coinvolte, che abbiamo voluto sempre ribadire un sostegno, una vicinanza, una presenza e anche un posizionamento politico ovviamente, e quest'anno abbiamo deciso di continuare, diciamo, questo a presidiare questo tema con la stand up di Rachele, compagna che copriamo molto bene. E comunque sì, ecco, negli anni abbiamo cercato sempre di il più possibile, nei vari modi, di dare spazio e rilevanza a voci che non fossero solo quelle dell'Occidente, dei paesi da cui ovviamente ci arrivano produzioni più numerose e anche tendenzialmente qualitativamente migliori, come ovviamente i paesi anglosassoni, ma anche i paesi europei, ma di cercare delle cose che magari fossero meno evidentemente immediatamente lesbiche, ma che magari parlassero più di tematiche femministe o di sorellanza o comunque di tematiche legate alle donne anche da altri paesi, perché appunto per noi è importante ricordare l'intersezionalità e l'importanza di persone che magari appunto non riescono neanche a esprimere il lesbismo, per cui è più difficile, perché sono magari contesti anche più complessi.
1: Senti, so che è sempre molto complicato per chi organizza un festival citare un film invece che un altro, anche perché dietro a un festival c'è anche una grande scelta, insomma, di cosa proiettare, ma mi incuriosisce particolarmente la pellicola che è una coproduzione Nepal, Stati Uniti, Norvegia, la regista credo sia del Nepal, non so se ci vuoi dire qualcosa su questo.
0: Sì, Puja Sur è un film che proiettiamo sabato alle 14. In realtà il regista è uomo, è scritto insieme alla moglie, il film è stato scritto insieme alla moglie, che è anche protagonista del film, e racconta, in realtà, avendo come protagonista una poliziotta lesbica molto maschile che si trova in un'indagine che in realtà si interseca molto con questioni di conflitti etnici, di conflitti anche di classe, di storie di donne. Devo dire, trovo molto forte il fatto che in tutto questo, che è anche un mondo politico e di relazioni, anche in cui, come in quasi tutti, appunto, la parte politica e di gestione a capo ci sono uomini, però mette molto al centro le donne, e oltre a delle dinamiche di genere e di identità di genere, di rapporti di etnici, mette anche molto al centro la questione di classe. E anche qua credo che sia sempre un tema molto importante e che non sempre magari mettiamo a fuoco nel modo giusto. La cosa interessante è anche...
1: Ci sembra che quest'anno la mettiate particolarmente sotto osservazione, la questione di classe, lo dico con grande interesse, perché l'hai citata per la mostra, per questo film,
0: sì,
1: eccetera.
0: Sì, appunto, cioè credo che sia molto importante, magari appunto non sempre in modo più ampio, oltre al festival, credo che lo teniamo al centro, però ecco, credo che questo sia un film interessante anche da questo punto di vista, e che affronta anche, credo, delle tematiche, un conflitto appunto in un paese di cui credo conosciamo ancora troppo poco.
2: Ciao, ti volevo fare una domanda, ma le pellicole che verranno poi viste in questo festival di 3 giorni, ci sarà anche modo di recuperarle? Ho visto sul sito tramite OpenDDB, giusto?
0: Sì.
2: A partire dal 21 settembre?
0: Sì, esatto, come dal Covid in poi abbiamo fatto, abbiamo una versione online del festival che ci piace mantenere, appunto, consce che non tutte le compagne, le amiche possono venire in presenza, ma magari hanno il desiderio e il piacere di vedere i film che abbiamo passato al festival. Quindi dal 21 di settembre al 1 di ottobre sarà possibile vedere sulla piattaforma OpenDDB alcuni dei film, quasi tutti i cortometraggi e 2 documentari che sono Queer Me e Nirud, che abbiamo passato al festival.
1: Senti, ti farei un'ultima domanda, chiedere per chi non conosce sempre Fair Cake, come si fa a partecipare, diciamo, in presenza a Sempre Fair Cake? E poi, insomma, Sempre Fair Cake è un festival, dà un premio, c'è una giuria, se ci vuoi dire due cose anche su questo.
0: Certo, allora il festival si tiene al Nuovo Cinema Nosadella a Bologna, diciamo la sala è quella su Via dello Scalo e nel giardino antistante, quindi diciamo a parte il mercoledì che ci spostiamo in centro per l'inaugurazione della mostra, il resto del festival ci vede in quella location, dove potete trovare, oltre a diciamo i film in sala e questi momenti nel giardino, ci sarà anche presenza di banchetti con varie fanzine, magliette e diciamo
1: che il giardino
0: dà
1: proprio ampio spazio, diciamo, alla comunità, visto che è un festival,
0: esatto,
1: di comunità,
0: sì.
1: Si può stare insieme, si può chiacchierare, si può bere qualcosa, si può mangiare qualcosa, ci sono tanti banchetti di tante realtà, c'è la Libreria delle Donne di Bologna, immagino anche quest'anno,
0: certo.
1: Quindi insomma è uno spazio già molto ricco prima e dopo i film, quindi mettendoci film ancora di più, si può fare l'abbonamento o comprare anche singoli ingressi, immagino, ma lo si può fare online e in presenza?
0: Sì, esattamente, noi suggeriamo sempre di comprarle, cioè il più possibile comprare online per smaltire le code, perché in alcuni momenti ci possono essere delle code anche lunghe.

0: Insomma, iniziamo questa puntata numero 1, il conto è facile, stagione numero 6 qui su Radio Onda Rossa, perché in realtà Militant Aberia ha un lungo passato alle spalle, no? di radio in radio, di station in station. Siamo approdati qui su Radio Onda Rossa. Summer, memoria storica, no? Summer, quanti anni di Militant Aberia?
1: L'ultimo sopravvissuto della formazione originale,
0: l'ultimo dei Moicani, come si suol dire. Quanti anni di Militant Aberia?
1: Ho iniziato nel 2008, mi pare, 2007-2008.
2: Tra l'altro un abbraccio a Pete, che è appena tornato dal Lions Way, appena tornato da un viaggio in Malesia, penso, quindi insomma jet lag, arrivato da poche ore, buon rientro. E un abbraccione a lui, perché è stato uno dei vecchi conduttori della
0: salutiamo puntata. Tutta la crew di Lions Way, salutiamo Vax, ci vuole altro pezzo storico del collettivo Militant Aberia, che appunto ha prodotto ormai da 6 anni su Radio Onda Rossa. Qui ci ritroviamo anche quest'anno, che dire, ragazzi, è successo un po' di cose, no, quest'estate, comunque in nostra assenza.
1: Sì, diciamo il mondo non è andato in vacanza nel frattempo, quindi diciamo che cose sono successe non buone di solito, quindi
2: anche a Roma, ricordiamo insomma il principio di incendio che c'è stato la notte tra il 29 e il 30 luglio a Spin Time, che la situazione è ancora quella che è. Le famiglie pare che siano state tutte ricollocate, ma lo spazio è ancora chiuso. E anche un abbraccio ai compagni e alle compagne del Casale Alba, che qualche settimana fa hanno subito un furto lì al Parco di Aguzzano, al Casale del Parco di Aguzzano, e adesso inizieranno una serie di eventi di crowdfunding, tra cui il primo è stasera, lo accenno, una cena sociale con inizio intorno alle ore 20:30 lì nella zona del Parco di Aguzzano.
0: Cena sociale, ci andiamo a prendere un po' di fresco, no, al Parco di Aguzzano, e sosteniamo Casale Alba, appunto vittima di questo furto,
1: cercando di un po' ridare un po' la speranza di riacquisire le cose rubate. Che comunque servivano per poi fare le attività didattiche, le attività sociali del quartiere, nel quartiere, per il quartiere, come insomma la maggior parte poi degli spazi sociali, che ha il proprio magazzino proprio all'interno.
0: Stai sottraendo
1: qualcosa
0: alla comunità, diciamo.
1: Esattamente.
0: Che qualsiasi attrezzatura in un centro sociale viene messa a disposizione appunto della comunità, come giustamente diceva Summer, quindi ancor più biglietti, diciamo, andare a rubare così, no? a Casale Alba. E mandiamo quindi un grosso abbraccio a tutto il compagno del Casale Alba, e insomma, se stasera cuffiette nelle orecchie, come dicevamo sempre, vi potete avviare già da mo, tanto il parco se sta freschi, se sta bene. E che dire, inizia quindi questa nuova puntata, inizia tra l'altro oggi 13 settembre, che è anche una data, diciamo, importante, è l'International Ska Day. Noi, come sempre, no, nelle triplette iniziali andiamo a suonare un po' di ska. Che dire, qualche altra anticipazione? Sì, sicuramente ci sarà una fresh release da presentare.
2: Sì, cioè che viene
0: qualche anniversario, qualche notizia, perché come abbiamo detto il mondo non è andato in vacanza, e direi allora di iniziare con la nostra tripletta in a ska mood. Andiamo ad ascoltare la primissima con gli Skatalites, la tune si chiama Teach Me the Ska.

The Mitals e molti altri si riunirono, sì, per un grandissimo concerto ska. Questi sono gli Skatalites con Teach Me the Ska, prima della stagione

Eh sì, siamo in diretta, questa è Meet and Aberia, un po' di ska per iniziare in questo International Ska Day. Questo è Jackie Opel con Old Rocking Chair. Rimanete con noi, nuova stagione di Meet and Aberia, sì, 2026-2027, ne abbiamo da ascoltare delle belle.

0: Gran Bretagna, e sarebbe una grande cosa, cioè, però facendo parte della Gran Bretagna, non come diciamo paese a sé stante, e perché non ci sarebbe nulla di male, no? Dice, semplicemente prima o poi succederà, e penso che sarebbe fantastico, come potrebbe essere una cosa negativa. E poi ha continuato con: mi piacerebbe vederla unificata, e prima o poi succederà, qui c'è l'uomo giusto per far partire il processo. Credo che sarebbe una cosa fantastica, penso che il Regno Unito avrebbe qualcosa da ridire al riguardo, ma ritengo che sarebbe un'ottima cosa. Come potrebbe essere un male? Ovviamente mo adesso, se fossi un irlandese, mi preoccuperei, e tra qualche giorno il biondo si sveglia e dice: vado a bombardare l'Irlanda del Nord per unificarla con la Gran Bretagna, perché visto come si sveglia il tycoon, insomma, c'è pericolo che apra un'altra frontiera da qualche altra parte. Comunque, a parte gli scherzi, il premier britannico ovviamente ha detto che gli accordi che hanno sancito la pace tra i due paesi verranno rispettati al 100%, in quanto un eventuale referendum per la riunificazione spetta all'Irlanda del Nord e non alla Gran Bretagna, non agli Stati Uniti, non a qualche altro paese europeo. E nel frattempo pure Trump, un'altra delle sue di grandi dichiarazioni è stata che se vincerà le elezioni di midterm darà $5,000 a tutti i cittadini statunitensi, no? Insomma, qua la chiameremmo corruzione.
1: Non si può fare
0: che te va come andare a votare. Poi $5,000 in America ci fai poco e niente, quindi poteva essere pure un po' più generoso a questo punto, no? Se proprio ci teneva a vincere e confermare queste elezioni. Ma d'altronde queste dichiarazioni si fanno quando si teme un po', si sente un po' la terra sotto i piedi che inizia a vacillare dopo aver fatto la politica che ha fatto in questi ultimi anni.
2: Aver attaccato uno stato sovrano,
0: creato un embargo ancora più stretto su un altro paese, averne attaccato un altro per aver destituito il presidente,
1: istituito una forza militare in stile SS anche
0: tra le varie cose, sì, insomma, ce ne sono e ce ne stanno fin troppe da dire su di lui, e quindi insomma queste sono le notizie che arrivano dagli Stati Uniti, e da dove però è partito anche un'altra notizia che ha colpito un po' il mondo della controinformazione, in quanto con dei vari decreti dagli USA è partita la chiusura del sito di autistici.it, dove molte inventati pure. Questa è la nuova frontiera della repressione, perché dopo che gli Stati Uniti hanno designato l'attività terroristica degli antifa, diciamo, il sito ha dovuto annunciare la sospensione dei servizi per non esporre gli utenti e le comunità a conseguenze penali e finanziarie. E infatti, tra le varie cose, è stato bloccato anche il conto bancario di autistici inventati, che fondamentalmente andava con le donazioni. E insomma, è stato un collettivo che per 25 anni ha contribuito e mantenuto una delle importanti infrastrutture autonome della rete italiana, quindi insomma è un pezzo di storia che viene a mancare. Casualmente poi è 25 anni dal G8, insomma, e ci sono 25 anni dai Torri Gemelle, insomma tutta una serie di coincidenze, e questo ha comportato appunto la chiusura del conto, che tra l'altro era su Banca Etica, quindi comunque una banca che è un po' fuori dalle logiche bancarie delle altre grandi banche mondiali, che però è stata presa, diciamo, insomma, la motivazione che per cui hanno dovuto chiudere è che se no avrebbero dovuto chiudere loro, e 100.000 correntisti avrebbero perso, insomma, tutte le varie connessioni che avevano, e tutto non tanto con minacce fisiche di chiusura, ma il fatto che gli chiudevano tutti i circuiti su cui poi potevi fare i pagamenti. Quindi vai a penalizzare una banca che usa usa magari, non so, il circuito Visa, il circuito Mastercard, questi qua che insomma sono quelli poi mainstream dove si appoggiano tutti, che se non li tratti anche te poi non riesci a, diciamo, comprare le cose in giro e a spendere, quindi e quindi ti blocco quelli e quindi te come banca, per tutelare tutti gli altri, devi chiudere il conto anche a autistici, quindi insomma con tanto di rammarico. E questa ovviamente è una nuova frontiera di repressione, perché si punta anche a insomma appunto criminalizzare e penalizzare magari le infrastrutture tecnologiche su cui poi i movimenti si basano, le reti sociali, le reti dei collettivi, insomma l'internazionalismo e tutto quanto. E quindi insomma una solidarietà, grande solidarietà a autistici, e speriamo che qualcuno riesca a ricreare un, diciamo, una piattaforma uguale, simile, insomma, che possa andare avanti il lavoro con magari qualche scamotage, no, rispetto a,
2: certo, io avevo letto che
0: sapendo le leggi magari è più facile aggirarle.
2: Ho letto che comunque avevano già ripristinato parecchi servizi, cioè, insomma
0: sì, piano piano
2: dai,
0: si riparte. E poi invece andiamo a Venezia, dove c'è stato il Leone d'Oro e ci sono state una standing ovation durata più di 25 minuti, quindi un fatto che non era mai successo nei festival cinematografici, tutto per un documentario dal nome Nazza. E Nazza praticamente è il termine con cui i militari israeliani usano per calcolare il numero di vittime collaterali, quindi civili, durante un attacco mirato. Ed è un documentario che si basa sulle testimonianze di 24 militari israeliani, quindi a differenza è fatto lo stesso dagli stessi registi questa volta invece che sentire la parte della vittima, quindi del palestinese, si parla dei generali, dei membri delle forze israeliane con ruoli alti pure, che hanno con l'anonimato, quindi insomma volti oscurati, voci contraffatte per non incorrere in penalità, poi ovviamente perché lo Stato ebraico poi ovviamente lì la farebbe pagare, e parlano un po' di tutto come viene, diciamo, come vengono collezionati gli obiettivi da colpire da parte dell'esercito, quindi tramite intelligenze artificiali, tramite sorveglianza con i droni, sorveglianza telefonica, e chi più ne ha più ne metta, insomma. E
2: la roba che di Noatherland, registi,
0: esatto, di Noatherland. E insomma il documentario è molto toccante, perché insomma parla di tutto come è fatta e come viene distanziato poi il soldato dalla vittima, cose che poi insomma sono anni che vengono dette, in quanto poi molti dei militari israeliani stanno a distanza dall'arma che in realtà spara, perché viene telecomandata come un videogioco, proprio per allontanare il soldato dall'umanità del bersaglio, diciamo, in modo tale da creare meno stress post-traumatico, chiamiamolo così. E quindi ci sono stati tutti questi applausi, però alla fine il risultato finale è che è stato dato un premio alla partecipazione, diciamo, piuttosto che il Leone d'Oro, in quanto ovviamente è facile commuoversi per quel che succede, ma non dare un segnale ancora più forte di far capire che insomma il mondo ti sta guardando, il mondo sa quello che sta succedendo, avrebbe dato magari un contributo politico molto più forte.
3: Posso dirti che lavorando nel mondo del cinema non mi sorprende, ma sono anche la stessa partecipazione a Greta Scarano, che negli ultimi anni si è ha speso parole a favore del popolo palestinese, lascia il tempo che trova, se poi penso che non si arrivi a una cosa un po' concreta come dare il premio più importante del più importante festival italiano a un film, a un documentario che tratta di questa tematica.
0: Che poi tra l'altro i due registi, Yuval Abraham e Rachel Zoz, sono due israeliani, quindi cioè nel senso non è che è la retorica di Hamas che cerca di inculcare la vittoria palestinese, la sconfitta dello Stato di Israele, no, sono due registi israeliani che vogliono far vedere al mondo quello che succede in Palestina, nei territori occupati, e quindi di conseguenza hanno fatto questo documentario che è stato tenuto segreto praticamente fino a, alla rivelazione al Festival di Venezia, proprio per evitare insomma ritorsioni, visto che già con Notherland
2: parliamo di un paese, no, dove con un disegno di legge, il cosiddetto appunto DDL antisemitismo, si vuole in realtà mettere a tacere tutta una serie di persone che da ormai anni lottano per la libertà della Palestina, dei palestinesi, e ancor più negli ultimi anni per quello che sta accadendo, cioè un vero e proprio genocidio.
3: Firmato da tutti i partiti presenti, nel Parlamento italiano, il DDL, almeno da alcuni loro esponenti.
2: Eh sì, un DDL che insomma è fresco fresco.
3: Metti tutti d'accordo.
2: È fresco fresco.
0: Eh sì, e poi al Festival di Venezia si è visto pure la contrapposizione tra una giuria che appunto dà un premio di minoranza al documentario, e invece una platea che è tutta in piedi applaudendo con un applauso che fa un record.
3: Il più lungo della storia del Festival
0: quindi,
3: del Cinema.
0: Insomma, c'è un distanziamento anche tra l'effettiva, diciamo, la plebe e i patrizi che decretano il pollice su o pollice giù del film, diciamo, mettiamola così, un po' alla storia romana. E poi rimaniamo sempre a Venezia, perché c'è stato pure un episodio di un'aggressione fascista, diciamo, anche se non di fascisti nostrani, quindi non abbiamo manco più il privilegio dei fascisti prima gli italiani, ma ci facciamo invadere dai naziskin olandesi che vengono a farsi le ronde a Venezia, e sono stati capeggiati da un influencer che faceva i suoi video, perché ormai la nuova moda dell'estrema destra è anche questa di andare in giro per le città e cercare magari lo scontro con il migrante, con il diverso, con l'antifascista.
2: Già ci abbiamo i nostri, come già, giustamente
0: esatto,
2: dice
0: ci bastavano i nostri, invece pure questi da fuori devono io, perché in Europa pure si sta sviluppando questa cosa della, insomma, la spettacolarizzazione poi dello scontro, no? Insomma, una cosa che i media ci hanno insegnato da anni con i cortei, che se ci stanno gli scontri del corteo se ne parla, se no no, e così fanno pure loro, no? Nel senso, oltre a attecchire nei vari canali TikTok, Instagram, Telegram, Telegram soprattutto, dove ci sono canali proprio appropriati per insomma reclutare nuovi adepti, e quindi si sono trovati a Venezia in una decina a fare questa passeggiata con l'influencer, fino a che qualcuno non ha riconosciuto l'influencer e hanno iniziato a dire che cavolo stai a fare, non è la città tua, insomma, tentare di rovinargli lo show, diciamo, il video. E poi alla fine è finito che è stato scortato dalla polizia insieme a questi 10 naziskin che intanto cercavano il contatto con i compagni, e comunque è finito con un 6 compagni che sono dovuti ricorrere alle cure dell'ospedale, in quanto i naziskin hanno usato spray al peperoncino prima di attaccare, diciamo, fisicamente. Ci sta anche un consigliere di AVS tra i vari pestati, diciamo, dai naziskin, quindi insomma ci sta uno spazio, una cultura dell'estrema destra che sta ricicciando fuori un po' in tutta Europa, questo perché appunto viene permesso nei paesi di origine, fino a che poi arrivano in Italia e in ogni dove.
3: Io ricordiamo, a proposito di estrema destra, che lo scorso weekend si è tenuto il ventennale di Renoiz, a 20 anni. Giusto. Per l'uccisione di Renato Biagetti, il compagno di Agrobax, ammazzato la notte tra il 26 e il 27 agosto del 2006 con delle lame da 3 neofascisti sulla spiaggia Buena Onda di Focene. Ventennale, 3 giorni di eventi, musica, dibattiti, tra cui la presentazione
0: corteo
3: del libro,
0: pure.
3: Corteo pure, corteo. Scusate, sabato c'è stato pure il corteo, tra cui anche la presentazione del libro 20 anni senza Renato, edito dalla Red Star Press e scritto dalla dalla mamma di Renato, insomma Stefania Zuccari.
2: Certo, di questi periodi non è solo un esercizio di memoria, come è giusto anche che sia, no, per Renato, ma è un dovere, no, da antifascisti, antifasciste, antifasciste, ritrovarsi in queste occasioni per appunto gridare forte: Anna, ritornatevene nelle fogne.
0: Esattamente,
2: no?
0: Un po' quello che è successo anche a Barcellona, per esempio, dove Alianza Catalana ha cercato di occupare simbolicamente il Fossar dell'Es Moreres, che è una, diciamo, la piazza principale di Barcellona, dove c'è uno spazio dedicato ai combattenti morti durante l'assedio della città del 1714, e per quanto ogni anno ci stanno concentrazioni di vari tipi di, insomma, varie fazioni politiche, insomma, per commemorare questo giorno. Ed è qui che nel pomeriggio di giovedì 10 settembre Alianza Catalana, la formazione di estrema destra indipendentista guidata da Silvia Orioloz, ha deciso di tenere la propria iniziativa. E la polizia ha praticamente blindato la piazza, ha consentito un accesso contingentato solo agli appartenenti del, insomma, chi vuole andare a sentire il comizio, e tutti gli altri sono stati lasciati fuori, fino a che poi non ci sono state anche delle cariche, in quanto hanno provato a entrare nella piazza per toglierla ai fascisti. E i numeri parlano di 500 persone al comizio e tipo 2500 intorno alla piazza che circondava per cercare di bloccare il comizio. Quindi, insomma, la città ha fatto capire, insomma, che in qual è il posto dove dovrebbero stare questi fascisti, perché, insomma, potrebbero ritornare nelle loro fogne. E appunto l'estrema destra, Germania, la FD, addirittura
2: tra le varie cose successe, no?
0: Esploso con estate, raddoppiando, più del raddoppio dei voti per le elezioni in Sassonia-Anhalt, e che, insomma, ha dati preoccupanti, perché come vediamo ogni paese ha la sua croce, e Celti, la svastica, insomma, hanno
2: la croce,
0: la croce proprio hanno, e quindi, insomma, tocca, sta un po' più accorti, e cercare un po' di rimandarli nelle fogne da dove sono usciti, prima che insomma la disinfestazione, la derattizzazione sia troppo difficile.
2: Eh sì, purtroppo in questo periodo, no, si fa leva su sentimenti di disagio e di, insomma, difficoltà che tutti viviamo, no? Però
0: l'importante è riconoscere qual è la causa.
2: È fin troppo semplice prendersela con gli ultimi, no? Con chi è mo ci vuole arrivato magari senza uno straccio di permesso di soggiorno e stenta a campare, no? E però è proprio quella la trappola del populismo e del neofascismo, del fascismo che si affaccia appunto all'Europa e al mondo intero. Ok, e quindi sì, direi che arrivati a questa prima carrellata di notizie con il grande contributo di Summer, potremmo farci un'altra tripletta musicale. Ce ne andiamo un po' più su sonorità reggae. Si inizia con questo pezzo che si chiama Ezzaia di Ago Tic. Ce lo andiamo ad ascoltare, Rand Tune.

Continua la selezione, siamo qui in diretta 18:43. 13 settembre 2026, Militan Dabera con una nuova stagione qui.

0: Yo, big up the militant dub area from me, you know, letter Y to the T. When we tell them, in them story, this is an England story. It's an Italian story. On the Ross, I tell them the story. Hey, militant dub area to the entire globe. Kick it out the road.
1: E rieccoci qua, noi sugli 87.9 su ondarossa.info ed ci siamo sentiti quest'altra tripletta a cura del nostro Baraba ed è arrivato il momento di sentire le date, gli anniversari e insomma cosa ha da dirci il nostro buon Bob.
2: Eh sì, è un periodo importante per la Palestina e per Cuba. Il 4 settembre ad esempio è tornato il calcio giocato ufficiale in Palestina, perché quel giorno ha preso il via la competizione denominata la Coppa dei Mille Martiri, visto che dal 7 ottobre 2023 sono oltre 1016 per esattezza i morti tra le sportive e gli sportivi palestinesi, di cui 568 nel solo movimento calcistico palestinese. Al torneo stanno partecipando ben 226 club dell'area,

0: campagna di boicottaggio a livello internazionale.
1: E poi ci sono i cascati. Che lo può perdere il pelo, ma non il vizio.
2: Con tutte le scarpe, con come si suol dire.
1: Con una scarpa, perché.
0: Ci trasferiamo ai Caraibi. Nelle scorse settimane è uscita una maglia di calcio creata per raccogliere i fondi da destinare all'assistenza sanitaria a Cuba. Il progetto unisce la storica band musicale dei Massive Attack di Bristol e la squadra irlandese dei Bohemian Football Club di Dublino. Il 30% dei profitti della vendita saranno destinati al Cuba Solidarity Campaign, da sempre impegnato nel supporto del sistema sanitario a L'Avana, che in questo momento, come varie altre cose, sta letteralmente collassando per il blocco imposto da Trump, che va avanti dal 1963. Il design della maglia è stato realizzato dagli stessi Massive Attack, che si sono ispirati alle divise storiche della nazionale cubana e ai forti legami tra l'Irlanda e l'isola caraibica. La maglia invece sarà utilizzata dalla squadra del Bohemian come la propria terza divisa da gioco per la stagione in corso. Non è stato scelto a caso questo team calcistico, perché è uno dei più antichi d'Irlanda, essendo stato fondato nel 1890, ed è interamente di proprietà dei suoi stessi tifosi. Per questo motivo il lato sociale è da sempre tenuto in forte considerazione all'interno della stessa società calcistica. Inoltre, alcune settimane fa è partito un altro progetto di sostegno a Cuba, che fa parte del movimento Let Cuba Breathe, che si chiama Un Calcio al Bloqueo, che è stato ideato da alcune polisportive e popolari italiani, tra cui la Resistente, Sparta Capuane, la Paz, l'Atletico San Lorenzo e la SD Aurora Vanchiglia. Vado a leggere un piccolissimo pezzo del comunicato. Con questo progetto vogliamo portare un aiuto concreto alla rivoluzione e accendere un focus all'interno del mondo sportivo italiano. Il nostro fine ultimo è quello di portare a Cuba una delegazione dello sport popolare italiano per distribuire materiale sportivo e di altro genere alla realtà dell'isola, che verranno individuate secondo le modalità concordate. Compagni e compagni che parteciperanno alla spedizione avranno l'occasione di visitare le strutture sportive locali, i luoghi di interesse storico rivoluzionario, per comprendere la storia e la situazione attuale di Cuba anche in relazione allo sport. Quindi praticamente è un altro modo per portare solidarietà a Cuba, cioè far sì che, nonostante anche là il blocco in atto, che sta diventando sempre più stringente, le varie realtà sportive cubane, soprattutto dedite al mondo della box, visto che ogni Olimpiade Cuba riesce a portare a casa non si sa quante medaglie, riescano a continuare ad allenarsi pur trovandosi in una situazione che non può essere certo definita normale. Passiamo agli anniversari. 8 settembre 1974 inizia la cosiddetta rivolta di San Basilio dopo la morte di Fabrizio Ceruso, 19enne militante in lotta continua di Tivoli, da parte della polizia. La rivolta era iniziata il 5 settembre, quando era stato deciso di sgomberare con la forza e mandando centinaia di forze dell'ordine sul posto le locali case popolari occupate da alcuni mesi per mancanza di alternative. 10 settembre 1943, anniversario della fine della battaglia di Porta San Paolo a Roma, dopo l'armistizio dell'8 settembre. Purtroppo con quella data inizia l'occupazione nazifascista della città di Roma, che si conclude il 4 giugno del 1944. Poi ci sta l'11 settembre, oltre al 2001, 11 settembre 1973, colpo di Stato in Cile contro il governo socialista guidato da Salvador Allende al potere dal 1970. Il colpo di lo stesso leader socialista cileno verrà assassinato in quelle stesse ore. Il colpo di Stato porterà al potere, con l'aiuto della CIA e del governo americano, il generale Augusto Pinochet, che dà il via ad una dittatura spietata militare che rimarrà al potere fino all'11 marzo del 1990. Uno dei luoghi simboli delle torture inflitte agli oppositori del regime fu l'Estadio Nacional di Santiago del Cile. In ultimo, un anniversario
1: del Plan Condor e tutte le altre dittature poi in Sud America, quindi Argentina, Uruguay, Brasile.
0: In ultimo, un anniversario che riguarda strettamente tutti gli appassionati di reggae. Sempre l'11 settembre, ma del 1987, muore assassinato a Kingston, capitale della Giamaica, il cantante giamaicano Winston Hubert McIntosh, meglio conosciuto col soprannome di Peter Tosh. Nato nell'ottobre del 1944, egli fu uno dei fondatori dei The Wailers, insieme a Bob Marley e Bunny Wailer. che però lo stesso Tosh lasciò nel 1970 del gruppo per incomprensione con gli altri due fondatori e si dedicò ad un'intensa carriera da solista. Mi sembrava giusto ricordare una delle figure forse più emblematiche.
1: Un altro anniversario, il 13 settembre del 96 a Torino la Lega Nord che viene cacciata dai Murazzi, dove ci stava un Bossi che incitava alla Padania e tutto quanto. Poi c'era un concerto vicino, antagonista diciamo degli antifascisti e degli antirazzisti. A un certo punto un gruppetto si è spostato per cercare di andare un po' a interrompere il comizio e insomma tra varie cose alla fine sono riusciti a cacciare il senatore che se n'è andato con la sua barchetta lungo il Po e tutti i vari leghisti che c'erano.
3: E quindi sì, arriviamo così quasi allo scoccare della prima ora insieme con la rubrica sportiva, sì, e l'almanacco di Bob e approdiamo quindi in questa ora con una tripletta dal gusto Robadob Ragamuffin, quindi rime e liriche, sì, tutto quanto in ascolto. Andiamo ad ascoltare la primissima della prossima tripletta con la voce di Ja Wall e Joseph Cotton. Il pezzo si chiama Beta Juice. Run it, yeah.

0: Yo, by the way, what one with Lolo?
1: Senti in the original militant dope area radio show direttamente su Radio Onda Rossa ogni domenica, you know. Listen. Meletta tra di come le tant. Dope area.
2: E rieccoci Neir. Ci siamo, siamo ancora in diretta su Radio Onda Rossa alle 19.09, oggi 13 settembre è iniziata la nuova stagione di Militant Dub Area 2026-2027 e approdati nella seconda ora si va a parlare di musica. Tra i vari mezzi per comunicare con la regia ci siamo dimenticati di ricordare inizio trasmissione, lo 06-491-750 per i trillini, si avvicina la selection finale, quindi stay tuned, stay militant e fatevi sentire sia coi trillini sia nella chat di Telegram.
3: Ringraziamo anche Tanzo per il jingolino.
2: Il jingolo che abbiamo appena ascoltato, big up Tanzo, con il supporto di Roma Noise ci avevano inviato nella stagione precedente un po' di musica e questa piccola sorpresina, questo jingolino che avete appena ascoltato. E approdando nella seconda ora si parla di musica, si parla di fresh releases al sapore di anni 90, perché su etichetta Lion's Den è iniziata,
3: sono scongelati alcuni pezzi,
2: è iniziata una sorta di collaborazione con l'etichetta Inner Sanctuary e si sono andati a ripescare dei pezzoni, delle tune stratosferiche che sono fino ad oggi rimaste solo dub plate e quindi suonate solo in esclusiva da i più grandi sound come Abba Shanti e insomma questo sound viene appunto dalla terra UK su etichetta Lion's Den, perché abbiamo la coppia Jonathan Paul Fox appunto della etichetta Inner Sanctuary che ci hanno riportato negli anni 90 con delle tune che dicevamo sono appunto exclusive. Questo esce su 12 pollici è fresh perché seppur avendo il sapore degli anni 90 è uscito il 9 settembre sul Bandcamp di Lion's Den di quest'anno, sì, chiaramente fresh release, fammi vedere bene l'anno 2021.
3: Ah no, scusate, 1900,
2: non è vero, non è vero, 2026 e insomma io direi che potremmo far parlare la prima tune perché ci sono varie tune. La prima si chiama Free Again con un paio di cut dub, la quarta insomma, quindi dopo i cut dub della prima c'è la quarta che è Fight for the Right e la quinta il Dub of Rights. Io direi di ascoltarcela e poi ci facciamo una chiacchierata magari sulle dub version e direi quindi stay tuned, stay militant fino alla fine con noi. La prima che ci andiamo ad ascoltare, Free Again, Jonathan Paul Fox, etichetta Lion's Den, fresco riuscite, sì, listen.

0: free. E questo il messaggio che lancia questa canzone in un raccolta che si chiama appunto 90 Salute Shades of Black con Jonah Dunn e Paul Fox, e dicevamo etichetta Lions Den, che tra l'altro è passato anche per Roma l'anno scorso. Intanto facciamo partire uno dei cut dub di questa Freedom Dub, lo lasciamo in sottofondo. E insomma, dicevamo Lions Den è passato anche qui per Roma, ha suonato
1: a gennaio lo scorso anno, esatto. È stato ospitata da Acrobax su Immi Roots Sound System.
0: Ricordiamo, è un sound di Berlino, produttore.
1: Lo Skankin ha avuto il piacere di fare il warm up e poi l'abbiamo avuto il modo di risentire col suo sound system di Berlino, da Berlino, il 3 luglio scorso allo Zion Festival vicino a Ferrara, durante un tour che faceva
0: Zion Station
1: Festival di Ferrara. E lui ha questa particolarità, è nato ed è cresciuto e si è sviluppato anche a Berlino, ma a Berlino suona pochissimo, è molto attivo in vari tour, come appunto quest'estate è stato a Marsiglia, a Zion, e poi è andato a fare una serata in Repubblica Ceca, è stato ospite della Dub Station dell'ultimo Rototom, quindi insomma nome importante, è un sound molto attivo, è anche un produttore
0: di lunga data, comunque
1: dagli anni 90, ho avuto modo di conoscerlo in quanto scanchintrice, ho proprio parlato, scambiato e capito un attimo, e c'ha questa particolarità che lui rimarca molto, che pur essendo berlinese e tenendo il sound per la maggior parte a Berlino, suona pochissime volte nella capitale tedesca, anche se quando lo fa delle session clamorose. L'ultima è stata qualche settimana fa sulla Sprea, il fiume che attraversa Berlino, Lions Den montato, Mickey Dread del Channel One ai controlli.
0: Sì, di solito suona allo Yam di Berlino, che appunto si trova sul fiume, e insomma big up Lions Den per questa grande collaborazione con un'altra etichetta storica che è Inner Sanctuary, etichetta appunto fondata da Jonah Dunn. E direi che prima di andarci a fare una chiacchierata per capire chi è Inner Sanctuary Jonah Dunn, ci andremo a sentire l'altra tune cantata di questo 12 pollici, che è disponibile appunto già nei peggiori negozi di dischi, e ovviamente disponibile anche online, andatevi a fare un giro su Bandcamp. Andiamo ad ascoltare ora Fight for the Right, sì, direttamente dagli anni 90. Queste tune sono state stampate in vinile e realizzate in digitale per tutto quanto, però prima erano solo dei dub plate suonati appunto da Abba Shanti, come dicevamo. Run it 90s style, Fight for the Right, Jonah Dunn, Paul Fox.

0: Eh sì, questo invece è un inno contro la guerra che appunto realizzato negli anni 90 risulta piuttosto attuale anche quest'oggi. War, rumors of war, is a nuclear war, e facciamo partire così in sottofondo Dub of Rights, che è la version, e in questo disco, dicevamo, c'è appunto Jonah Dunn. È un percussionista, musicista, cantante e produttore che appunto nella scena UK dub reggae ha fatto un po' la storia, in particolare dei sound system, perché appunto attraverso il suo ingegno ha fondato l'etichetta Inner Sanctuary ed ha sfornato delle tune davvero incredibili. E queste tune erano appunto quelle che abbiamo appena ascoltato, erano appunto dei dub plate nella scena dei sound system, sono quelle tracce suonate in esclusiva da un sound, quindi che tu puoi ascoltare solo se vai a sentire la selezione di quel sound system, e poi ora ricacciate così da Lion's Den su questo 12 pollici, interessante
1: per
0: direi.
1: Tutti noi mortali, insomma.
2: Ricordiamo Jonathan, tanto perché mi piacciono gli esempi, per fare qualche esempio alcune sue collaborazioni, il cantante storico dell'Iration Step, Sound System, che a proposito di storia della musica e di dub plate che si possono sentire solamente durante le sue selezioni, è un po' uno dei maestri oramai, quindi ecco, fa sempre bene anche inquadrare, diciamo, di chi stiamo parlando e citare, se certo, possibile.
0: Certo, voi come sono piaciute queste tracce, raga?
1: Sì, sono bei pezzi, hanno le sonorità appunto degli anni 90, però comunque belle sonorità. E la seconda forse mi è piaciuta di più, è più stepperina, insomma.
0: Sì, però la prima anche io magari preferisco la seconda. La prima, Free Again, era interessante per insomma il suo appunto la sua freschezza degli anni 90, diciamo, quei suoni che negli anni 90 effettivamente erano parecchio utilizzati. E questa invece risulta attuale non solo per le liriche, la seconda, quella che abbiamo ancora il dub in sottofondo, Fight for the Right, ma anche per lo stile, no? È attuale, si può secondo me effettivamente integrare in una selezione, no? Anche con tune più moderne, più recenti.
1: Sì, no, poi con l'ascolto magari uno parte da appunto dalla prima con i due cut e poi ti vai a sentire anche questa con poi il relativo cut dub.
0: Eh sì, questa poi dicevamo Inner Sanctuary Records, che è una storica etichetta UK che appunto vede Paul Fox e Jonah Dunn in collaborazione. Nasce nel 1994, in realtà all'inizio pensate si chiamava Abba Christos Tafari Records, e poi hanno chiamato Inner Sanctuary, hanno cambiato e
1: abbreviato.
0: Sì, insomma la dub che hanno prodotto fino ad oggi è sempre di questo tipo, no? Molto profonda, spirituale, e insomma le collaborazioni sono svariate con Alpha and Omega, The Disciples, Nomadics, The Bush Chemists, e niente, veramente Inner Sanctuary ce ne sono tante che mi piacciono, poi magari nelle prossime puntate ce ne andremo ad ascoltare qualcun'altra. Intanto siamo arrivati così alle 19:26, quindi ad un passo dalla selezione finale. La fresh release l'abbiamo presentata, era appunto Jonah Dunn, Paul Fox su etichetta Lion's Den, con un recupero degli anni 90 di alcuni dub plate, e ora un piccolo brevissimo stop e poi ci risentiamo subito per la selezione finale qui su Radio Onda Rossa.
3: Un segnale che disturba.
4: Disturba,
5: disturba,
4: disturba,
5: disturba.
3: Radio Onda Rossa.
6: Militant da Biria, in diretta dal Militant Falcon, per diffondere Roots Dub e controinformazione.

romanzo di Dancehall, Gorilla, che è di Cillian General. Representing for the original militant Dope Area Radio Show, direttamente su Radio Onda Rossa ogni domenica, you know.

fine. Sì, rimanete con noi, sono le 19.52 almeno fino alle 20. Continuiamo un po' di musica. Questa che ascoltate è Skank and Dige di Perilous Dub, anche questa dalla Francia, invece questa viene da

0: E ora last one, sì, ci andiamo ad ascoltare l'ultimissima da Dub Invasion Records, questa volta produzione da Catania, sì, ci andiamo ad ascoltare il pezzo, si chiama Lion to Zion, last one, femminile down Dub area.
1: Run it.

0: arrivata alle 19.58 arriva anche quindi ai saluti finali di questa primissima puntata di stagione 2026-2027, la sesta su Radio Onda Rossa per Militant Daveria come stagione, e questa prima puntata 13 settembre direi che è andata alla grande. Che dite voi, ragazzi?
1: Eh sì, è andata benissimo, ringraziamo tutti i vari artisti che hanno contribuito anche alla puntata con i vari Dubplate. Ringraziamo Dubwaves, che da un po' che non ringraziavamo, per la sigla iniziale e il sottofondo.
0: Vero.
1: Visto che siamo inizio di stagione, facciamo una volta per tutta la stagione i ringraziamenti.
0: Ah, dai, qualche altra volta ce lo ricorderemo sicuramente, magari li invitiamo di nuovo qui in regia.
1: Esattamente. E poi ringraziamo anche chi ci ha scritto nella chat, insomma, i nostri fedelissimi.
0: Eh sì, ascoltator tutto, grazie mille, big up, un saluto particolare a chi si trova privato della propria libertà, e approfittiamo per ricordare qualche evento, no, in arrivo. Comunque,
2: a parte stasera, ribadiamo la cena sociale in supporto dei compagni e delle compagne del Casale Alba, via Gino Mazza, Casale Alba, che sarà sempre ancora protagonista sabato 26 settembre con la sesta puntata di House of Rising Dub, la Rutical Conference, che vedrà montati dalle ore 22 con Free Entry, Lions Way Sound System e Skanking Tree. Quindi riparte la stagione delle session dub, un altro modo per supportare il Casale dopo il furto che ha subito a metà agosto. Ricordiamo ancora sabato 26 settembre House of Rising Dub capitolo 6, Casale Alba 2, via Gino Mazza, Roma, start ore 22, rigorosamente free entry.
1: Eh sì, e quindi insomma, ci vediamo tutto sabato 26, perché domenica prossima non ci siamo qua in onda. E quindi insomma ci vediamo, per chi è a Roma oppure chi passa da Roma, sal 26 settembre al Casale Alba 2 nel parco di Aguzzano. Se no, speriamo di sentirci domenica 27, se le forze le permettono.
0: Eh sì, giustamente voi direte, vabbè, ma come, già mo avete cominciato, già vi prendete una pausa? E vabbè, no, in realtà sono congiunture astrali e fenomenali.
2: Babylon System sempre presente.
0: E varie ed eventuali che comunque, insomma, fanno sì che magari prossima domenica non ci siamo, ma questa
1: domenica
0: stagione
1: 27 ci proviamo.
0: E soprattutto questa stagione è ancora lunga qui su Radio Onda Rossa, ricomincia il palinsesto, quindi stay tuned,
2: stay militant.
1: Adesso un po' di compagno automatico eredita nella presa, che
0: giusto,
1: dalle 9 in poi stanno qua.

0: Sì, oggi mi avete distratto, no? E non ci fa caso perché, come si dice, no? Non mi fate fan cazzo.
1: Sfondi una porta aperta, piace.
2: Voglio te lavorarti addosso. Lavora padre mio che io non posso.
3: Avanzoni, allora dobbiamo caricare, ma qual è il ferro nostro?
4: Eccolo là.
3: Ma sono 80 quintali, sì.
4: Sono 80 quintali, che prega, prega te. 80 quintali.
5: 80 quintali. E che in Italia esiste tutto sto ferro?
3: Ah, voi andiamo, fatevi coraggio, un po' di buona fantasia a finire subito.
5: Sì, da campana.

0: L'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internata le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo alla psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregata all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Basaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremmo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00176, Roma.

chi si trovasse non nella provincia di Roma, ma magari un po' più là, per esempio in Umbria, ci può ascoltare in DAB. Il nome di Onda Rossa.

0: andiamo quindi ad iniziare la puntata odierna, una puntata che cercheremo di non rendere monotematica, nonostante chi ci ascolta potrebbe sapere che c'è un grande argomento che impegna la nostra testa, ma proprio per questo cercheremo anche di guardare altrove. Ma comunque partiamo da quello che per noi è stato l'argomento più rilevante in questo periodo, cioè naturalmente la chiusura di Autistici Inventati, una chiusura arrivata in maniera edittale direttamente dagli Stati Uniti, direttamente dal governo. E di cui probabilmente sapete già per sommi capi quantomeno che cosa è successo, di cosa si tratta, e quindi terremo insieme due piani in questa puntata odierna, cioè il piano quello delle mobilitazioni, quindi di cosa possiamo fare, come dire, per cambiare le cose, magari non tanto perché Autistici Inventati torni ad essere attivo come collettivo e come servizi, ma che, come dire, che cosa del genere non accadono più, come possiamo difenderci da questa giro di boa della repressione. E poi un altro piano che comunque nomineremo è il piano anche tecnico, cioè del che cosa è il caso di fare urgentemente, del che cosa è urgente, come dire, di cosa sarà comunque urgente fare, ma per cui l'urgenza è un po' minore, quindi di che cosa potreste anche fare per esempio la settimana prossima, e cui ho usato una forma impersonale, ma per chiarezza non mi stavo riferendo ad una generica empireo di persone smanettone, ma a tutte quante voi che i servizi autogestiti li avete utilizzati e siamo sicure volete anche continuare ad utilizzarli. Comunque, di questo ne parliamo dopo. Volevo partire dagli appuntamenti che ci sono stati e che ci saranno. In particolare vi segnalo il fatto che a Milano ci sarà un'assemblea cittadina al piano terra, quindi in zona piuttosto centrale, in via Federico Confalonieri, sabato 19 settembre alle ore 15:30. Una call for action, questo è il modo con cui la lanciano, e di cui andiamo a ripercorrere per sommi capi il testo per darne un'idea. Dicono: questo è il momento di rilanciare l'autogestione virtuale sostenendola attraverso una responsabilità distribuita, perché come la sproporzione della vicenda che ha toccato AI ci ricorda, chi possiede il server è importante, chi controlla il dominio è importante, chi può terminare l'account è importante e chi sa come ricostruirlo da qualche altra parte è importante. AI non fu costruito in un giorno, né lo sarà ciò che verrà dopo. Per muovere i primi passi dobbiamo ricordare da cosa iniziano loro ormai 26 anni fa, la necessità. Quali sono le esigenze dei movimenti? Che strumenti possiamo costruire per dare risposta a queste esigenze? È il momento che ogni collettiva torni a chiedersi quali sono i propri bisogni di spazi di comunicazione virtuale, che cosa vuole da questi strumenti e quali siano le competenze tecniche già presenti al suo interno. Sabato sarà il momento per fare il punto, capire le esigenze, sondare le competenze. Sarà anche il momento di porsi la fondamentale questione politica alla base dell'autogestione di spazi web liberati. E quindi dicono: è ora di dare il via ad uno sforzo comune da parte degli ACLAB alla comunicazione, all'organizzazione di momenti di formazione, da parte dei movimenti ad un sostegno più ampio e generalizzato, ad una responsabilità condivisa degli strumenti che tutti utilizziamo, nell'utopia che un giorno ciascun movimento possa gestire le proprie infrastrutture e che nascano altri 10, 100, 1000 server autogestiti.
1: Intanto ciao a tutte e tutti, su questo volevo dire che questa è esattamente l'indicazione che il collettivo Autistici Inventati ha dato nel suo ultimo comunicato, che per l'appunto è 10-100-1000 server, perché è di questo che secondo loro c'è bisogno e è questo quello che loro dicono di aver detto già da quando si sono formati, e quindi questa è la strada da percorrere, e noi diciamo la percorriamo.
0: Certo. Questo è sicuramente un passaggio importante. E poi invece nomino alcune assemblee che ci sono già state, quella di Firenze, di cui abbiamo parlato anche venerdì mattina in radio. L'assemblea era stata giovedì sera, venerdì mattina l'abbiamo raccontata, ce ne sono state anche a Perugia, c'è stata anche un'altra a Torino, di cui attendiamo ansiosi gli aggiornamenti, e ce ne sarà una anche a Roma, sarà al presso il CSOA Forte Prenestino, in questo caso magari con un taglio non certo in contrasto ma leggermente diverso da quello che è uscito, quello che lancia l'assemblea di Milano. Pensiamo che siano piani che si completino, e quindi magari esatto, ci vuoi dire qualcosa tu al riguardo.
1: Sì, io diciamo che sono piani complementari a mio parere, cioè l'aspetto del riprodursi, del moltiplicare le esperienze di autogestione, benché diciamo sul web, quindi autogestione digitale, è certamente un piano da percorrere, un piano che ci ha sempre contraddistinto e che continuerà ad essere un punto centrale di tutto la scena degli Hack Club e di Hack Meeting. Quindi questo sicuramente è un piano che mi sento di dire che è un piano comune. Però la valutazione che ha fatto Avana nella convocazione della assemblea pubblica cittadina di mercoledì 16 settembre presso il Forte Prenestino è risultata abbastanza evidente, e è quella di fare anche, porre l'accento anche sulla necessità di contrastare in maniera importante, in maniera forte, questo meccanismo delle sanzioni, che è un meccanismo che è completamente illegale, che supera ogni tipo di ragionamento giudiziario e che fa forza sul proprio potere in due fondamentali meccanismi, che sono quello finanziario globale e quello delle infrastrutture di internet, che ormai non sono più solo un'architettura per la comunicazione, ma hanno pervaso la vita delle persone e la vita delle imprese in maniera completa, possiamo dire. E quindi l'idea è che sia necessario lanciare una campagna e occuparsi di contrastare questo meccanismo in maniera allargata, trasversale, coinvolgendo anche non solo il movimento strettamente detto, diciamo, ma anche tutto quello che è il panorama del dissenso, inteso come per esempio tutta la cooperazione sociale, tutto il terzo settore, tutto il welfare dal basso, che sono tra l'altro, peraltro, diciamo, quelli che potrebbero essere i prossimi nel mirino di queste misure, perché abbiamo visto che sono misure che vanno a colpire quello che è il dissenso negli Stati Uniti, in Europa, ma in tutto il mondo. Noi, diciamo, abbiamo visto che siamo nel 25esimo, tra l'altro a me insomma mi faceva anche un po' impressione rendermi conto di questo, ma siamo nel 25esimo anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle. Quello che ha determinato il fatto che dopo pochi giorni l'allora presidente degli Stati Uniti d'America Bush Junior, il secondo Bush, fece questo si chiama
0: l'executive order,
1: esatto, un executive
0: 1, 3, 2, 2, 4,
1: order, sì. Sì, esatto, fece questo executive order che sostanzialmente nella dichiarazione della guerra al terrorismo sostanzialmente sanciva questo meccanismo delle sanzioni, ovvero chiunque secondo gli Stati Uniti d'America aiutavano, supportavano o addirittura fornivano degli strumenti anche a loro insaputa, che fossero usati a loro insaputa da soggetti sanzionati e indicati come terroristi dagli Stati
0: Uniti, o in generale a soggetti che sono, che si muovono in ostilità alla linea politica estera degli Stati Uniti, perché questo poi sì, di fatto all'interpretazione che concretamente abbiamo visto, per esempio, no, sono le motivazioni del mantenimento delle sanzioni verso la Francesca Albanese e gli altri giudici, sì, diciamo, Khan e gli altri, la Corte Penale Internazionale,
1: diciamo,
0: sono
1: che la
0: di
1: cosa,
0: questo tipo.
1: La cosa è peggiorata rispetto a quei 25 anni.
0: Sì, diciamo, può sempre peggiorare qualcosa.
1: Può sempre peggiorare. Per cui, appunto, da questo, da quello che era, diciamo, la lotta al terrorismo, perché l'America era sotto attacco, è diventato strumento di repressione del dissenso puro e semplice, insomma. E sono 25 anni che c'è stato l'attentato alle Torri Gemelle, e sono 25 anni che sono nati autistici e inventati, e a me questo mi ha un po' impressionato. Comunque, per tornare
0: sì, questo è un altro discorso.
1: Sì, esatto. Sì, sono, diciamo, no, non completamente indipendenti, ma insomma,
0: no, certo.
1: Ma insomma, sì, è un altro discorso. E per tornare all'assemblea di mercoledì prossimo, al Forte Prenestino, lo ricordiamo, 16 settembre, che è pubblica, cittadina, aperta a tutti. L'idea, appunto, è quella di contrastare con forza queste sanzioni e contrastarle in maniera coinvolgendo trasversalmente tutto quello che è il dissenso allo stato di cose presenti, e cercando di tenere insieme quello che è, per esempio, la lotta solidale con la Palestina e contro il genocidio, con l'antimilitarismo, con le proteste per la penetrazione dei militari all'interno delle scuole, e quindi tutto questo che si muove e che potrebbe essere, per l'appunto, il prossimo ad essere colpito.
0: Sì, talvolta non è nemmeno il prossimo, a volte anche il precedente, per esempio, certo, no? Il caso di Palestine Action, certo, ci dimostra come, come dire, il movimento di solidarietà per la Palestina non è il prossimo che potrebbe essere colpito, è quello che è già colpito da questo genere di sanzioni. Anche qui vi prendo proprio qualche riga dal comunicato, che dice, in particolare, per questo, come Havana, indichiamo un'assemblea pubblica, cioè a Forte Prenestino, in cui approfondire i temi e gli obiettivi della campagna, decidere collettivamente come declinare la giornata di mobilitazione qui a Roma. Giornata di mobilitazione che spiega prima e dice, pensiamo che su questo si possa muovere una mobilitazione larga e trasversale, dato che il meccanismo OFAC è una spada di Damocle che pende su ogni genere di realtà conflittuale. Per questo la campagna nel mirino ha indicato la data del 25 settembre, data simbolica perché è il termine ultimo per l'entrata in vigore delle sanzioni contro autistici inventati, come giornata di mobilitazione territoriale in tutta Italia. L'obiettivo di questa giornata sarà in primo luogo quello di continuare la pressione su Banca Etica. Se, come afferma nel suo comunicato, le sanzioni sono ingiuste, allora non deve rendersene complice e pretendiamo passi concreti. Insomma, poi le modalità che ci si darà le vedremo sicuramente. Sappiamo che è importante che queste mobilitazioni non siano dei fuochi di paglia, quindi che possano durare anche, no, con delle modalità che siano poi praticabili dalle varie realtà che ci parteciperanno, e per il resto non possiamo dire molto di più, ma banalmente perché finché quell'assemblea non ci sarà non c'è davvero molto che si possa dire al riguardo. Però invece forse vale la pena dire qualcosa su cosa si muove anche fuori da questa cerchia, che, senza farci illusioni, sappiamo essere molto ristretta e parziale sicuramente, e che e crediamo come dire, non sarà in grado di scalfire questo attacco da sola. Sicuramente avrà bisogno, no, che quello che è successo venga contestato a tanti livelli e con tanti tipi di strumenti. Questo stiamo vedendo che comunque sta succedendo. Abbiamo sempre venerdì, abbiamo in una redazione della mattina, che potete trovare sul sito ondarossa.info, abbiamo parlato di di cosa stava succedendo, per esempio, sul piano della gestione di internet, cioè il fatto che il dominio autistici.org sia stato chiuso così rapidamente non è passato inosservato a chi comunque aveva il ruolo anche istituzionale di fare in modo che le entità non commerciali avessero una rappresentanza dignitosa su internet e non finissero schiacciate dagli interessi commerciali o di nazioni specifiche. Questo sta comunque portando un dibattito, a delle riunioni sul piano internazionale in cui comunque è abbastanza chiaro che alcuni soggetti, il cui peso non potrei dire che è determinante, ma che non sono nemmeno dei semplici opinionisti che passano di lì, chiaramente considerano quello che è successo come un problema, ne individuano anche la possibilità che questo continui ad accadere in futuro e ritengono prioritario il capire cosa è successo e capire cosa si può cambiare per garantire che un completo arbitrio non sia più in essere. Il caso specifico che si prende in azione qui è quello del .org, perché comunque la gestione di internet è poi settorializzata, diciamo, no? Per cui se fosse successo su un altro dominio sarebbero dovuti essere altri soggetti che avevano la legittimità di potersi alzare e chiedere conto di quanto stava succedendo. Però è comunque un segno molto importante, e per come funzionano poi questo tipo di dinamiche sappiamo che probabilmente se una risposta decente c'è stata su un attacco a un dominio che era dentro al .org, questo probabilmente suggerisce che almeno tutto quanto il lato dei soggetti che gestiscono i generic top level domain, che sono i vari org, com, net, info, basta?
1: .net.org.info.
0: Vabbè, poi c'è una edumil e gov, ma quelli sono specifici per
1: gli Stati Uniti. Solo statunitensi.
0: Forse sono finiti, vabbè. Forse me ne manca uno, abbiate
1: secondo
0: pazienza.
1: Secondo me erano 5, ma non me lo ricordo.
0: Secondo me c'era il biz, ma non mi ricordo mai che fine ha fatto poi il biz. Vabbè.
1: Ma tu stai parlando della lettera al peer della Internet Society, in particolare
0: in Italia? Ancora di più, in realtà, al dibattito interno alla NCSG, la Non Commercial Stakeholder Group, penso che sia l'acronimo, che è il gruppo che riunisce i portatori di interesse non commerciali dentro la gestione dei domini internet, che è un caso interessante. Poi c'è stata anche quella a cui stai riferendo tu, quindi la lettera della sezione italiana della Internet Society,
1: che è un ente che, diciamo, che in ogni nazione ce n'è uno che si occupa di promuovere lo sviluppo e l'evoluzione e l'uso responsabile di internet, che ha scritto una lettera,
0: e che, giusto per completezza, Internet Society è quella che ha creato il PIR, il Public Interest Registry, quindi quando
1: non la sezione italiana
0: ma la Internet Society generale,
1: sì, esatto,
0: è quella che ha creato il PIR, che è quella che gestisce il .org, che è quello che ha bloccato autistici,
1: esatto, che ha il mercato portò,
0: sì, è così, è lunga.
1: E va bene, quindi la Internet Society, che non è propriamente, diciamo, non è che proprio non conta nulla all'interno di questa organizzazione, che pure è verticistica, come abbiamo visto, ha fatto una lettera al PIR e ad ICANN, che è l'ente che invece controlla tutti i domini di primo livello, quindi sì, non solo questi.
0: Lo controlla tecnicamente, ma non dal punto di vista della governance.
1: No.
0: Cioè non è che l'org in teoria è loro, non è loro,
1: no, però,
0: ma la delega,
1: diciamo,
0: l'hanno loro.
1: Però diciamo che hanno voce in capitolo, non poco. Quindi loro hanno scritto, la Internet Society Italia ha scritto al PIR una lettera per conoscenza ICANN, in cui dicono che sono molto preoccupati perché la natura globale, leggo non direttamente la lettera, ma un pezzo che, perché hanno fatto la lettera e poi sul loro sito hanno scritto che hanno fatto la lettera, e quindi dicono che Internet Society Italia richiama inoltre la natura globale del dominio .org, considerandolo una risorsa essenziale per la libertà di espressione e associazione online, non soggetta alle decisioni di un singolo governo. La sezione italiana chiede quindi a Internet Society e PIR di sviluppare adeguate garanzie giuridiche e strutturali per prevenire casi analoghi, anche valutando la collocazione legale delle organizzazioni e la protezione dei soggetti coinvolti nella gestione del registro.org, e chiedono che si apra un dibattito sulla governance globale di Internet proprio a partire da questo caso. Insomma, qualcuno comincia ad accorgersi della gravità di quello che è successo e quindi, tanto che addirittura c'è stato AWS che ha fatto un'interrogazione parlamentare. Wow.
0: Incredibile. No. Quanto ci hanno messo?
1: Beh, più che autistici a chiudere, comunque.
0: Eh sì.
1: Perché appunto, non, secondo me, c'è una interpretazione che è quella che dice che la gravità della questione non è stata compresa, sia la parte delle sanzioni.

0: era finita la canzone, vabbè. Noi
1: eravamo qui per conto nostro.
0: Vabbè, gli Undertones vanno veloci e così. E quindi c'è finita in fretta. Dicevamo, consigli tecnici, no? Quindi noi prendiamo dalla lettera, dalla nostra posta del cuore, no? Della signora Pina da Salso Maggiore, che ci chiede: ma quindi io con la mia casella email @inventati.org che devo fare esattamente?
1: Pina da Salso Maggiore @inventati.org.
0: Sì, esatto. Che ci scrivono questa email finché gli dura, finché gli funziona. Innanzitutto ricordiamo se una cosa importante da chiarire. Per quanto noi ne abbiamo capito, vedremo se ci stiamo sbagliando, ci correggeremo, i giorni rimasti da qui fino alla chiusura sono esattamente 5, ovvero il 18 settembre sarà il giorno in cui l'infrastruttura chiuderà. Cioè, per la verità io non ho ancora capito se il 18 è già chiusa o il 18 è l'ultimo giorno di apertura.
1: Vabbè.
0: Diciamo che il 17 funziona, il 18 non lo so, il 19 no. Ok. Quindi questo da tenere molto bene a mente. Quindi per alcune cose i giorni utili sono quelli che vanno da qui al 17 incluso, ok? Quindi se ci sarà ascoltare in diretta sono esattamente 4 giorni, che ci rendiamo conto possono essere pochi per fare alcune cose. Voi potreste dire: ma quali cose esattamente c'è da fare da qui al 17? Beh, dipende. Facciamo alcuni casi. Andiamo per ordine, esattamente andrei in ordine sparso. Nell'ordine sparso la prima cosa che mi viene in mente è fare il backup delle mail. Quindi diciamo che voi avete anni di messaggistica in cui avete discorso di filosofia con il vostro circolo di filosofia di Salso Maggiore
1: e non avete ancora fatto il backup?
0: Non avete ancora fatto il backup.
1: Vabbè, ma
0: la filosofia ne subirebbe un grave danno.
1: Esatto.
0: Come si fa a fare il backup? Allora, innanzitutto, se avete preso carta e penna, ottima mossa, ma considerate che questo che vi sto dicendo c'è anche sul sito keepitfree.ai, nella sezione guide tecniche, com'è che si chiama? Sì, nella sezione aggiornamenti tecnici.
1: Aggiornamenti tecnici.
0: Cioè, un semplice tu. Diciamo che riassumendolo, in breve si tratta di sul proprio computer, più semplice fare queste cose su un computer fisso, sul proprio computer si installa Thunderbird, si configura l'account email per sincronizzarsi con il proprio account remoto e poi si copiano tutte le email da una cartella, dalla cartella remota su cui si trovano ad una cartella locale. Questo è classico, seleziona tutto, copia.
1: Nell'how-to, nella guida a cui facevamo riferimento prima, ci sono passo per passo i parametri da inserire, come si fa, quindi non dovreste avere problemi, insomma.
0: Sì, su Thunderbird non è necessario che sia l'unico modo, ma è, diciamo, un modo sufficientemente pratico. Thunderbird potreste già utilizzarlo o comunque conoscerlo.
1: Se non lo utilizzate, noi ve lo consigliamo.
0: Noi ve lo consigliamo comunque. Sicuramente non è che serve tanto a fare questo, è un programma molto comodo per leggere le mail in generale.
1: E anche scriverle, pensa.
0: E anche scriverle, certo. Quindi così si fa la copia del proprio contenuto della casella di posta. Questo naturalmente non impedirà di perdere il proprio indirizzo email 17, tanto di non perdere i messaggi lì contenuti, e li copierà sul vostro computer. A quel punto poi voi potreste decidere di copiarli sul nuovo account di posta che vi andrete a fare, oppure no, tenerli su una cartella in locale, e così, diciamo, sicuramente chi gestisce il server eventuale su cui vorreste copiarli vi sarà grata. Esatto. Del fatto che noi state caricando altri 3 giga di email su un account fresco che vi ha creato ieri, già avete la casella piena. Valutate voi, diciamo, no, quale cosa vi serve,
1: diciamo, che
0: fare.
1: Io mi regolerei così, qualora state già usando Thunderbird o decidete di usarlo, Thunderbird vi consente di avere più account, quindi voi potreste avere il vecchio account in cui avete copiato tutti i messaggi di posta elettronica del vostro @inventati o @autistici, quello che è,
0: le copiate in quelle che Thunderbird chiama cartelle locali.
1: Esatto, e poi vi create un nuovo account, sempre una volta che avete creato un account che vi ha dato uno dei server che sceglierete, e a quel punto all'interno di Thunderbird potete creare un nuovo account che si collega con il corrispettivo remoto sul server, e quindi voi dentro Thunderbird avrete sempre la possibilità di andare a cercare le vecchie mail dentro la cartella locale e guardare quelle nuove man mano che vi arrivano.
0: Certo, hai parlato di farsi un nuovo account, quindi nominiamo anche questo, quindi ok, autistici.
1: Non lo dovevo dire.
0: Chiude, no, assolutamente. Come mi voglio fare un nuovo account, dove me lo devo fare esattamente? Allora, qui il tema è grande, nel senso che noi non vogliamo in questo momento farvi una lista, non dei motivi ideologici particolari, ma per motivi, diciamo, semplicemente prudenziali. Quindi l'invito che vi facciamo
1: è di... Diciamola completa, scusami, sì. Perché autistici chiude perché teme che, rimanendo aperto, tutti coloro che hanno relazioni con l'associazione e con il collettivo potrebbero essere
0: a catena in questa rete a strascico che fanno, sì, sempre leggi antiterrorismo di
1: potrebbero subire delle sanzioni cosiddette secondarie. Quindi noi non vi faremo una lista di server, semplicemente perché vogliamo evitare, per questioni di prudenza, che qualsiasi server possa essere accusato di avere contatti con autistici org, sì, e quindi essere...
0: sì. Dico però eventualmente al maresciallo che ci stesse ascoltando che il server in partnership con questa associazione è Google.
1: Ah, pensavo Amazon io.
0: Pensavi Amazon, forse anche loro, ma altrimenti sono Google, andate da loro. No, vabbè, scherzi a parte. Diciamo, quindi questo è il motivo. Però probabilmente, se già ne conoscete su vari di questi, magari anche sul sito stesso di autistici, chi lo sa, in tante altre parti, se trovate altre informazioni su servizi autogestiti, noi quello che vi diciamo è che sostanzialmente, diciamo, nei servizi autogestiti abbiamo sempre fiducia, no? Ogni volta che, diciamo, dei siti si linkano tra di loro, grosso modo è perché quelle persone hanno dei motivi per ritenere che l'altro servizio sia affidabile, quindi, diciamo, non vi fate troppi problemi su questo. La ricerca di qual è quello migliore probabilmente non è il punto della faccenda, diciamo, magari le pratiche di gestione delle mail, diciamo che ormai sono sufficientemente consolidate, per cui, per carità, può capitare che un certo gruppo potrebbe fare un errore, ma si tratta, se sono errori che vengono fatti, allora sono magari proprio delle sviste che allora però sono imprevedibili e, diciamo, non abbiamo gli strumenti, non è che c'è quello che ha le mail più sicura e quell'altro che ha le mail meno sicura. Quindi diciamo che nell'ambito dei servizi gestiti siamo sicure che tutte quante quelle persone che gestiscono quei server faranno comunque di tutto per avere il minimo possibile di dati che possono identificare, di usare la crittografia in maniera appropriata e in generale di avere un'etica politica, diciamo, che, con cui probabilmente vi sentirete in sintonia. Una cosa specifica, forse però la vogliamo dire, su un tema che in questo momento si nomina parecchio e che è vero che è opportuno rifletterci, ma forse vogliamo dire di diminuire un pochino la paranoia per una volta, che è il tema del: ma dovrei fidarmi di servizi che sono ospitati dentro gli Stati Uniti o dovrei invece scapparne a gambe levate? Noi quello che sentiamo di dire è: non c'è un motivo particolare per scapparne a gambe levate. Ovviamente quello, ogni volta che ci si bilancia, il rischio di smentita c'è sempre nel futuro e nella storia. Però noi ci sentiamo dire che non riusciamo a capire un motivo per cui dovrebbe capitare che un servizio autogestito ospitato negli Stati Uniti sia maggiormente a rischio o di chiusura o del fatto che possano essere, diciamo, infiltrati e quindi i dati possano essere rubati dal governo degli Stati Uniti. Mi sento dire che questo è probabilmente ugualmente probabile di quanto avverrebbe invece su un server che non è basato negli Stati Uniti. Quindi da questo punto di vista...
1: Parliamo di servizi certo, autogestiti, certo, degli Stati Uniti, non di qualsiasi servizio negli Stati Uniti, perché lì sappiamo che c'è il Cloud Act che impone a qualsiasi azienda di donare tutti i dati in proprio possesso alle agenzie di intelligence statunitensi. Quindi sì, ci riferiamo ai servizi autogestiti degli Stati Uniti.
0: Sì, un'altra cosa che vogliamo nominarvi è il fatto che, diciamo, in generale, in questo momento, no, quello che sta cercando di fare è sparpagliarsi, diciamo, no? E favorire, no? Dice 10-100.000 nuovi server autogestiti. Quindi laddove vi troviate in un contesto in cui vicino a voi ci sono delle persone che conoscete di persona o che sono no? persone conoscenti di amici, andate da quelle, cioè andate dove c'è un legame di fiducia concreto, perché questo è sempre un passaggio da non dimenticarsi. Un po' troppo facile può diventare, no? Il fatto che magari l'espressione autogestito possa diventare, perché i servizi che di collettivi che praticano effettivamente l'autogestione, però non è che poi autogestito deve diventare tipo biologico, per cui è un'etichetta su un prodotto, no? E tu vuoi usare quello autogestito. Penso io che autogestito voglia dire sia il modo con cui il servizio viene mandato avanti, quindi diciamo il modo in cui il collettivo tecnico si organizza, ma è anche la relazione che passa tra chi diciamo usufruisce di un servizio e chi invece quel servizio lo gestisce. Mano a mano che queste cose si allontanano, l'autogestione comunque perde punti. Questo non vuol dire che poi dopo, no, come dire, ti leggono le mail o c'è un bug specifico, è più un tema politico, no? È quella cosa che vale altrettanto, no, per il modo in cui ci si relaziona nell'andare ad un centro sociale o con qualsiasi, no, gruppo con cui si faccia politica e cose del genere. Non è, no, lo stesso modo con cui ci si rivolge a uno sportello del Comune di Roma, anche quando vai lì magari per qualcosa che ha la forma di un servizio, no? Magari vai al corso, no, della palestra.
1: Certo.
0: Eppure, no, il modo con cui si relaziona tra loro fa differenza. Quindi, se possibile, no, cercate di rivolgervi, sì, laddove ci sono dei legami di conoscenza più diretti.
1: Assolutamente sì.
0: E questo aiuterà anche ad evitare il fatto che si creino, no, dei soggetti troppo grandi, no, che si accollano tutto quanto sulle spalle, che quindi poi possono diventare dei bersagli in futuro.
1: Più individuabili, più facilmente individuabili, diciamo.
0: Sì, non che gli altri siano stealth, ma nel senso che non svettano.
1: No. Esatto. Sì, l'abbiamo, vabbè, niente, sono perfettamente d'accordo, l'abbiamo già accennato domenica scorsa su questa questione di nominare servizi, gli strumenti che vengono messi a disposizione dai server autogestiti, che è un termine che non ci piace molto proprio perché crea una distanza.
0: Cioè servizi, non autogestiti. Autogestiti ci piace.
1: Certo.
0: Servizi.
1: Servizi, non ci piace molto. Perché appunto crea una distanza tra chi fornisce il servizio e chi ne usufruisce, mentre a noi piace pensare all'utilizzo di tecnologie conviviali che quindi vengono progettate, create e tenute insieme sia da chi vorrà e dovrà usarle, sia da chi le dovrà poi realizzare, in sostanza.
0: Certo.
1: E questa è una cosa che assomiglia un po' alla modalità, diciamo, dei gas, per esempio, no? Quindi vabbè. Cioè, certo. Io penso che di questo anche dovremmo in futuro parlarne, magari dedicargli del tempo.
0: Sì, sicuramente è sempre buono riscoprire dei principi importanti. Certo, vogliamo scoprirlo con più relax.
1: Le occasioni migliori.
0: Però
1: vogliamo andare avanti con gli altri servizi?
0: Sì. Altri servizi, anche con le altre cose da fare riguardo al vostro indirizzo email. Nel senso, un'altra cosa a cui far caso è, e questo diciamo richiede anche di fare un po' mente locale, magari sfogliare la vostra casella email, la inbox, vi può aiutare, o magari avete una buona memoria, altrimenti non saprei proprio cosa potete fare per aiutare voi stesse. È il: se siete iscritti a qualche servizio con l'email che vi sta per chiudere, allora

0: password non ve la siete persa. Buono, buono. Bene. Questo è un inizio. Se queste cose sono vere, allora voi dovreste riuscire a fare login su questo forum e probabilmente speriamo che ci riuscite. Questo non è garantito al 100%, perché? Perché talvolta i servizi vi mandano un'email di conferma in cui dentro c'è il codice, no? Il classico TP che tu poi devi ricopiare indietro. Quando tu quell'email non ce l'hai più, nel servizio non ci entri più. Quindi se avete per esempio un'email chiocciola inventati o chiocciola anche.no o chiocciola vattene a pesca,
1: avete ancora 4 giorni di tempo
0: per andare nel servizio. Tipicamente, quasi sempre c'è un modo, poi quando riesci a fare login, perché cosa funziona, poi per cambiare l'indirizzo email oppure per aggiungerne uno, cose del genere, e in genere non ci vuole nemmeno tanto poi per fare questa pratica. Però è una pratica che diventa molto più complicata se invece poi perdete le mail. A quel punto potrebbe essere che sul forum dell'uncinetto perdete l'utenza e dovete farvi un nuovo account che avrà pochissimi punti catenella e insomma tutto quanto da ricominciare.
1: Allora fammi dire questa cosa, quando diciamo se avete perso le mail, stiamo dicendo che se la vostra mail è @autistici.org già adesso, da dopo che il PIR ha fatto sparire il dominio autistici.org dalla faccia di internet,
0: ovvero il 28 agosto,
1: chiunque scriva una mail a tizioecaia@autistici.org si vedrà tornare indietro quella mail, cioè quindi voi non la riceverete e la persona che ve l'ha mandata o il servizio che ve l'ha mandata gli ritornerà indietro. Quindi è proprio, non esiste più quella mail, sì. Questa è la questione che va compresa.
0: Se non per la considerazione del tutto interna ai servizi autistici. Questo lo dico perché? Perché sì, potrebbe essere che voi avete un'email chiocciola autistici, siete iscritti alla mailing list del tal collettivo, sempre su autistici, no? Del sì, collettivo di yoga, in cui vi date l'avviso su quando andate ad allenarvi al parco e a voi le mail vi arrivano. E quindi potreste dire, ma io non ho nessun problema, a me mi sembra che mi funziona tutto. E questo diciamo è sia un bene che un male, perché i servizi interni ad autistici e grosso modo la maggior parte di quelli comunque interni ai servizi gestiti stanno continuando a funzionare nonostante la chiusura di autistici, per dei dettagli tecnici che sorvoleremo, ma di cui il senso fondamentale è che dentro ad autistici è tutto interno, no? Senza, sì, no? Senza spiegarla, sì, tecnicamente,
1: sì, sì, sì, sì, va bene.
0: Che tra di loro si ricapiscono, ok? Però di nuovo questo smetterà di funzionare tra 5 giorni. Quindi entro il 18 settembre dovrete cambiare questa cosa. Qual è un classico servizio, di nuovo questa parola, a cui potreste essere iscritte? Sono molte mailing list. Quindi sia che voi diciamo abbiate una mailing list su autistici che vada spostata, che a quel punto va spostata via da qualche altra parte, e sia che la mailing list non sia su autistici ma voi ci siete iscritti con il vostro indirizzo autistici, in tutti questi casi c'è qualcosa da fare. Quindi se siete iscritti ad una mailing list, la mailing list non è su autistici o lo era ma è già stata migrata, dovete sbrigarvi a fare un nuovo account, poi mandare un messaggio a chi la gestisce dicendogli questo è il mio nuovo indirizzo, cambiamelo per favore. Diciamo, no? Proprio se volete fare le cose precise, il messaggio per indicare il nuovo indirizzo lo mandate con il vecchio indirizzo.
1: Certo.
0: Per un motivo di fiducia.
1: Quindi
0: altrimenti
1: va fatto,
0: spero che abbiate dei legami di fiducia a prescindere, altrimenti.
1: Quindi va fatto anche questo entro il 18.
0: E anche questo qui è meglio se lo fate entro il 18, non è irreversibile se non lo fate, perché appunto supponendo che questo sia la mailing list in cui vi coordinate per le scampagnate, quelle persone voi le conoscete, troverete un altro modo per dire guarda non ho fatto in tempo, ci ho messo un mese in più, le mail tra da uguale, però sicuramente complica la vita a voi e a chi gestisce la mailing list, probabilmente che preferirebbe fare tutti questi cambi più o meno tutti sta settimana e così non ci pensa più e vi vuole meglio. Se siete voi che gestite la mailing list, o se vi sembra che non ci sia nessuna persona che sta gestendo la mailing list, nel qual caso siete voi che gestite la mailing list, questa è, no, l'antica
1: normalmente
0: legge,
1: normalmente è così,
0: no? Se nessuno lo sta facendo qualcuno lo deve fare. Allora, se voi che la gestite dovreste creare una mailing list da qualche altra parte. Dove si creano le mailing list? Di nuovo, anche qui non faremo le liste, praticamente tutti quanti server autogestiti forniscono mailing list, è una di quelle, sì, cose base, che mail e mailing list sono
1: in genere sono offerti da tutti
0: e di nuovo anche qui non ci sono particolari motivi per preferire alcuni servizi rispetto ad altri,
1: alcuni server rispetto ad altri,
0: sì, alcuni server,
1: sì, su su questo va detto.

0: con le mailing list le considerazioni di sicurezza valgono forse ancora meno, perché a meno che non lo gestisca in maniera molto accurata, per esempio dicendo che non si possono inserire indirizzi non indirizzi commerciali,
1: tipo non possono
0: no Gmail, allora o tu metti questa regola, o comunque diciamo questa regola si mette da sola per la sensibilità del gruppo, oppure questo vuol dire che Gmail vedrà tutte le mail di quella mailing list, per cui diciamo qui la scelta dell'autogestione è una scelta in molte mailing list soprattutto etica, soprattutto legata proprio appunto all'autogestione, e a meno che non la si sommi con un e non si utilizzano email commerciale, non è una scelta di sicurezza. Però appunto magari invece ci sta che fate parte di una mailing list in cui dite soltanto email non commerciali, e allora in quel caso valgono considerazioni di sicurezza. Anche qui non ci sentiamo di dire che metterle in una certa nazione piuttosto che in un'altra sia meglio. Di nuovo, cercate di privilegiare i legami di fiducia, chiedete a chi pensate che intorno a voi lo sappia, se ci sono delle guide recenti che vi sembrano scritte da persone affidabili dategli credito, ma considerate che le guide online le potrebbe mettere chiunque, quindi no? Quindi diciamo magari fatelo un colpo al vostro hack club di fiducia. Questo è sempre il nostro consiglio: se non sapete cosa fare, scrivete a chi pensate che forse lo sa.
1: Sì, c'è una sola cosa da aggiungere su questo per coloro che non sanno chi amministra la mailing list e quindi sono gli admin.
0: Sì.
1: A loro dovrebbe essere arrivata, almeno questo è quello che scrivono nella guida, sì. Il collettivo Autistici Inventati, dovrebbe essere arrivata una mail con la lista degli iscritti, così da consentirvi di prendere quella lista e iscrivere quelle persone nella nuova mailing list che creerete su un altro server autogestito.
0: Sì, esatto, se risultavate espressamente come si dice owner, il linguaggio è proprietario purtroppo, quindi formalmente come gestori. Sappiamo che molte persone in realtà non fanno così, cioè che fanno? Tu crei una mailing list, la mailing list ha una password, dipende dai sistemi, ma in quelli che avevano autistici le mailing list hanno una password, magari la password ce l'hanno tutti quanti dentro al collettivo, no? Magari sta scritta sul muro e non è un problema, ma non risultano formalmente come owner. Questo vuol dire che l'email automatica non gli è arrivata in quel caso, quindi se sapete la password, se conoscete chi sa la password e non vi sembra di aver capito che ci sia qualcuno che sta migrando quelle mail, dovete invece andarvi a loggare nel sistema di gestione della mailing list, dove ecco il sistema di gestione della mailing list, in genere trovate il link in fondo alle mail della mailing list stessa, quindi in genere la mailing list sotto c'è scritto www.inventati.org/mailman/listinfo/circolo del bridge. Ok?
1: Ah, non era quello dell'uncinetto?
0: Ci sono scritto tanti circoli, ah, per okay. Quello. Poi bridge e uncinetto sono legati da un'antica tradizione, certo, di lotte comuni. Voi cliccate lì, dovete poi inserire la vostra password che sapete della mailing list, sperando che la sappiate, e così potete accedere poi alla lista degli iscritti. Lista degli iscritti che, se non vi è arrivata per mail, vi anticipo che se gli iscritti sono tanti è un accollo da tirarsi fuori. Però diciamo, provateci, se avete davvero una mailing list con tante persone iscritte, tipo più di 100, per cui farlo a mano risulta davvero un'impresa, di nuovo scrivete al vostro hack club di fiducia, esistono dei trucchi per estrarla un po' più rapidamente, quindi se non eravate owner e quindi non avete ricevuto le mail, ma la password la sapete, ma gli iscritti sono tanti, che sono tutte considerazioni messe in fila, tutte queste cose verificano, che possono comunque accadere, scrivete al vostro hack club di fiducia, chiedetegli una mano, e c'è il modo di tirare fuori questa lista, chiaramente sapendo la password, in una maniera più rapida. Che
1: bene.
0: Però non ci mettiamo a spiegare qui.
1: No, vabbè.
0: Andiamo, quando sono le 21:52, a concludere con l'ultimo suggerimento molto importante e anche francamente il più difficile, di cose che è meglio se le fate urgentemente. Abbiamo cercato di definirvi sempre quali sono le cose per cui c'è molta fretta di farle e quelle per cui ce n'è meno. Per esempio nel caso delle mailing list, spieghiamolo, se la lista degli iscritti ce l'avete, tecnicamente non c'è urgenza di fare una nuova. Certo, nell'interregno in cui la lista nuova non è stata fatta e quella vecchia si è chiusa, non avete più una mailing list. Però, diciamo, al netto di questo, non è che se lo fate il giorno dopo rispetto al giorno prima cambia niente. Invece è un caso che però invece se non avete la lista degli iscritti e dovete andare ad estrarvela, quella sì. Vi dovete sbrigare. Se avete un no blog, avete un sito noblogs.org, adesso chiuderà, quindi volete spostarlo da un'altra parte, che cosa si fa in quel caso? Di nuovo, se l'account era intestato a voi e cose del genere, avete ricevuto un'email automatizzata che conteneva un link a uno zip da scaricare. Scaricatelo, magari fatelo scaricare anche ad altre persone, così per non sbagliarsi, chiaramente di vostra fiducia. Il link, diciamo, è uno di quei link che dopo non è che serve che metti la password. Il link stesso è molto lungo e semicasuale, quindi il link è la password, come si suol dire. Quindi se volete passare da un'altra parte, basta che girate il link ad un'altra persona e quella, nel bene e nel male, potrà scaricare tutto. Quindi considerate che quel link, fino al 18 settembre, è la password per scaricare questo zip. Bellissimo, in quello zip tecnicamente c'è tutto, per cui avrete sempre modo di creare un nuovo blog o di importare questi contenuti in un blog esistente. Tuttavia, per motivi tecnici,
1: in un blog esistente, purché questo blog sia fatto con WordPress.
0: Sì, in realtà non soltanto, quel formato di interscambio è più o meno compatibile anche con qualcos'altro. Però dipende che cos'è questo qualcos'altro. Diciamo che è più semplice con WordPress.
1: Per andare sul sicuro, se aprite un blog su un server che mette a disposizione WordPress, fate meglio, fate prima a reimportare i contenuti.
0: Sì, diciamo che appunto quello zip le informazioni le contiene tutte, per cui non sarà poi impossibile reimportarlo, però la semplicità di importazione potrebbe fare la differenza. E a questo proposito fa molta differenza nella semplicità di importazione se questo nuovo blog lo creerete prima del 18 settembre. Il motivo tecnico lo possiamo anche spiegare, ed è, diciamo, in quello zip ci sono un sacco di file che tipicamente sono quasi tutte quante immagini, potenzialmente potrebbero anche essere file audio o file video, ma nella realtà tendono a essere soprattutto immagini, e poi c'è un file che invece

0: dei terroristi globali fanno riferimento a dei siti che stavano su un blog, certo, sì. Non a mail o mailing list o newsletter, quindi sì. Diciamo il punto che, su cui si sono attaccati è stato quello.
1: Sì, sì, esatto. E quindi in pratica che cosa potremmo consigliarvi, senza fare troppi giri di parole, e che quali chance potreste avere? Qui la cosa è difficile, nel senso che una possibilità può essere quella, no, diciamo, se la vostra immersione ve lo consente, di aprire un blog WordPress anche su una piattaforma commerciale, tenerlo privato, quindi in realtà voi aprite un blog ma in realtà non è visibile a nessuno, ci importate tutto, ok? E poi aspettate che noi possiamo in radio annunciare il lancio di qualche piattaforma di blog per migrare tutto da quel sito a quell'altro, o comunque no, per richiarirvi le idee, per questo fatto che l'importazione funziona meglio finché l'altro è ancora attivo, ok? Questa potrebbe essere una possibilità.
0: Questa è una bella dritta però, eh?
1: Questa può essere una dritta, sicuramente. Questo vuol dire fare le cose in due passaggi, certo. Vuol dire passare comunque per dei servizi commerciali. Quel servizio commerciale vedrà i nomi utenti che hanno scritto gli articoli, questo va chiarito, ovviamente vedrà anche il testo degli articoli, ma quello è pubblico, per cui poco male. Però magari il nome utente invece, no, vi vede un po' di più, perché potreste aversi fatto le cose con un nome utente che è riconducibile a voi, e allora magari questo potrebbe starvi un po' stretto come principio. Che cos'altro vi possiamo dire nell'immediato? Possiamo dirvi che potrebbe valere la pena di guardare all'offerta che c'è su chaton.org. È scritto CHATONS, che penso voglia dire gattone,
0: gattini. In francese.
1: In francese.org. Che cos'è Chaton.org? È un servizio, dire, piuttosto carino. Da quella pagina, se voi cliccate su servizi, dove c'è la rotellina gialla, poi potete filtrare, cioè ci sono tutte quante diciamo offerte di server che mettono a disposizione degli strumenti. Occhio qui, che diciamo quello che hanno in comune questi server non è necessariamente una linea politica che diciamo sia simile, per dire, a quella di questa trasmissione. Molti di questi servizi sono offerti da un ambiente che diciamo riguarda un attivismo digitale più associazionista, praticamente sempre del contesto francese. Quindi
0: sì, che fanno dei, diciamo, loro dicono che fanno anche loro fanno l'esempio del gas che facevo prima, e i principi fondanti a cui fanno riferimento sono quelli del software libero. Anche qui, occhio, del software libero, non dell'open source. Quindi, diciamo, non sono proprio, diciamo, magari non sono server di movimento, ma comunque sono server che fanno riferimento a un associazionismo dal basso, che si prende cura dei beni comuni, e tra le altre cose fa a che fare con Framasoft, che è un'altra associazione francese,
1: è la più famosa di questo ambito,
0: esatto, che probabilmente avete sentito qualche volta nominare anche da questi microfoni, insomma.
1: Per capirci, diciamo, ok, ma che vuol dire questa distinzione? È soltanto dicendo chi è più vostra amica e chi meno? No, non è tanto questo, ma per capirci, per esempio, molti di questi servizi loggano gli IP. Ok? Quindi sono servizi non commerciali, ci fidiamo che per esempio non rivenderanno i vostri dati alle major, ma potrebbero avere delle politiche di conservazione dei dati per motivi diciamo tecnici, anche ma per dei motivi, mi sento di dire, quasi sempre non commerciali, praticamente sempre in questi casi, ma comunque potrebbero avere una raccolta di dati con uno spirito che magari è diverso da quello che ci sentiremo di consigliare noi. Sono sicuramente dei soggetti migliori e diversi di quello che offre, diciamo, il libero mercato propriamente detto, e quindi vale la pena dargli un'occhiata. Però noi purtroppo dobbiamo dirvi che alla data di oggi non abbiamo ancora avuto tempo e modo di fare un'analisi, per esempio, di quale tra questi servizi che sono basati su WordPress. La paginetta è molto carina, la filtri molto bene, puoi andare sia a categorie che proprio a nome tecnico del servizio e cose del genere, puoi fare insomma un sacco di filtri per muoverti. Non abbiamo guardato né quale di questi servizi ha delle policy di conservazione dei dati che ci sembravano migliori, né quale di questi servizi ha, diciamo, un altro classico problema delle cose autogestite, offre ancora il servizio che diceva di offrire quando hanno compilato questa lista. Questo è un altro altro grande classico. Oppure quali sono i tempi di attivazione, o se per entrare no, diciamo, serve un invito di un'altra persona, no? Quali sono i modi con cui ti fanno entrare, no? Se sono riservati a dei gruppi specifici o no, ad altro. Noi questo non abbiamo avuto modo, francamente, di farlo, e questo ci dispiace perché il tempo stringeva, per cui, per quanto senz'altro lo faremo nel futuro, il suggerimento oggi sarebbe stato molto più utile del suggerimento tra due settimane. Ma insomma, questo è quello che siamo riusciti a fare, soprattutto se masticate il francese, perché la maggior parte di questi servizi hanno le loro pagine in francese, non sarà così lungo da esplorare. Si tratta di una quindicina di possibili soluzioni. Guardate se c'è qualcosa tra questo che sembra fare al caso e che effettivamente vi offre un blog su WordPress. Se questo non dovesse essere, avete principalmente due scelte. Una è quella di appoggiarvi a un hosting completamente commerciale, quindi, parlandosi di WordPress, il nome, diciamo, viene da sé, è quello fornito dall'azienda di casa, che, diciamo, no, è un WordPress, è uno di quei sistemi in cui, che sono software libero, ma l'azienda che lo sviluppa ne mantiene anche, sento, una versione speciale che utilizza se stessa nel suo stesso servizio di blogging, sì. Che è una linea, come dire, è un modello di business un po' diffuso e, come dire, tra quelli non terribili, perché comunque mantiene un software di utilità generale in maniera comunque accessibile a chiunque altra, pur mantenendo questo plus tutto loro. Questa è una delle scelte. L'altra scelta è tenervi questo zip fermo dove sta per il momento, aspettare che abbiamo qualcosa da consigliarvi, diciamo, in questa radio o altrove, e poi, quando ci sarà questa cosa da consigliarvi, andare a caricare i vostri dati su quest'altro servizio, tenendo a mente che potrebbe essere un caricamento dei dati più complicato. Non è detto, magari vedremo che si verranno sviluppati degli strumenti che vi permettono di caricare questi dati in maniera semplificata, no? Risolvendo questa fregatura che vi ho descritto prima, no? Cioè del fatto che voi le immagini ce l'avete, ma caricare nella maniera giusta è scomodo. Penso che si intuisca il fatto che è il genere di cose che dovrebbe funzionare e non funziona solo perché non funziona, ma non perché ci sia un profondo motivo per cui non funziona. Quindi chissà, magari anche su questo si riuscirà a mettere mano, e questa può essere l'altra alternativa, quella di fermarsi e dire: va bene, ok, facciamo che per un mese possiamo anche non avere un blog, poi lo caricheremo, se quello che possiamo reimportare è bene, quello che si è perso non fa niente, si è perso non era niente di centrale per il mondo. Se questa dovesse essere la scelta che state seguendo, allora magari una cosa che può interessarvi di fare è assicurarvi che il vostro sito sia presente su Internet Archive. Cioè, se il vostro ragionamento può essere quello di memoria storica della serie, io se mi faccio un sito nuovo va bene che non c'ho tutte le immagini caricate, però mi piacerebbe che non fossero proprio perse del tutto, che da qualche parte fossero, allora assicuratevi che il vostro sito sia ben indicizzato su Internet Archive, ovvero, no, quella che è raggiungibile con web.archive.org. Anche di questo trovate parecchie spiegazioni di come si fa, sia nelle guide che fatte da autistici che da quelle fatte da Sabo Media, quindi Sabot Media. E questo a me sembra che sia tutto, anche per i consigli tecnici. Che dici?
0: Sì, rimane la questione delle newsletter, per le quali siamo allo stesso stato del blog.
1: Noi per le newsletter la strategia che stiamo seguendo è quella dello struzzo.
0: Esatto.
1: Stiamo facendo finta
0: del
1: che
0: figli di morto.
1: Che le newsletter non esistono, che nessuna persona intorno a noi abbia delle newsletter da mantenere. No, in realtà è un grande peccato, perché le newsletter sono uno strumento anche efficace, accessibile, federato come è federata l'email, e però anche molto comune da utilizzare. Anche sulla newsletter è un po' da capire, nel senso che se la vostra newsletter che avete è piccola, parlate con chi vi offre una mailing list, mandategli un'email per chiarezza, la potete probabilmente spostare lì. Chiariteglielo prima: voglio usare una mailing list come una newsletter? Perché se non ci avete mai riflettuto, la newsletter è tipo una mailing list configurata un po' diversa.
0: Sì.
1: Spesso infatti i software che fanno l'una fanno anche l'altra, però è importante dirglielo prima, perché per chi gestisce un server le newsletter sono un accollo. Quindi se avete intenzione di spostare la newsletter su uno dei server autogestiti che conoscete che offre mailing list, che sono praticamente tutti, contattateli. Anche se dovessero avere un form automatizzato per farlo, contattateli, specie se il numero di iscritti a questa mailing list è superiore ai 100, così per dare un'idea a spanne.
0: Sì.
1: Noi ci prendiamo un bello stacco musicale perché abbiamo parlato tantissimo e torniamo tra un po' per parlare finalmente di altro.

0: Le 22:15, anche questa volta c'era cascato un po' di silenzio, perché sì, e torniamo in onda. Come dicevamo, per una volta negli ultimi tempi non parleremo della vicenda Autistici Inventati, vorremmo tornare alla notizia, una notizia proprio giusto del 26 agosto, quindi era la notizia che noi pensavamo che ci avesse svoltato la prima trasmissione dopo l'estate, non sapendo che ben altre notizie sarebbero arrivate, e la notizia riguarda la sentenza che non possiamo dire condanna, ma in cui Meta, che era accusata di aver avuto dei comportamenti che solamente danneggiavano le persone adolescenti, favorivano l'adescamento, lo sfruttamento sessuale e che più in generale causavano dipendenza e quindi inducevano le persone più giovani a dei comportamenti dannosi per la loro salute, mi rendo conto che ha detto tante cose diverse, ma perché così era, perché era una di quelle grandi sentenze, un po' minestrone, perché si mette...
1: facendo due passi indietro, c'erano stati già due processi
0: a Meta. Scusa, c'è questo tasto difettoso.
1: Allora dicevo, perché c'era stato già... Cambio microfono?
0: Riproviamo?
1: Riprovo adesso? Perfetto, non lo toccare più.
0: Lo so.
1: C'era stato già lo scorso anno, mi pare, o i primi mesi di quest'anno, un processo in Texas che aveva condannato in primo grado Meta perché è ritenuto responsabile di aver progettato Instagram e Facebook per dare dipendenza in particolare a adolescenti. Questo è il precedente. Poi è successo che a un certo punto 29 stati, peraltro alcuni governati dai repubblicani e altri dai democratici, hanno portato in tribunale Meta, ovviamente, come dicevi te, per una serie di questioni, quindi non solo per quello per cui era già stato condannato in Texas e per il quale Meta ha annunciato un appello, ma per tutta un'altra serie di questioni, insomma. E quindi il processo è partito a fine agosto, mi pare, in California, appunto, da in cui Meta era accusata di questa serie di nefandezze da 29 procuratori distrettuali di questi stati, e dopo solo una settimana, mi pare di capire, Meta ha accettato di pagare 16,7 miliardi di dollari, di cui 2,2 alla California, non so per quale motivo.
0: Perché questi soldi sono spalmati tra i diversi stati,
1: immagino,
0: e hanno tra l'altro una serie di altre eccezioni. Cioè, qui va detto qualcosa, che questa cifra di 17 miliardi di dollari,
1: che sembra gigantesca,
0: stiamo parlando dell'8% del ricavato annuale di Facebook, di Meta, e del 27% dei profitti annuali. Quindi stiamo parlando di un'azienda che, diciamo, questo colpo che gli ha permesso un vantaggio di mercato per 15 anni buoni, magari di più, magari di meno, per aver fatto male i conti, ma diciamo un vantaggio accumulato storicamente che continuerà a dare i suoi frutti, nemmeno se lo guardi sulla base annuale la fa andare in rosso. Esatto. Sostanzialmente è quanto piccolo è un vantaggio, no? È come se la multa per aver parcheggio a nido di sosta costasse meno del parcheggio a nido di sosta anche di un giorno solo, no? Chi dovrebbe mai, no, pagare il ticket?
1: Certo.
0: Questo è il genere di multa di cui stiamo parlando. In realtà multa, ho usato questa espressione, ma in realtà non è esatta, perché questo è stato, diciamo, un patteggiamento. Cioè c'era questo processo in cui gli esiti esatti non erano prevedibili, ma che sarebbe stato sfavorevole a Meta, almeno, almeno diciamo nella forma, cioè nel fatto che c'è stata una condanna, si capiva. Poi che cosa avrebbe ordinato, questo non lo sappiamo, però diciamo che Meta in questo colpo, cioè acconsentendo a questo patteggiamento, in realtà se l'è cavata molto bene, se l'è cavata così bene che il giorno del patteggiamento le sue azioni sono salite di parecchio. Questo vi fa capire come evidentemente questa notizia era assolutamente positiva per Meta. Perché poteva andare molto peggio, quello che è successo non è poi così grave e non si sono presi grossi provvedimenti contro il suo monopolio da questo punto di vista. Alcune precisazioni sui soldi sono che, vabbè, quei soldi vanno poi distribuiti tra i vari stati, questo può essere anche un dettaglio da poco, che dovrebbero usarli per diciamo degli argomenti correlati.
1: Non sono neanche un miliardo a stato comunque.
0: Beh no, sono molto di meno, perché gli stati
1: sono 29,
0: sono 50.
1: No, ma 50. Quelli che hanno fatto il processo sono 29.
0: Ah,
1: però.
0: Solo quelli dici si buscano i soldi.
1: Beh, penso proprio di sì.
0: Può darsi.
1: Proprio di sì. Comunque, sono meno di un miliardo.
0: Sì, sono meno di un miliardo, ma 5 di quei miliardi sono in realtà condizionali. Cioè, quei soldi verranno pagati non tutti subito, ma saranno diluiti in 10 anni.
1: Quindi, pensate.
0: Ok.
1: Il solletico proprio gli hanno fatto.
0: Il solletico, quindi sì, no, non c'era, quest'anno non è che faranno, no, un fatturato del 25% più basso delle previsioni, ma solo del 2,5% più basso. Ho fatto i conti un po' non benissimo, ma insomma penso che di questo stiamo parlando all'incirca. Ma altri di quei soldi sono invece a dare ancora dopo, e solamente se altre aziende, i suoi principali rivali, che se non sbaglio sono state indicate in particolare in YouTube e un'altra che non mi ricordo, forse poteva essere TikTok, se anche le altre implementeranno questo genere di misure. Ok? Quindi,
1: quale genere di misure?
0: Esatto, quella a cui arriviamo tra poco, cioè okay, ai cambiamenti che devono essere implementati.
1: Quindi l'esito del processo è che loro hanno patteggiato di versare questo denaro in queste forme che ci hai appena descritto, e in più hanno accettato di fare dei cambiamenti al software.
0: Esatto, hanno accettato di fare dei cambiamenti al software. Questo è forse l'aspetto più interessante, perché si va a nominare quello che sembrava essere un tabù. Cioè, stiamo vedendo che l'aspetto monetario, finché si rimane su queste cifre assolutamente trascurabili per queste aziende, non risulta mai rilevante, non è un deterrente efficace per nessuno. La prospettiva di essere scoperti dopo 20 anni e che puoi ricevere una multa che fa il solletico chiaramente non mette paura a nessuno. Qualcosa per... che sì,
1: no, dico, peraltro diciamo Meta ha accettato di fare questi cambiamenti, ma non ha accettato di prendersi la responsabilità di aver causato tutta quella serie di cose.
0: Sì, cioè non si è dichiarata solo colpevole.
1: Cioè, lei ha detto: vi do sti soldi, faccio questi cambiamenti che voi ritenete, ma io non ho responsabilità su quanto è successo finora.
0: Sì, è il giorno di patteggiamento che tu fai appunto per non arrivare a sentenza. Questo per loro è stato di nuovo un ottimo vantaggio. Perché? Perché la sentenza è vero che poteva essere grave, ma soprattutto una condanna, soprattutto in una cornice di giurisprudenza giuridica come quella, diciamo, di stampa anglosassone, in cui il precedente conta, sarebbe stata pesantissima, perché avrebbe dato la stura a un'enorme quantità di nuovi processi che grosso modo tutti poi sarebbero conclusi in maniera avversa a Meta. Cioè,
1: tanto che
0: se 29 stati poi risultano vittoriosi, perché gli altri non dovrebbero fare altrettanto?
1: Ma tanto che si parlava di un meccanismo simile a quello che diciamo hanno subito le industrie del tabacco, no?
0: Sì.
1: Quindi esattamente quello, da dipendenza, fa male alla salute, voi lo sapevate, e quindi una serie di a cascata di misure che hanno limitato il potere e il guadagno delle industrie del tabacco.
0: Sì, quindi per questo altro, non c'è stato, e attualmente non c'è una sentenza né in un verso né nell'altro. Meta,
1: esatto,
0: non risulta né innocente né colpevole delle cose che sono state di cui era accusata. sta semplicemente pagando e ponendo comunque, accettando di fare alcuni dei rimedi per un problema che loro sostengono che non esista. Vediamo quali sono i cambiamenti che hanno detto durante, appunto, approvati da un giudice, quindi dovrebbero avere un effetto obbligatorio, deduco, non sono tanto degli annunci che si fanno alla stampa, sono tutti quanti effetti che si applicano solamente alle persone sotto i 18 anni, e per cui quindi varrebbe un limite giornaliero di 2 ore per le utenti sotto i 18 anni, oppure questo potrebbe diventare di 1 ora se le altre piattaforme di social media, se non sbaglio sempre sono YouTube e TikTok quelle in questione,
1: sì,
0: acconsentono a fare altrettanto. Ok, quindi stanno dicendo: noi non faremo, cioè faremo dei passi in più delle altre, per questo per detto, ma appunto, quindi arrivano a 2 ore, ma per fare quella 1 ora lo facciamo soltanto se anche le altre lo fanno. Quindi mi aspetto che questo non succederà,
1: no,
0: ma a meno che non saranno anche loro forzate dalle circostanze, che il numero dei like o le reazioni non verranno visualizzati alle utenti sotto i 18 anni, che di notte o negli orari scolastici non verranno inviate notifiche su queste piattaforme agli utenti minori di 18 anni, un cambio dei meccanismi per riportare il contenuto pericoloso che a cui si impegneranno questa volta a rispondere nel 90% dei casi entro 6 ore. Questo è il, diciamo, il livello di servizio a cui hanno acconsentito. Secondo me è interessante notare il fatto, no, che molte di queste cose sono sostanzialmente delle, come dire, si fatica a capire perché dovrebbero applicarsi soltanto alle persone sotto i 18 anni. Questo, sì, non abbiamo, esatto, detto da subito, era il qui, come dire, si sta.

0: Ha versato dei soldi per chiudere lì il processo, ma insomma il tema ormai è partito e è in via di sviluppo, diciamo. Quindi stanno mettendo delle pezze, ma sembrerebbe che non sarà l'unica pezza che dovranno mettere. Ecco, questo mi rimane un po' come auspicio, un po' come domanda se effettivamente sarà così.
1: Senti, io non lo so ovviamente, però mi viene da dire che se avessero soltanto dato dei soldi come risarcimento, allora senz'altro ti avrei detto di sì, che era almeno quello che mi aspettavo, andando tanto al ragionamento. Però sempre per il ragionamento, la carta che dicono, ok, questo è vero che è successo, però io ora dei cambi li sto facendo, sarà sicuramente uno strumento che cercheranno di utilizzare
0: Sicuramente.
1: per dire... Non mi puoi condannare due volte per la stessa cosa, anche se non è vero che l'hanno condannato due volte, i
0: Sì.
1: soggetti erano diversi, no? E cose del genere. Quindi non so, può darsi che potrebbero esserci altri soldi da pagare, però come abbiamo visto si tratta comunque di non molta roba. Però, per esempio, non mi aspetto molti altri cambi da un processo se fosse fotocopia, ma sugli altri 22 stati, perché sarebbe difficile dire perché dovrei fare delle altre cose oltre a quelle già patteggiate.
0: No, no, no, sicuramente questo è vero, però per esempio potrebbe essere vero che potrebbe essere che
1: Quella volta,
0: vengono.
1: diciamo, le parti potrebbero rifiutare il patteggiamento, perché lì il patteggiamento, diciamo, non te lo approva soltanto il giudice, te lo devono approvare anche
0: Coloro che hanno fatto le
1: coloro
0: denunce.
1: che hanno fatto le denunce. I prossimi potrebbero rifiutare il patteggiamento e voler arrivare a sentenza,
0: Per
1: questo noi non lo
0: esempio.
1: sappiamo.
0: No, e l'altra cosa è che alcuni potrebbero fare denunciare invece YouTube o TikTok
1: Certo.
0: che pure applicano le stesse tecniche per mantenere agganciate le persone, insomma.
1: Sì, e quindi diciamo, no, il morale della questione è che queste cose sono sufficientemente sbagliate perché chi le fa paga. Le persone dicono che fare così è manipolatorio e danneggia lo stato mentale delle persone, che quindi queste misure vanno disabilitate, ma questo non è un comportamento, a quanto pare, finora attualmente sanzionato da un punto di vista legale, né è sufficientemente riprovevole che questa cosa sia bandita completamente per le persone, a prescindere dalla loro età, quasi che sia l'essere diciassettenni la cosa che ti rende vulnerabile, no, alle notifiche, al doom scrolling e a cose del genere, e non come dire, il modo in cui sono costruite, insomma, che risulti efficace a prescindere da queste categorie.
0: Sì, peraltro a me, tu mi perdonerai, mi prendo 3 minuti ancora perché questo mi riporta un po' alla questione autistici inventati perché
1: Non ci se ne libera mai.
0: non ci se ne libererà mai, anche in futuro, per fortuna. Perché, per esempio...

0: agli autori di post, di messaggi e così via, sia perché c'è proprio un controllo di quello che è, di come è l'andamento della comunicazione. Quindi, diciamo, in altri articoli, per esempio, Circe ha scritto, Internet ormai è rotta. È rotta perché c'è un controllo statunitense su molte delle infrastrutture, ma è rotta anche perché noi abbiamo lasciato che la maggior parte delle nostre comunicazioni, delle nostre interazioni con altri esseri umani passassero quasi esclusivamente attraverso questo genere di piattaforme. E quindi abbandonando sempre di più, diciamo, l'importanza che invece hanno le piattaforme indipendenti.
1: Certo, sì, appunto, sappiamo che no, la quantità di volte che le piattaforme dei social media sono state utilizzate addirittura, no, in molti casi per mandare in diretta, no, una quantità di stragi, no, l'hanno fatto spessissimo i terroristi bianchi negli Stati Uniti, ma l'ha fatto, per la verità,
0: Anche in Nuova Zelanda è
1: un sacco di gente,
0: successo.
1: certo, quello di Christchurch in Nuova Zelanda, comunque 51 vittime, è stato trasmesso in diretta. Non mi ricordo su quale piattaforma, mi sembra
0: Su Facebook.
1: su Facebook è stato promosso, e no, e non è che sono andato a chiudere
0: Non sono
1: Facebook
0: andato a
1: per
0: chiudere
1: questo
0: Facebook,
1: motivo,
0: annaggia.
1: certo. Però sì, vabbè, diciamo, insomma, sulla notizia abbiamo un po' detto quello penso che ci fosse da dire, quindi l'abbiamo un po' ripresa per chi nel frattempo l'avesse persa, come era facile fare in questi giorni movimentati, e abbiamo cercato di far capire che, come dire, il danno ingiunto sono veramente bruscolini, però secondo me sarà interessante andare a vedere comunque come sarà recepito, no? Questi cambi che arriveranno, se
0: Se
1: arriveranno. Perché poi li
0: arriveranno.
1: stiamo a vedere, da una parte hanno ordinato un giudice e quindi lo devono fare, però siamo sicuri del fatto che si inventeranno tutti quanti i metodi con cui magari li puoi disabilitare se un genitore acconsente,
0: Esatto.
1: e magari poi diventerà il segreto di Pulcinella qual è il trucco per fartelo disabilitare in automatico e cose del genere. Vedremo cosa succede. Secondo me rimangono comunque delle cose interessanti, perché queste sì vanno a smuovere un tabù, no? Quasi come quasi che l'idea che una piattaforma social media debba essere disponibile con funzionalità inalterate a tutte le ore del giorno e della notte, in tutte le modalità, sempre, sia assolutamente un must, no? Cioè tu o hai le notifiche sempre abilitate, oppure non è davvero una piattaforma libera in cui mandarsi messaggi, no? I limiti il capitalismo non
0: Non ne
1: riesce proprio ad
0: mette,
1: accettarli.
0: no, assolutamente. I limiti, soprattutto sui propri guadagni, non riesce ad accettarli.
1: Soprattutto quelli, sì. Noi ci prendiamo uno stacco con i Model 500 e ritorniamo in chiusura, in realtà soltanto per una piccola notiziola che ci andava comunque a
0: Su
1: commentare.
0: una cosa che avevi promesso non avremmo parlato mai più,
1: L'avevo
0: mai,
1: promesso.
0: quindi.

0: Vabbè, io avevo promesso che non ne parlavo, l'avevo promesso soprattutto a me stesso di non parlarne
1: più. Pure a me, pure a me.
0: Ma anche a te l'avevo promesso. Però è così, a volte tocca rispondere. Le notizie di questi giorni ci parlano di questo personaggio che è Jacob Coxon, un ex dipendente di Anthropic, quindi la ditta che si occupa di large language model e dintorni, quella di Claude, se ne ha parlato tante volte, quella che si dipinge come quella più etica, che per capirci è quella che ha per esempio supportato gli Stati Uniti nella loro aggressione al Venezuela, questo sempre per la scala di che vuol dire l'eticità di queste aziende. Ora, questo personaggio che è uscito da Anthropic ha rilasciato delle interviste in cui dice...

0: immaginare anche tra chi ci ascolta anche diciamo della simpatia verso chi no finalmente dice le cose come stanno e dimostra come l'intelligenza artificiale sia pericolosa. Certo, poi è complicato mettere insieme questo con il fatto che quasi quasi sembra che invece i personaggi più in alto, per esempio Dario Amodei, CEO, amministratore delegato della stessa Anthropic, non è che proprio contraddicono questi fatti, cioè anzi dicono sì, questa tecnologia è molto pericolosa, bisogna regolamentarla. E quindi si potrebbe dire, ma come? Quindi, cioè lui se ne è licenziato, se ne è andato via in polemica, ma in realtà anche il capo è d'accordo, ma allora siamo tutti d'accordo che questa cosa è molto pericolosa, quindi insomma forse è vero questa volta. E soprattutto come succede che questa volta siamo d'accordo con chi comanda? In genere non lo siamo praticamente mai. Tu come risponderesti a questi legittimi dubbi?
1: Ma allora io mi ricordo no, dico solo questo, mi ricordo quella volta che loro hanno tirato fuori, non mi ricordo che versione di Claude, che è il loro modello di sì, large language model di Anthropic, che si chiama Claude, avevano tirato fuori una roba, una nuova versione, e dissero abbiamo fatto una cosa fantastica, però è troppo potente, non ve la possiamo vendere.
0: Sì.
1: Allora, uno che
0: la
1: fa
0: la massa segreta, esatto, dopo 3 giorni muori.
1: Esatto. Allora, mi sembra che siamo su quel livello lì, cioè
0: sì. Ricordiamoci, poi un mese dopo la aprirono al pubblico. Ovviamente. Dicendo vabbè, forse non era poi così troppo potente.
1: Ma non
0: potente.
1: Era proprio, vabbè, usatela, ce la dovete pagare un po' di più, ma insomma usatela.
0: E poi 2 giorni dopo dissero, anzi no, in effetti no, la ritogliamo.
1: Sì, insomma, mi sembra che il giochino sia sempre lo stesso. Io ti dico che ti sto vendendo un prodotto e ti dico che per riuscire a venderlo ti dico che è talmente tanto potente che è meglio che tu non lo usi, oppure che lo usi dentro certi limiti o con certi regolamenti, oppure è meglio che tutti quanti noi inteso noi che sviluppiamo e siamo la punta di diamante dello sviluppo, almeno diciamo in Occidente, negli Stati Uniti, dello sviluppo dell'intelligenza artificiale, è meglio che rallentiamo e ci diamo delle regole, insomma. Mi sembra un po' la solita, perché allora, piccolissima premessa, tutte quante queste aziende, OpenAI, Anthropic, ma la stessa di Google, che non ricordo come si chiama, o quella di Amazon,
0: Gemini,
1: sono delle aziende che hanno ormai dei debiti da capogiro. Si parla di 800 miliardi di debiti, mi sembra di ricordare. E tutti coloro che li hanno finanziati cominciano, ormai sono passati 5 anni, cominciano 4 anni, cominciano a essere un po' nervosi perché vorrebbero vedere il loro ritorno di questi investimenti che hanno fatto. Ritorno che è di là da venire, insomma, non si vede, questi non pronosticano neanche per il prossimo anno di avere degli utili e quindi di poter cominciare a restituire a chi li ha finanziati dei soldi. E quindi è chiaro che la questione dello sparare alto per dire no, ma noi stiamo andando fortissimo, anche se voi non ve ne state proprio accorgendo, ma noi andiamo fortissimo, questa roba può distruggere l'umanità per quanto è potente, è un modo per dire fidatevi, continuate ad investire su di noi. Oppure tu dicevi la questione della regolamentazione.
0: Certo, la regolamentazione è molto importante, mi sembra, perché appunto, diciamo, come tu hai sottolineato bene, come il fatto di dire che è pericolosa è la stessa cosa di dire che è buona, sostanzialmente.
1: Certo, molto buona.
0: Molto buona, quasi troppo buona. E invece l'aspetto della regolamentazione, no? Che poi dove si fa apparare, se questa cosa rischia di essere pericolosa, quindi che fare, e quindi bisogna regolamentare. Che cosa vuol dire regolamentare in questo contesto? Beh, in questo contesto regolamentare vuol dire andare a chiudere un mercato che in questo momento ha il piccolo svantaggio di essere troppo aperto. Cioè mi pare che le big tech, nella maggior parte dei casi, come sono riuscite a mantenere l'oligopolio nel tempo, non certo come loro dicono per il fatto di essere semplicemente

0: migliori, ma perché su una serie di altri settori e non su questo il mercato ha una grossa caratteristica di avere una grossa economia di scala. Questo da una parte, per esempio nel caso delle piattaforme visibili agli utenti, quindi tipo i social media, perché esiste il fenomeno della massa critica. Nell'altro caso, quindi per esempio le piattaforme cloud, il motivo per cui Amazon e Google e Microsoft fanno una quota enorme del mercato complessivo è che queste hanno una grande economia di scala, per cui se tu vuoi provare a batterli sarà molto difficile, perché l'investimento che ti serve è gigante, e quindi questo agisce in un qualche modo da monopolio, passami il termine, senti inappropriato, naturale, ok? Sono dei fattori che aiutano un monopolio naturale. Qual è l'altro modo con cui si tutelano il loro oligopolio? Beh, comprando i rivali. Questo lo fanno ripetutamente.
1: Hanno fatto, sì.
0: Ogni volta, soprattutto che il rivale in genere segue una strategia più che altro, no, di innovazione di prodotto, no? Quindi che sì, ti fa il nuovo social media, sì, sì, la nuova piattaforma, il nuovo modello, il nuovo chip, tutto lo compri e così tutto, inglobi tutto e continui a crescere e puoi mantenerti forte. Ora, questa cosa dell'intelligenza artificiale e questo, no, grosso rilancio in particolare sugli LLM ha la caratteristica a loro sgradita del fatto che comunque il mercato si è aperto. Cioè è vero che loro hanno una quota molto grande, tutti quanti parlano sempre soltanto di OpenAI, tutto quello che vi pare, ma è anche innegabile che è pieno di aziende che sta cercando di fare altrettanto, e non ci sono dei fortissimi motivi per cui non dovrebbero avere dei risultati paragonabili e quindi dei prodotti spendibili. Da questo punto di vista sicuramente si è parlato più spesso dei modelli, diciamo, di produzione cinese, se ne è parlato poi anche semplicemente perché gli Stati Uniti hanno la paranoia della Cina, no? Hanno trasposto, sì, la minaccia sovietica, sì, con la minaccia cinese nel giro di un decennio, e quindi tutto quello che viene dalla Cina gli fa paura come fosse la loro ombra. Ma in realtà tutti quanti, diciamo, stanno provando a fare altrettanto, con successi, diciamo, alterni magari. Non è che dico che sicuramente gli faranno le scarpe, però il punto è che non è nemmeno vero il contrario. Loro non hanno un motivo forte per credere di dover rimanere quelli più famosi nel mercato anche tra 5 anni. Si potrebbe pensare, diciamo, quali sono degli strumenti che puoi avere per rimanere forte in un mercato del genere. È che tu o hai, diciamo, delle eccellenze, no, come gruppo di lavoro, per cui è un gruppo di lavoro che funziona molto bene, e quindi, no, è una ricerca che riesce a stare sempre 2 anni avanti agli altri. Questo può essere uno dei casi. L'altro modo, di nuovo, è che tu hai una serie di risorse tecniche che gli altri non hanno, e che per fare quella ricerca ti servono anche delle risorse tecniche, non basti essere bravi e con delle buone idee. Sulla bravura delle persone non ne ho idea, però diciamo che è difficile contare solo su quella, perché la gente intelligente c'è in tutte le parti del mondo. E sulle risorse tecniche si potrebbe dire, beh, ma sicuramente Google ha più risorse tecniche di quante ne può avere, no, un'azienda startup indiana per fare cose del genere, no?
1: Ma magari di Alibaba no.
0: Nel senso, sì, certo, sicuramente hanno una grossa, le risorse sono dalla loro,
1: certo,
0: ma sono comunque risorse che anche loro sostanzialmente sono in difficoltà nel reperire, sono delle risorse che comunque sono scarse, sono delle risorse in cui non è che possono stracciare chiunque. Certo, se decidete voi e altri 5 amici di farvi il vostro modello, sarà un esperimento divertente, ma non è che, no, sfiderà i modelli che fanno questi altri. Però con altre aziende comunque grande non hanno dei motivi particolari per cui non dovrebbero venire battute. Da questo punto di vista, quindi, regolamentare il mercato vuol dire fate delle cose che avvantaggino, che, no, che mantengano il vantaggio competitivo di chi è già in avanti. Questo del resto è un modello che vediamo spessissimo, se vuoi, no, in ambito sicuramente diverso, no, ma leggevamo insieme un articolo interessante da Agenda Digitale qualche giorno fa, che notava come la regolamentazione dei sistemi cloud, quindi cambiando, sì, argomento, sì, che cosa fa questa regolamentazione che ha fatto l'Europa, no? Che in teoria stabilendo dei principi avrebbe potuto permettere il nascere di alternative
1: anche
0: all'oligopolio di cui abbiamo parlato.
1: Anche perché la parola d'ordine era la sovranità. Quindi.
0: Esatto. E questa parola d'ordine di sovranità poi in pratica in cosa si traduce? Nel fatto che ti prendi delle aziende locali che in realtà sono dei rivenditori dei vari Microsoft, sì, Google e Amazon, per cui le varie aziende diventano nient'altro. Cioè tutti quanti sanno che quando dici, ah, ho fatto un accordo con Tim, in realtà hai fatto l'accordo con Google.
1: pare Google.
0: Mi pare, magari mi sbaglio, no?
1: No,
0: ma in realtà questi
1: Google.
0: Grandi nomi o questi consorzi di nomi poi di fatto hanno uno dietro che è uno del GAFAM, diciamo, no?
1: Sì, sì. Beh, sono per il caso specifico che citavi, sono tre aziende che sono Team Leonardo e la terza non me la ricordo.
0: Manco io.
1: E che erano ognuna di queste in partnership con appunto Team con Google, Leonardo mi pare con Amazon e la terza con Microsoft.
0: Sì. Perché avviene questo? Non soltanto ovviamente, no, perché non è che scardini così fente il capitalismo per dei motivi generici, però più nello specifico questo avviene anche perché tu vai a regolamentare un sistema basandoti su ciò che già c'è. Ciò che già c'è è quello che hanno costruito questi soggetti, per cui tu, per quanto vuoi, non fare altro che riprendere quello che già c'è e magari intervenire su qualche punticino qua e là, e poi richiederai delle certificazioni e tutta una serie di altre cose, che sono però un meccanismo che comunque avvantaggia chi è già avanti. Avere le certificazioni per chi ha già un'infrastruttura lanciata non è una cosa poi così complicata, e se anche grazie all'azione di lobbying tu il modo in cui scrivi la regolamentazione è completamente funzionale ai modi di funzionare ai modi con cui queste aziende producono e gestiscono le loro infrastrutture, alla fine doveva fare una regolamentazione che dice che devi essere tale e quale a queste aziende, e se devi essere tale e quale a queste aziende, indovina chi vinceranno? Vinceranno proprio quelle, perché è più facile per loro impersonare loro stesse che per la nuova arrivata, magari relativamente, per dire OVH poteva essere, no, uno dei locali, dei rivali europei
1: a proposito del cloud, dici.
0: A proposito del cloud, ma comunque, no, ha delle infrastrutture non paragonabili e alla fine, diciamo, ha una quota piccola, diciamo, del,
1: sì,
0: pur essendo tra le grandi aziende europee.
1: Sì, sì, sì.
0: No, quindi questo qui, quello che valeva sul cloud e che l'abbiamo già visto all'opera, me lo posso immaginare come funziona sull'intelligenza artificiale. Tu la vai a regolamentare e chi sarà a dettare i termini di questa regolamentazione? Saranno di nuovo i soggetti di cui prima. Sarà una regolamentazione che continuerà a trasferire soldi dal pubblico alle aziende nostrane nella protezione, no, della natura occidentale,
1: certo,
0: dei modelli di linguaggio, no, in difesa dei cattivi cinesi, dai cattivi cinesi,
1: sì,
0: e andrai a rinforzare questo modello. Quindi ecco, quando vediamo degli articoli allarmisti sull'intelligenza artificiale, prima cosa andare a capire, no, ma in cui ci dicono che dei ricercatori dall'America dicono che andiamo a guardare quali sono le affiliazioni di questa gente. Potremmo scoprire molto spesso che si tratta, e anche quando le persone che lo scrivono sono tipo magari dei filosofi, che come direte, beh, stavolta non saranno di Google, no? Magari sono di un'università americana.
1: E chi la paga?
0: Ma a parte questo, e comunque non dimentichiamoci che queste aziende spesso hanno dei dipartimenti di filosofia e etica per bombardare sostanzialmente anche quegli ambienti con le loro letture, che sono spesso delle letture apocalittiche di questi strumenti. Chiaramente poi nel paper di filosofia non hai bisogno, no, di proporre delle soluzioni normative, queste poi fanno scopa con invece i vari position paper in cui il think tank di qua e il loro comunicato stampa da una parte e il loro diciamo esperto di legge dall'altra va a dire che qui serve un framework normativo per decidere il modo in cui si fa l'intelligenza artificiale. Certo, la parte contraddittoria è che, diciamo, per certi punti di vista è vero che è assurdo che a fare modelli, no, che la stessa sciocchezza, che è già una sciocchezza se fatta una volta, venga replicata mille volte. Abbiamo parlato un po' di tempo fa del dramma dei bot per chi gestisce

0: lo è. Certo, come dire, e quelle tre aziende saranno ben contente di essere proprio loro le tre in questione.
1: Sì, però ci sono due problemi che si scontrano con questo. Uno è che già adesso i grandi modelli linguistici, quelli che ci spacciano come intelligenza artificiale, hanno il problema di cristallizzare quelli che sono rapporti di potere, bias cognitivi, pregiudizi che sono tipici della società occidentale, in particolare tipici di quelle aziende, perché non ci dimentichiamo che quelle sono aziende, diciamo, detta in una parola, trampiane fino al midollo, ma comunque connesse con l'apparato militare statunitense fino al midollo. Quindi riproducono come risultati di questi modelli quello che è questo stato di cose, per cui il fatto che ce ne siano di più e magari alcune da altri contesti culturali consentirebbe una diversificazione. L'altra questione è che mi sembra di poter dire che queste 3-5 aziende statunitensi che vanno per la maggiore puntano tutto nello sviluppo sulla crescita della potenza di calcolo, mentre una serie di altre aziende che stanno cercando il loro modo di lavorare agli LLM stiano cercando di non aumentare il numero di parametri e quindi la potenza di calcolo e di restringere però il dominio di conoscenza su cui operano, quindi tanti modelli diversi. Adesso, senza, ne so poco pure io, insomma, intendiamoci, però questo mi è sembrato di capire.
0: E quindi no, quello che dire è il fatto che ci sono dei diversi approcci è anche, può anche voler dire che a un certo punto dovrebbe vincerne un altro, risultare migliore, anche per motivi di mercato, più competitivo.
1: Sicuramente perdiamo noi che ne vorremmo zero, però insomma. Certo.
0: E quindi questo spiega il perché vogliono restringere il campo.
1: Sì.
0: Va bene, con questo è tutto. Avevo un'altra notiziola, ma siccome sono le 23 un minuto prima, io me la tengo per la prossima volta, ma a te invece te la lascio dire.
1: No, niente, volevo però in chiusura ricordare l'appuntamento di mercoledì 16 settembre, quindi mercoledì prossimo, per chi ascolta in diretta questa puntata. Assemblea pubblica contro le sanzioni ad autistici inventati al centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino alle ore 19. Vieni e fai venire.
0: E noi ci risentiamo quindi domenica prossima. Vi lasciamo con un brano sicuramente appropriato a ciò di cui abbiamo parlato. Lo so, va veloce, non è facile capire quello che dice se non parlate bene l'inglese. Provateci. And I'm abducting your intention with apocalypse and vengeance like an alien injection. I'm an anal imposition, an American implosion with an asymptote infection, abdicating intersection while I'm eating insurrection. And inasmuch as I'm automating industry, amping inequality, altering intimacy, and our aging idiocracy, aesthetically insipid with an artistry of impudence, abetting irrelevance, aligning in indifference with the past imposters, I'm getting the cons, affluent influencers, annihilating Iran, aspiring immortals, authoring isolation, awkwardly immoral, agents of inflation, absent of identity, except avoiding ignominy, autocratic imagery, authentically illusory, amending imperfection with abundant interaction and aimless ideation, while aroused by vermectin. Oh, fuck you.

0: Domenica 13 settembre torna la cena di quartiere a Torpignattara. Un quartiere vive quando si incontra e allora ci troviamo ancora in piazza a Largo Perestrello per stare insieme, per ascoltarci, per organizzarci e lottare, per bere e per ballare. Ognuno con la propria ricetta, ma che tutti possono mangiare. Porta anche delle bibite, piatti e bicchieri. Niente sarà in vendita e non vorremmo rifiuti di plastica. Dalle ore 19, domenica 13 settembre.
1: Gangue do samba é festa. Fui!

0: Ai America se avessi rifiutato caravelle dallo sconosciuto.
1: 26 agosto, il governo Trump ha sanzionato il collettivo Autistici Inventati. Il giorno dopo, il PIR, l'autorità che gestisce il .org, gli sospende il dominio. 5 giorni dopo, è Banca Etica a sospendere il conto corrente.
2: Non riguarda solo Autistici Inventati e non è limitata a chi fa politica su internet. Da questa ondata repressiva dobbiamo difenderci collettivamente.
1: Mercoledì 16 settembre, ore 19, al CSOA Forte Prenestino, assemblea cittadina per capire i prossimi passi e costruire la giornata di mobilitazione del 25 settembre.
0: Siate bravi, non fateci incazzare. Ai America se avessi rifiutato caravelle dallo sconosciuto.
1: 26 agosto, il governo Trump ha sanzionato il collettivo Autistici Inventati. Il giorno dopo, il PIR, l'autorità che gestisce il .org, gli sospende il dominio. 5 giorni dopo, è Banca Etica a sospendere il conto corrente.
2: Non riguarda solo Autistici Inventati e non è limitata a chi fa politica su internet. Da questa ondata repressiva dobbiamo difenderci collettivamente.
1: Mercoledì 16 settembre, ore 19, al CSOA Forte Prenestino, assemblea cittadina per capire i prossimi passi e costruire la giornata di mobilitazione del 25 settembre.
0: Siate bravi, non fateci incazzare.
3: Your challenges are a young group from Houston. Welcome Beyoncé, Latvia, Nina, Nikki, Kelly and Ashley, the hip-hop rapping Girls Time.

Too black, too strong. Too black, too strong.

Obrigado. Muito obrigado.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici Inventati non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

tensione sotto le lenzuola. Forse mi serve ancora una mezz'ora. Non funziona mai questo ascensore. Scendo fino in fondo nel palazzo, accendo il mio motore. Parto leggero su questo stradone, mentre spengo un altro mozzicone.

dei vuoti nella mia memoria, mentre stringo la fotografia di chi ci ha abbandonato in malattia. Non cambio corsia, so cosa mi aspetta alla fine di questa nuova galleria, ma non capisco più quest'ansia e certe volte perdo tutta la speranza. Magari è vero che sono sbagliato, che questo mondo mi ha già rifiutato, ma sorrido per il risultato.